burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: bella, bella, molto bella, vero Simonetta?
1: Sì, è una bella canzone, Ave Maria, di, cantata da Renato Zero nel 1993, che partecipò al Sanremo.
0: A Sanremo?
1: E la canzone si classificò al quinto posto. E ci fu un risultato che all'epoca scatenò anche accese proteste, no? E fischi da parte del pubblico, perché si classificò al quinto posto, anche se al primo posto si classificò la canzone di Enrico Ruggeri, Mistero, che pure vale la pena ascoltare in un'altra trasmissione. Ecco, questa canzone fu composta da Renato Zero e anche da Renato Serio. Renato Serio è un arrangiatore, un direttore d'orchestra. Ha collaborato con Renato Zero, molte delle canzoni di Renato Zero sono anche di Renato Serio, e così anche quelle di Francesco De Gregori sono di Francesco De Gregori, ma anche Renato Serio ci ha messo il suo zampino. Allora, il brano non è molto da interpretare, perché lo si capisce facilmente il testo, perché questa è una poesia proprio sulla fragilità umana, no? È una richiesta anche di compassione, no? E, per la povera gente, alla fine povera gente siamo un po' tutti noi, ma soprattutto, ecco, per chi veramente non ha niente, dice, no? Il testo anche una richiesta di giustizia sociale, in effetti, no? Che l'autore fa a Maria. Questo è il mese mariano, perché è il mese di maggio, no?
0: Il mese di maggio, esatto.
1: Quindi dedichiamo questa trasmissione alla nostra mamma Maria, alla Madonna, e ci alterniamo con delle canzoni di artisti e anche di compositori più classici su questo appello che si fa sempre a Maria per starci vicino. Diciamo che in questo testo si dice pure: non siamo stati mai così soli, no? Dai luce tu alla speranza, così buia questa via, questa vita. Ci sono anche due frasi che un po' mi ha colpito: dove la ragione non ha più niente da imparare.
0: Dove la ragione
1: non ha più niente da imparare, ecco. Ave Maria, cioè probabilmente c'è questo abbandono a Maria, proprio perché la ragione arriva fino a un certo punto, poi dopo ti devi fidare, ti devi arrendere.
0: Questo è più alto.
1: Mi ha dato questo significato, dato a questa frase. Come l'altra frase: sai, quella coscienza ci sfugge e la paura è già legge. Cioè la coscienza di avere nel nostro intimo una presenza che colma il vuoto, no?
0: Già.
1: Esatto. Anche qua si parla di vuoto, c'è un momento che si dice proprio vuoto di una presenza, ecco, quando c'è questo vuoto della presenza, se ci sfugge questa coscienza, alimenti in noi la paura del domani, la paura di vivere, la paura di stare al mondo. È bello questo testo, un abbraccio ancora, tu puoi farlo, Maria. Quindi ho voluto iniziare proprio dando facendo molto sì che questa sia questa sigla di Ave Maria.
0: Sì, infatti è molto importante, perché purtroppo tante queste cose che non sappiamo che fare o che pensare, sono tanti che possiamo andarci a dare, quindi è bello che ci sia qualcosa che ce lo dica.
1: Sì, ci sono dei testi che appunto magari quando ascoltiamo la canzone le parole scivolano via, invece se ci soffermiamo anche sulle parole ci rendiamo conto che le parole parlano, no? Alla nostra vita, al nostro cuore. C'è anche un altro artista che ha scritto la canzone Ave Maria, ed è Fabrizio De André, nel 1970. È uno dei brani che più celeri diciamo di questi Fabrizio De André. Adesso l'ascoltiamo, Ave Maria, l'ascoltiamo però nella versione di Fabrizio De André e anche nella versione di Antonella Ruggiero.
0: Tutte e due, allora.
1: Sì, tutte e due, poi vediamo un po' le differenze.
0: Bene.
1: Di interpretazione.

0: concludiamo Fabrizio De André e Antonella Ruggero, che entrambi sono genovesi,
1: genovesi,
0: sì.
1: Salutiamo i genovesi che forse ci ascoltano.
0: Diciamo che c'è questo connubio bellissimo, cioè c'è stata questa voce da usignolo, no? Proprio di Antonella Ruggero in questa canzone. E Fabrizio De André la canta in una maniera più poetica, diciamo, no? Lui l'ha scritta, quindi la declama, la canta in una forma più poetica.
1: La seconda chi era che non ho...
0: Antonella Ruggero, che ha quella voce proprio celestiale, proprio celestiale.
1: Bene.
0: Allora, questa Ave Maria è, diciamo che è un inno alla maternità, come abbiamo ascoltato, no? Certo, la spoglia un po' Maria dalla sua natura divina, perché la celebra come una donna terrena, ecco. E quindi è una donna che cammina tra le genti, prossima al parto, con i dubbi e la paura di ogni madre, ecco, mette più in evidenza l'aspetto, diciamo, umano della Madonna. E adesso ne sentiamo un'altra di Ave Maria, che è celebre questa canzone nell'opera Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.
1: Hai fatto bene anche Paris, penso.
0: Paris. Ci tengo io a pronunciare bene il francese, perché è una lingua giusto. Che a me piace, Paris. Riccardo Cocciante e Luc Plamondon, no? L'opera di Notre Dame de Paris, che tuttora sta riprendendo piede questa opera di tanti anni fa. Allora, c'è questa Esmeralda, che è una delle protagoniste, che è una zingara, una gitana, la protagonista proprio di questo romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo. E questa Esmeralda ha un carattere indipendente, passionale, si guadagna da vivere danzando, però viene accusata ingiustamente di aver pugnalato il capitano Febo. Allora, c'è da dire che questa gitana tutti si invaghivano di lei, però lei si invaghisce di uno che non la ricambia. È stato così la storia, no? E cosa succede? Che l'arcidiacono Frolo fa delle avance a Esmeralda, ma Esmeralda rifiuta, perché proprio è innamorata di questo capitano Febo. Quando questo capitano Febo morirà pugnalato, per vendicarsi questo arcidiacono Frolo l'accusa ingiustamente, dice sei stata tu, no? E lei quindi deve andare al patibolo, e prima di andare in patibolo prega Ave Maria, che adesso ascoltiamo. Questa è l'Ave Maria di Esmeralda prima di morire.
1: Ascoltiamo.

0: Ave Maria, Ave Maria, molto molto bella.
1: Allora, sì, e passiamo a un altro canto, un'altra canzone a Maria. Questa però è una canzone pop, è una canzone proposta da un gruppo vocale, e questo gruppo vocale si chiama i Pentatonic.
0: Pentatonic.
1: E la canzone è in inglese, quindi poi prima di farla ascoltare reciterò in italiano. La canzone è Mary, did you know? Cioè, Maria, sapevi? Questo è il titolo. Mary, did you know? Maria, sapevi? E sono di questo gruppo Pentatonic. E i Pentatonic cantano a cappella. È un gruppo originario del Texas. Inizialmente era costituito da 3 amici, ma in seguito, per aver partecipato alla terza edizione del tale show americano, che è un po' come il nostro, no? X Factor, diciamo,
0: sì.
1: Prevedeva che i gruppi fossero di almeno 5 elementi. Quindi da 3 sono diventati 5. Ecco perché Pentatonic, perché Pentatonic è la scala musicale formata da 5 note, loro sono 5, sono 5 voci, e poi alla fine hanno messo questa X per rendere più pronunciabile il nome, quindi da Pentatoni hanno fatto Pentatonix, in modo da, ecco, per rendere più pronunciabile il nome. I Pentatonic riescono a risultare i vincitori di questo tale show, e nell'ottobre del 2014 esce un loro disco, e dove racchiude anche questa canzone, Mary, sapevi? Did you know? La canzone, per la melodia del suono, la semplicità poetica delle parole, si trasforma poi in un canto mariano, una preghiera proprio rivolta alla Vergine Maria, alla quale vengono poste alcune delle domande che ogni fedele, almeno una volta nella vita, avrà meditato pensando a quel sì incondizionato pronunciato all'apparizione dell'Arcangelo Gabriele. È un testo molto semplice, ma tanto profondo. Gli autori si immaginano un dialogo con Maria e sono stupiti dinanzi alla sua generosità e arrendevolezza alla volontà di Dio. Le domande che le indirizzano in canto sono quasi una preghiera e un riconoscimento della bontà di Maria e della sua fede profonda, che la porta ad accettare il mistero e a viverlo nella sua vita insieme a Gesù, figlio di Dio. La canzone la ascolteremo, come dicevo prima, in inglese, ma il testo in italiano tradotto è così. Maria, sapevi che il tuo bambino avrebbe camminato sull'acqua un giorno? Sapevi che avrebbe salvato i nostri figli e le nostre figlie? Sapevi che è venuto per renderti nuovo? Il bambino che tu ci hai dato presto ci darà a te. Sapevi che avrebbe dato la vista a un cieco? Sapevi che avrebbe calmato una tempesta con la sua mano? Sapevi che il tuo bambino ha camminato dove hanno camminato gli angeli? Quando hai baciato il tuo bambino, hai baciato il volto di Dio. I ciechi vedranno, i sordi udiranno, i morti vivranno ancora, gli zoppi cammineranno, i muti daranno lode all'agnello. Ma Maria, sapevi che il tuo bambino è il Signore di tutta la creazione? Maria, sapevi che il tuo bambino un giorno avrebbe governato le nazioni? Sapevi che il tuo bambino era l'agnello perfetto del cielo? Il bambino che dorme e che tieni fra le braccia è il grande, è io sono. Tutte queste domande adesso le ascoltiamo nella canzone Mary, Did You Know?

0: Allora, adesso, prima di passare ai testi di Ave Maria da compositori classici, vorrei leggere un testimone che amava molto la nostra Maria, la nostra Madonna, ed è Luigi Gelmini. Nato a Verona il 20 giugno del 42, in un libro autobiografico racconta di sé e della sua storia dolorosa. La morte mi sfiorò più volte senza colpirmi, ma anche del suo incontro con Maria. Purtroppo, dopo lo scoppio accidentale di una mina ancora attiva nei campi del suo paese natio, perse la vista quando era ancora bambino, il 22 aprile del 53. 9 anni quindi aveva. No, 11. Di queste storie disastrose, purtroppo, dopo la guerra ne abbiamo dovute sentire troppe. Il povero Luigi ricorda così il triste evento. Non sentii il rumore dello scoppio, mi ritrovai semplicemente scaraventato a terra. Da allora non vidi più nulla. C'è però un momento singolare di grande fede mariana nella vita di Luigi. Fu proprio l'incontro con la Vergine Maria a dare una svolta alla sua vita. Lasciamo che sia lui a raccontarlo. Nell'autunno del 1953, a circa 6 mesi dall'incidente, accadde un fatto che segnò tutta la mia vita. Ricevetti la visita della mia ex maestra Antonia Aquino, di origine siciliana, moglie di Pietro Falsirollo, direttore didattico delle scuole elementari di Grezzana, che mi portò delle piccole pezze di ovatta che avevano asciugato le lacrime della Madonna di Siracusa. L'immagine della Madonna che lacrimò miracolosamente per 4 giorni consecutivi, dal 29 agosto al 1 settembre del 1953. La mia maestra mi disse: «Luigi, queste pezze di ovatta hanno raccolto le lacrime della Madonna. Mettile sugli occhi e prega. Vedrai che ne otterrai beneficio». Provenivo da una famiglia credente che mi aveva trasmesso la fede semplice e genuina della gente di campagna. Trovai quindi naturale pregare intensamente per molti giorni, come mi aveva suggerito la maestra. Non riacquistai la vista, ma sentii dentro di me tornare un po' alla volta pace e serenità che mi aiutarono a superare la terribile esperienza ed accettare la mia nuova situazione, così scrive nel suo libro Dalla sofferenza alla gioia. Luigi racconta di un momento intimo e personale. Si tratta fondamentalmente di un incontro con colei che, addolorata, ha pianto il suo figlio, della Madre Celeste che non manca mai di starci accanto nei momenti difficili della nostra vita. Questa è l'esperienza personale di Luigi. La Madonna, nel difficile percorso di accettazione del suo nuovo stato, lo ha aiutato e una sensazione di serenità ha riempito il suo cuore e la sua anima. Una pace che ancora oggi è possibile riscontrare nella vita del nostro amico fraterno Luigi Gelmini. Grazie Luigi per la tua testimonianza di fede e di accettazione della disabilità.
1: Ecco, allora la sentiamo adesso.
0: Sì, adesso allora ascoltiamo una canzone del compositore Giulio Caccini, Ave Maria. Giulio Caccini è nato l'8 ottobre 1551 ed è morto il 10 dicembre 1618. È stato anche un insegnante, un cantante, uno strumentista e uno scrittore italiano. Questa Ave Maria di Giulio Caccini si dice che non sia proprio sua, ma sia di Vavilov, che era un compositore russo che non poteva cantare Ave Maria nel suo paese. E quindi se ne appropriò in maniera però positiva, ecco, se ne appropriò più Giulio Caccini, e quindi si dice che sia la sua. Questa Ave Maria io l'avevo sentita da una cantante lirica, Recanati, mi piacque talmente tanto che l'avevo scelta come Ave Maria per il nostro matrimonio. Ave Maria di Caccini.

0: Una bella canzone e preghiamo per la Russia perché tutti possano vedere la Madonna.
1: E penso che l'hai riconosciuto, era Andrea Bocelli. E adesso ne sentiamo un'altra, Ave Maria di Charles Gounod. Questa Ave Maria la canta Antonella Ruggiero con la sua voce celestiale. È stata scritta nel 1859 da Charles Gounod in un momento in cui lui forse si sentiva in colpa di non avere seguito la sua vocazione da prete. E quindi scrisse questa Ave Maria. Ave Maria.

0: Qui c'è anche un applauso nella bella canzone.
1: Lo merita tutto.
0: Ave Maria.
1: Lo merita tutto per come l'ha cantata. E allora, siamo giunti alla conclusione. E con questa conclusione vogliamo affidare a Maria le lezioni che ci saranno domenica e lunedì.
0: Affidiamo
1: anche tutte le persone che ci stanno ascoltando, che magari stanno in ospedale o stanno a casa o stanno male. Affidiamo le nostre famiglie con tutti i nostri problemi, dubbi, perplessità, i nostri malanni. E concludiamo con un canto che è il Magnificat, cioè Maria dopo l'annuncio dell'angelo, abbiamo ascoltato tutte queste Ave Maria, e lei ringrazia il Signore con il Magnificat, che è un canto biblico proprio, che è contenuto nel Vangelo di Luca. Vi invito ad andarlo a leggere. E qui Maria ringrazia e loda proprio Dio perché si è degnato di liberare il suo popolo. Quindi proprio si è degnato di liberare il suo popolo. Chi la canta questo Magnificat? La canta Mina. Mina la cantò nel 2000 in occasione del giubileo indetto da San Giovanni Paolo II. Questa versione del Magnificat, a livello musicale logico, è del maestro Marco Frisina, che l'ha scritta appositamente per la voce di Mina. Marco Frisina è un compositore, dirige il coro della diocesi di Roma dal 1984. L'ascoltiamo dalla voce di Maria e dal coro di Roma e dalla voce magnifica di Mina. E così concludiamo questa ora passata insieme a tutti
0: con i ragazzi. Tante belle canzoni che abbiamo ascoltato, e con questa noi poi chiudiamo, no?
1: Chiudiamo Magnificat. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, esatto.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero glorioso. Maria incoronata regina degli angeli e dei santi. Torniamo all'immagine del libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria, tuo figlio, non vuol regnare da solo. Con la sua destra ti incorona regina. Vergine beata, hai creduto alla divinità del Cristo. Ti sei prostrata a Lui. Stando alla Sua presenza, sei diventata la più bella di tutte le creature. Sei circonfusa di luce. Lo stesso Re è stupito della tua bellezza. Sei la città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. Sei presentata al Re in preziosi ricami. Le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Maria, tu le guidi alla presenza del Re. Non consideri un tesoro geloso essere sposa del Re dei Re. Desideri condividere la tua gioia con la grande schiera di coloro che dietro il tuo esempio si sono consacrati completamente al Signore. Ora risplendono accanto a te. Maria, sei coronata di 12 stelle. Sei la regina degli apostoli. La loro luce ti fa corona. Da te i discepoli imparano a seguire l'agnello dovunque vada. Accanto a te non ci sono solo le vergini, tue compagne, e i 12 apostoli. La luna è sotto ai suoi piedi. Sei regina di tutto il creato. Ecco i tuoi figli. Poi guardai, scrive ancora Giovanni nel libro dell'Apocalisse, ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme 144.000 persone che portavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. C'è nell'aria una festosità incredibile. Si odono magnifici canti di esultanza. Molti suonano strumenti musicali. Da mille melodie traspare la gioia di vivere. Questi non si sono contaminati con donne e seguono l'agnello dovunque vada. Ecco la schiera dei martiri. Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio. La visione mi riempiva di felicità. Quando apparve l'esercito innumerevole degli angeli, fu un vero tripudio. Cherubini, serafini, troni, dominazioni, principati e potestà uniti in eterna esultanza. I loro volti riflettono la luce dell'Altissimo che li illumina e li veste di magnifici colori. Le loro ali rifrangono mille colori cangianti. A un cenno della regina planano veloci dal cielo. Come fiamme guizzanti ci soccorrono nei pericoli, illuminano le nostre menti, ci infondono coraggio. Ecco Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago. Con potenza sovrana allontanano le tenebre del male che vorrebbero risucchiarci. Ecco il nostro angelo custode. Ci ha accompagnato con infinita discrezione e dedizione in ogni istante della nostra esistenza. Ora i nostri occhi sono ritornati come quando eravamo bambini. Allora parlavamo con lui con sorprendente familiarità. Com'è felice di poterci riabbracciare ora che non deve più soffrire per paura di perderci. Dopo ciò, scrive ancora San Giovanni, apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Nessuna tentazione diabolica li può sfiorare. Il male non li affascina più. Non conoscono più l'instabilità dei mortali. La loro gioia è fissa in Dio. Essi ci attendono per correrci incontro. Hanno desiderato tanto riabbracciarci. La loro felicità non sarà perfetta fino a quando non ci saremo riuniti con loro. Guardando meglio, vidi attorno al trono 24 vegliardi, rappresentanti i 12 apostoli e le 12 tribù di Israele. I membri della nuova e dell'antica alleanza si riuniscono in cielo. Insieme regnano con Cristo, indossando sulla testa corone d'oro, simbolo dei meriti che hanno acquistato nella partecipazione alla battaglia contro il male. I 24 vegliardi si prostrano davanti a colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. In cielo tutti donano e ricevono gratuitamente. I giusti desiderano condividere ogni cosa con Dio e con i fratelli. Nessuno ha paura di perdere ciò che ha ricevuto. Ogni gelosia è scomparsa. Tutti imitano Dio, che non considera una diminuzione della sua gloria rendere partecipi molti del suo regno. Non possediamo nulla che non ci sia stato donato. Per questo, Signore, ti rendiamo grazie con gioia e gettiamo le nostre corone davanti al tuo trono. Nessuno avrà paura di perdere ciò che possiede. Nessuno glorificherà se stesso. Saremo tutti grati di vivere accanto a fratelli così luminosi. Accanto a Gesù e a Maria scorgiamo i martiri, le vergini, i dottori, i profeti e tutti i popoli della terra. Tutti vogliono condividere con noi quanto hanno ricevuto. Ciascuno porta la sua peculiarità unica e irripetibile, simboleggiata da un nome nuovo. Corriamo alla sorgente. La Santa Trinità desidera ardentemente renderci partecipi della sua vita divina. Il Padre ci invita alla festa che ha preparato per noi. Ha mandato suo Figlio per invitarci alle nozze. Tutto è pronto. Prestiamo fede alla sua parola.

occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Siamo nella grande festa di Pentecoste. Lo Spirito Santo scende sugli Apostoli e inizia il cammino della Chiesa. I Suoi santi doni cambiano i loro cuori, come cambiano i nostri cuori quando riceviamo il dono dello Spirito. Ecco a voi Spirito di Sapienza, in cui vengono elencati i sette doni dello Spirito Santo. Ascoltiamo.

come abbiamo già compreso dall'inizio, questa trasmissione sarà dedicata unicamente allo Spirito Santo in questo grande giorno della festa di Pentecoste. E allora ascoltiamo la sequenza Vieni Spirito Santo, cantata da me e da Anna. Ascoltiamo.

Uno dei grandi canti allo Spirito Santo è il Veni Creator Spiritus, che viene invocato sempre, soprattutto sulle ordinazioni sacerdotali ed episcopali. Io ve lo faccio ascoltare tradotto in italiano, come ufficialmente nella lingua della Chiesa: Vieni o Spirito Creatore. Ascoltiamo questo brano perché possa venire lo Spirito Santo nei nostri cuori.

Infine ascoltiamo le parole di Gesù, che dice che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio è su di lui, e che si è avverata la profezia che quando verrà il Messia lo Spirito Santo cambierà i cuori. Ecco a voi Isaia 61.

Cari amici ascoltatori, con tutto il cuore abbiamo invocato il dono dello Spirito Santo. Che scenda anche oggi su di noi lo Spirito Santo, trasformi i nostri cuori, ci renda sempre migliori di fronte a Dio e uniti sempre a Gesù. Con questo pensiero vi saluto di cuore, a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

Regina cieli, cieli, cieli, alleluia, quia qui meruisti postare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia.

ed eccoci ancora insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. A darvi il benvenuto, sempre Morena Oro, sempre con davanti a sé il libro a cui ci stiamo dedicando in questo periodo. Un periodo che comincia a essere lungo, perché questo bestseller è un bel volume, le descrizioni sono molto dettagliate, le vicende sono ricche anche di particolari che non sempre aggiungono qualcosa alla storia in sé, però bisogna dire che la caratterizzano molto bene e inoltre danno quella vivacità, quella vitalità al discorso letterario. E dunque immagino che siate impazienti di sapere come proseguono le vicende della nostra Andrea Sachs, che è chiamata ad intrattenere gli ospiti alla festa di Miranda Priestley al Metropolitan Museum.

Dopo circa un quarto d'ora che curiosavo in giro, facendo attenzione a non allontanarmi troppo dall'aspirante agente segreto che mi seguiva con discrezione, vidi che attraverso l'immenso foyer mi veniva incontro una ragazza dall'aspetto piuttosto ordinario, che indossava un abito longhette blu scuro. Mi sorprese il fatto che per quell'occasione un'addetta agli eventi speciali del museo potesse presentarsi vestita come se fosse un giorno qualunque. In effetti, Ilana aveva tutta l'aria di non essersi nemmeno presa al disturbo di cambiarsi d'abito. Non si poteva certo dire che fosse un tipo alla moda, ma gli occhi azzurri erano gentili e tanto bastava. Mi piaceva. «Tu devi essere Ilana», dissi. «Sono Andrea, l'assistente di Miranda Priestly. Sono qui per aiutarti, devi solo dirmi come». Sembrò sollevata. Mi piantò addosso i suoi occhioni innocenti, si sporse in avanti e dichiarò, per nulla preoccupata di abbassare il tono di voce, «La tua capa è una stronza patentata». Rimasi a fissarla e mi ci volle qualche secondo per riprendermi. «Hai proprio ragione», dissi, e scoppiammo a ridere. «Allora, che posso fare per te?» «Vieni, ti faccio vedere la tavola», disse, guidandomi attraverso una sala semibuia che conduceva alle gallerie di arte egizia. «È una bomba!» Arrivammo in una galleria laterale, grande come un campo da tennis, con nel mezzo una tavola rettangolare apparecchiata per 24. Robert Isabel sapeva il fatto suo. Era l'organizzatore delle feste più esclusive della città, l'unico di cui Miranda si fidasse ciecamente, capace di dare il tocco giusto con una sbalorditiva cura dei dettagli. Alla moda senza essere trendy, di lusso ma senza ostentazione, unico ma senza strafare. Miranda aveva insistito che Robert si occupasse di tutto. L'unica occasione in cui l'avevo visto al lavoro era stato per il compleanno di Cassidy e Caroline. Era riuscito a trasformare il soggiorno in stile coloniale di Miranda in una lounge chic modello downtown, con tanto di angolo bar, con le bibite servite in bicchieri da martini e le panche rivestite in pelle, e una tenda marocchina riscaldata montata all'esterno per le danze. Era solo una festa per bambini, ma nelle mani di Robert era diventata l'evento della stagione. E adesso al Metropolitan tutto era di un bianco splendente, mazzi di poenie bianche sul tavolo, porcellane bianco avorio su tovaglie di lino bianco, sedie di rovere bianco, vestite di pelle bianca scamosciata e un enorme tappeto bianco disposto per l'occasione. Candele votive bianche in semplici candelieri di porcellana illuminavano il tutto di una luce morbida. L'unica nota di colore nella sala era data dai reperti allineati lungo le pareti. Scene di vita egizia in blu, verde e oro. Quando mi voltai per godermi il magnifico colpo d'occhio, notai una figura rosso acceso. Era Miranda, con l'abito di Chanel in tessuto di perle. E anche se mi rodeva, non potei fare a meno di ammirarla. Il viso altero e il corpo longilineo la facevano somigliare a una figura neoclassica. Non era bella, aveva gli occhi troppo piccoli e il viso troppo duro, ma stupefacente. E per quanto cercassi di apparire indifferente, non potevo distogliere lo sguardo da lei. La sua voce spazzò via quell'attimo di estatica contemplazione. «Andrea, conosci i nomi e le facce degli ospiti di questa sera, vero? Presumo che tu abbia adeguatamente studiato i loro ritratti. Spero che non mi farai fare figure, almeno stasera». «Sì, ho provveduto», risposi, e seguita da Ilana fuggì dalla galleria. «Ma di cosa diavolo sta parlando?» chiese. «Ritratti? È pazza?» Ci sedemmo su una panca di legno in un corridoio al buio. «Sai, in condizioni normali avrei passato l'ultima settimana a cercare le fotografie degli ospiti di questa sera e a mettere in relazione volti e nomi fino a impararli a memoria», spiegai. «Ma siccome Miranda mi ha informata soltanto oggi pomeriggio che sarei dovuta venire, ho avuto a disposizione solo qualche minuto in macchina per studiare». Ilana mi fissò incredula. «Pensi che sia strano?» chiesi. «È assolutamente normale per Miranda Priestly».
Credevo che quello di stasera non fosse un party per VIP, disse Ilana. Già, sono un mucchio di bilionari sudisti. In genere, quando devo memorizzare le facce degli ospiti, trovo i loro ritratti online o su Women Wear Daily o su qualche rassegna stampa. Voglio dire, non ci vuole niente a trovare un ritratto della regina Noor o di Michael Bloomberg o di Yoji Yamamoto. Ma prova a cercare il signore e la signora Packard, residenti nei ricchi sobborghi di Charleston, o che so io. È un'impresa. L'assistente senior di Miranda, Emily, ha dato la caccia alle foto degli invitati mentre gli altri colleghi si preoccupavano di trovarmi un vestito e tutto il resto. Alla fine le ha scovate quasi tutte nelle cronache rosa dai quotidiani delle loro città o sui siti web delle loro società, ma è stata una bella sfacchina.

entrati in questo modo. Ero spiazzata. La domanda mi aveva colto di sorpresa. Nessuno fino a quel momento aveva messo in discussione il mio lavoro. Ero sempre stata io l'unica a lamentarmi, l'unica a percepire qualcosa di vagamente inquietante nella mia situazione. Ma il turbamento negli occhi di Ilana inaspettatamente mi sconvolse. Grazie a quello sguardo feci quello che non facevo da mesi passati a lavorare per un capo neuropatico, quello che troppo a lungo mi ero sforzata di rimandare. Cominciai a piangere. Ilana mi guardò sempre più agghiacciata. «Oh, piccola, vieni qui. Mi dispiace. Non volevo davvero. Sei una santa a sopportare quella strega. Mi senti? Vieni con me». Mi prese per mano e mi condusse lungo un corridoio buio fino a un ufficio sul retro. «Ecco, adesso siedi qui e lascia perdere per un attimo le stupide facce degli invitati». Tirai su con il naso. Iniziavo a sentirmi un po' stupida. «E non essere imbarazzata, capito? Probabilmente sono mesi che non ti sfoghi». Frugò in un cassetto della scrivania cercando qualcosa, mentre io cercavo di ripulirmi il mascara dalle guance. «Ecco», proclamò soddisfatta, «te lo faccio vedere e poi lo distruggo, e se ti azzardi a raccontarlo a qualcuno, te ne faccio pentire». Mi porse una grossa busta chiusa da un adesivo con scritto «confidenziale» e mi sorrise. Staccai l'adesivo ed estrassi una cartellina verde. Dentro c'era una foto, una fotocopia a colori per essere precisi, di Miranda seduta al tavolo di un ristorante. La riconobbi subito. Era stata scattata da Pastis la sera del compleanno di Donna Karan. L'avevo già vista pubblicata sul New York Magazine. Miranda indossava il suo famoso trench di serpente bianco e marrone. In effetti avevo sempre pensato che quel cappotto le desse l'aspetto di un grosso rettile. Bene, evidentemente non ero la sola a pensarlo, perché qualcuno con tocco da artista aveva incollato sulla fotocopia una coda di serpente al posto delle gambe. L'effetto era molto convincente. Miranda appoggiata coi gomiti sul tavolo e sotto la coda di serpente penzoloni. Era perfetta. «Non è grandioso?» chiese Ilana, guardando la foto da dietro le mie spalle. Un pomeriggio la mia collega Linda è arrivata nel mio ufficio piangendo. Aveva passato tutta la giornata al telefono con la sua capa, a scegliere in quale galleria tenere una cena di gala. Linda naturalmente insisteva per darle la galleria più grande e più bella, ma Miranda non voleva saperne. Per lei la festa si doveva tenere in una galleria accanto al negozio del museo. Erano andate avanti a negoziare per giorni e giorni finché Linda era riuscita a ottenere dalla direzione il permesso di ospitare la festa nella galleria preferita da Miranda. Lei al settimo cielo l'aveva chiamata per darle la buona notizia. E indovina un po'? Miranda aveva cambiato idea, naturalmente, dissi senza scompormi. Aveva deciso di tenere la festa nella sala proposta dalla tua collega, ma solo dopo essersi assicurata che tutti quanti avessero fatto i salti mortali per accontentarla. Precisamente. E così, per consolare Linda, ho fatto questo piccolo fotomontaggio. Ho pensato che avrebbe avuto lo stesso effetto su di te. Ricordati che non sei sola. Forse sei quella messa peggio, ma non sei sola. Rimisi la foto nella busta confidenziale e la restituì a Ilana. «Grazie», dissi, dandole un colpetto su una spalla. «Se prometto di non dire niente a nessuno, di non rivelare mai come e dove l'ho avuta, me ne spediresti una copia a casa? Ti prego!» Sorrise e mi porse un taccuino per scriverci il mio indirizzo. Ci alzammo e tornammo al foyer. Erano quasi le 7, gli invitati sarebbero arrivati a minuti. Miranda e Sorci stavano parlando con l'ospite d'onore, il futuro sposo, il classico tipo che aveva giocato nelle squadre di calcio, di baseball e di rugby dell'università, sempre circondato da bionde adoranti. La bionda adorante, 26enne, sua futura sposa, stava lì buona buona al suo fianco, tubando come una colombella. Teneva in mano un bicchiere di qualcosa e ridacchiava ogni sua battuta. Miranda era appoggiata al braccio di

sorcì, col più falso dei sorrisi stampato in faccia. Non avevo bisogno di ascoltare la conversazione per sapere che il suo distratto contributo si limitava a qualche monosillabo. Nel corso dei mesi avevo osservato che i suoi amici appartenevano essenzialmente a due categorie: i più in su e i più in giù. L'elenco dei più in su era brevissimo e comprendeva gente come Irv Revitz, Oscar De La Renta, Hillary Clinton e tutti i grandi attori. Alla categoria dei più in giù apparteneva praticamente il resto del mondo: tutti i dipendenti di Runway, i familiari, i genitori degli amichetti delle sue figlie, ben inteso, solo qualora non ricadessero per combinazione nel gruppo A. Quasi tutti gli stilisti e i direttori di altri giornali e tutti quelli che lavoravano nel settore dei servizi, sia negli Stati Uniti sia all'estero. La serata si preannunciava divertente perché gli ospiti erano persone del gruppo B, che avrebbero ricevuto il trattamento riservato alla prima solo in virtù dell'amicizia che li legava al fratello del signor Tomlinson. Arrivarono gli ospiti. Ricordando le foto che avevo studiato in fretta, mi precipitai verso la prima coppia e mi offrii di prendere la stola di pelliccia della signora. «Signori Wilkinson, buonasera e grazie di essere qui con noi. Prego, dia pure a me. Ilana vi accompagnerà nell'atrio dove stanno servendo i cocktail». Sperai di essere riuscita a non fissarli per tutto il tempo del mio discorso di benvenuto, perché lo spettacolo era dei più stravaganti. Alle feste di Miranda, a giudicare dalle fotografie che mi avevano mostrato, si era già visto di tutto: eccentriche contesse ottuagenarie, uomini vestiti da donna e modelle praticamente nude, ma quella serata costituiva un'eccezione. Mi ero aspettata che gli invitati somigliassero agli attori della vecchia serie televisiva di Dallas. Questi invece sembravano presi dal cast di una soap opera sudamericana. Persino il fratello del signor Tomlinson, che aveva un'aria distinta coi suoi capelli brizzolati, aveva fatto il terribile errore di indossare un frac bianco con un fazzoletto scozzese infilato nell'occhiello. La sua fidanzata sfoggiava orgogliosa un incubo di taffeta verde e smeraldo elasticizzato, tutto sbuffi e ricciature, che la fasciava e le sosteneva l'enorme seno siliconato. Alle orecchie portava diamanti grossi come palle di Natale e all'anulare sinistro ne splendeva uno ancora più grande. Aveva i capelli così ossigenati che più che bionda era bianca e camminava su dei tacchi inverosimilmente alti e appuntiti. «Cara, sono così felice che tu sia venuta alla nostra festicciola», modulò Miranda in falsetto. La futura signora Tomlinson sembrava sul punto di svenire. Era comprensibile. Lì, di fronte a lei, c'era la grande Miranda Priestly. L'intera brigata si spostò nell'atrio, guidata da Miranda. Il resto della serata scivolò via senza incidenti. Avevo riconosciuto tutti gli ospiti, pronunciato correttamente i loro nomi ed ero riuscita a non dire niente di troppo umiliante per me. Quella parata di frac bianchi, chiffon, grandi acconciature, gioielli ancora più grandi, aveva ben presto cessato di divertirmi. In compenso non mi stancavo di guardare Miranda. Era l'unica vera signora della serata. Feci un sospiro di sollievo quando mi congedò a metà cena, come al solito senza dire grazie né buonanotte. «Andrea, per questa sera non abbiamo più bisogno di te, sai dov'è l'uscita?» Cercai Ilana per salutarla, ma se n'era già andata. Chiamai una macchina e recitai l'indirizzo di casa. Quando passai davanti a John, diretta all'ascensore, lui frugò nel ripiano sotto il tavolino e mi porse una busta. «Hanno consegnato questo per lei qualche minuto fa. C'è scritto urgente». Lo ringraziai e mi sedetti in un angolo della lobby. Chissà chi mi mandava un plico urgente alle 10 di sera di venerdì. Aprii la busta e tirai fuori un messaggio. «Carissima Andrea, mi ha fatto molto piacere conoscerti questa sera. Pranziamo insieme la settimana prossima? Ho lasciato questo per te andandomene a casa. Ho pensato che avresti avuto bisogno di farti una bella risata. Baci e abbracci, Ilana».
Dentro c'era la foto di Miranda in versione serpente, solo che Ilana mi aveva fatto una copia ingrandita. La studiai attentamente per qualche minuto, massaggiandomi i piedi che avevo finalmente liberato dalle décolleté di Manolo Blahnik. Aggiungere quella foto alla mia collezione sul frigo e scherzarci sopra con Lily e Alex non mi avrebbe fatto passare il male ai piedi e nemmeno mi avrebbe restituito il mio venerdì sera. La feci a pezzi e mi avvicinai zoppicando verso l'ascensore. «Andrea, sono io!» sussurrò Emily dall'altro capo del filo. «Ti ho svegliata? Erano mesi che non mi chiamava a casa così tardi la sera. Doveva essere qualcosa di serio. Ehi, ciao Emily, qualcosa non va!» «A giudicare dal tono, sembri messa maluccio», dissi, saltando a sedere sul letto. Chissà se quella vocetta abbacchiata era colpa del direttore. L'ultima volta che Emily mi aveva chiamata così tardi era stato quando Miranda le aveva telefonato alle 11 di un sabato sera perché le trovasse un aereo privato per tornare da Miami insieme al signor Tomlinson, dopo che il loro volo era stato annullato per via del maltempo. Emily stava giusto uscendo di casa per andare alla sua festa di compleanno, per cui aveva chiamato me per supplicarmi di occuparmene. Solo che io avevo saggiamente spento il cellulare e avevo sentito il messaggio solo il giorno dopo. Quando l'avevo richiamata, stava ancora piangendo. «Mi sono persa la mia festa di compleanno, Andrea», aveva piagnucolato al telefono il secondo stesso in cui aveva risposto. «La mia festa è saltata perché ho dovuto trovarle un aereo». «Ma non potevano passare la notte in hotel e tornare il giorno dopo come la gente normale?» avevo chiesto. «Credi che non ci abbia pensato? Nel giro di 7 minuti dalla prima telefonata avevo già prenotato la suite presidenziale allo Shore Club, all'Albion e al Delano, perché era sabato sera. Come diavolo si fa a noleggiare un aereo privato alle 11 di sabato sera?» Mi ero sentita in colpa per non averla potuta aiutare, ma anche sollevata per lo scampato pericolo. Ha continuato a bombardarmi di telefonate. Ogni 10 minuti mi chiedeva com'era possibile che non avesse ancora trovato niente. Così, per rispondere a lei, ero costretta a mettere la gente in attesa e quando riprendevo la chiamata, quelli avevano già messo giù. È stato un incubo. E alla fine com'è andata? Com'è andata? Ho chiamato ogni singola compagnia di voli charter della Florida, decine di piloti. Sono persino riuscita a parlare con il manager dell'aeroporto internazionale di Miami. Gli ho spiegato che mi serviva un aereo entro mezz'ora per portare 2 persone a New York. E sai come ha reagito lui? Come? Si è messo a ridere. Mi ha detto che avevo più probabilità di venire colpita da un fulmine che di trovare un aereo con un pilota a quell'ora, indipendentemente da quanto ero disposta a pagare. Suppongo che Miranda se ne sia altamente fregata delle tue spiegazioni. Proprio così. Ci ho messo 20 minuti a convincerla che non c'erano aerei disponibili di nessun tipo, di nessuna compagnia. E non perché fossero tutti quanti prenotati, ma perché a quell'ora della notte era impossibile noleggiarne uno. All'1:30 di notte si è finalmente arresa al fatto che avrebbe potuto tornare a casa solo il mattino successivo e mi ha ordinato di comprarle un biglietto per il primo volo. Naturalmente, la Continental aveva già predisposto la loro partenza sul primo aereo del mattino alle 7:10, ma Miranda aveva sentito dire da qualcuno che la Delta aveva un volo alle 6:35 e così non ho avuto scelta. E qui ci fermiamo su questo racconto drammatico della povera Emily alle prese con le esigenze dittatoriali di Miranda. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti. Passato da pochissimo il 22 maggio, per molti una data qualunque, ma per chi ama la terra, 22 maggio è la giornata internazionale della biodiversità. E allora mi sono chiesto cosa significa biodiversità per un borgo italiano. Cercheremo di scoprirlo oggi, in questa puntata.

cosa significa, per esempio, per un contadino del Cilento o per un vignaiolo delle Langhe, per una nonna di un paesino della Calabria che conosce a memoria i nomi di 20 varietà di pomodoro che non troverete mai in nessun supermercato. Significa tutto, significa identità, significa sopravvivenza. Nella puntata di oggi cercheremo di capire insieme perché la biodiversità non è una questione da laboratorio, è una questione di tavola. Nel Novecento l'agricoltura industriale ha eliminato circa il 75% delle varietà vegetali coltivate nel mondo. Tre quarti, pensate, in un solo secolo. Varietà di grano, di mele, di fagioli, di uva, nate in millenni di selezione paziente, di adattamento al territorio, di un sapere contadino tramandato di generazione in generazione, semplicemente scomparse. Non per una calamità naturale, ma per una scelta meramente economica. Eppure l'Italia ha resistito più di altri paesi. Merito della sua conformazione geografica, montagne, colline, pianure, coste, isole, che ha creato microclimi così diversi da rendere impossibile l'omologazione totale. Merito dei suoi borghi, che hanno custodito semi, ricette, pratiche agricole che altrove sono state completamente abbandonate. Oggi quei semi sono un patrimonio non solo agricolo, culturale. Vi porto in un posto preciso, un borgo dell'Appennino Lucano, poche centinaia di abitanti, circondato da boschi di faggio e castagno. Lì una cooperativa di giovani agricoltori ha recuperato una varietà di fagiolo, il fagiolo poverello bianco, che rischiava di scomparire. Lo coltivavano solo tre anziani del paese. Tre. Quando l'ultimo di loro fosse mancato, quella varietà sarebbe sparita per sempre. Invece oggi quel fagiolo è un presidio slow food. Viene servito nei ristoranti di Milano e di Berlino. Turisti vengono apposta in quel borgo per vederlo coltivare, per acquistarlo direttamente dal produttore, per mangiarlo nel piatto della tradizione. Un fagiolo ha salvato un borgo dall'abbandono. Non è un paradosso, è la logica più profonda del legame tra biodiversità e territorio. Quando un luogo custodisce qualcosa di unico, quel luogo diventa insostituibile. E un luogo insostituibile non muore mai. Ma la biodiversità non riguarda solo le varietà vegetali dimenticate. Riguarda il vino, riguarda l'olio, riguarda il formaggio. L'Italia ha oltre 500 vitigni autoctoni. 500. La Francia, che nel mondo della vite è considerata il riferimento assoluto, ne ha poco più di 200. Noi il doppio. Il nero d'Avola che cresce su un terreno argilloso del Ragusano non è lo stesso nero d'Avola che cresce su un suolo sabbioso vicino al mare. Non è marketing, è biologia. È la vite che dialoga con la terra, con il sole, con il vento. I francesi hanno un nome per questo, terroir. Noi lo sapevamo da secoli, ma spesso non sappiamo raccontarlo. Oppure l'olio. Pensate alla differenza tra un extravergine toscano, erbaceo, fruttato, con quella piccantezza finale che pizzica in gola, e un olio garganico rotondo, dorato, quasi dolce. Stesso paese, stessa pianta, mondi diversi. Quella differenza è biodiversità. È il paesaggio che entra nel sapore. C'è una parola che mi è tornata in mente quando pensavo a questa puntata. Una parola semplice, quasi banale, eppure carica di significato. Seme. Un seme è il futuro custodito nel presente. È millenni di adattamento compressi in qualcosa di minuscolo. Ogni seme porta in sé la memoria di tutti gli ambienti che quella pianta ha attraversato, di tutte le mani che l'hanno coltivata, di tutti i climi che ha dovuto affrontare. In tutta l'Italia oggi ci sono banche del seme, piccole, spesso gestite da volontari, a volte da comunità di borgo, che raccolgono e conservano varietà antiche. Pomodori dalle forme impossibili, mais dai colori che sembrano dipinti, mele dai nomi che suonano come favole. La mela annurca, il pomodoro di Pachino, il peperone crusco di Senise.
non sono solo ingredienti, sono degli archivi viventi. E ogni volta che qualcuno li coltiva, li cucina, li porta in tavola, compie un atto di resistenza culturale. Dice: questo posto esiste, questa storia continua. Pellegrino Artusi, di cui abbiamo parlato in qualche puntata precedente, nel 1891 scrisse qualcosa che oggi suona quasi profetico. Disse che la cucina italiana non esiste come cucina nazionale. Esiste altresì come somma di cucine regionali, di tradizioni locali, di saperi di paese. Aveva ragione allora, ha ancora più ragione oggi. Perché l'omologazione, quella che ha colpito l'agricoltura industriale, i supermercati, le catene di fast food, è il nemico della biodiversità, tanto quanto lo è del gusto autentico. Le due cose sono legate. Quando si perde una varietà, si perde anche la ricetta che la usava. Quando scompare la ricetta, scompare un pezzo di memoria collettiva. Il cibo non è solo nutrimento, il cibo è narrazione. E ogni varietà perduta è una pagina strappata da un libro che non potremo mai più rileggere. E allora, cosa possiamo fare noi, ascoltatori, viaggiatori, consumatori? Molto più di quanto pensiamo. Quando scegliamo di visitare un borgo invece di una metropoli, stiamo già facendo una scelta a favore della biodiversità. Quando compriamo un prodotto locale da un piccolo produttore, invece di scegliere quello standardizzato sullo scaffale di un centro commerciale, stiamo votando per la diversità. Quando chiediamo al ristorante da dove viene l'ingrediente che stiamo per assaggiare, stiamo rivendicando il diritto a sapere la storia di ciò che mangiamo. Il turista curioso, quello che Borghi Sapori vuole ispirare in qualche modo, è un alleato naturale della biodiversità. Perché porta attenzione, porta risorse, porta racconto. E il racconto è la forma più antica e più potente di conservazione. Un borgo che viene raccontato sopravvive. Una varietà che viene assaggiata continua ad essere coltivata. Una tradizione che viene vissuta non muore. Prima di salutarvi, voglio lasciarvi con un'immagine. Immaginate una festa dello scambio dei semi. Ce ne sono in tutta Italia, spesso nei borghi più piccoli, quelle feste silenziose che non finiscono sui giornali, ma che custodiscono qualcosa di prezioso. La gente arriva con buste, scatoline, sacchetti. Dentro ci sono semi di piante che forse non si trovano altrove. Li portano, li scambiano, li raccontano. Questo è il seme di un pomodoro che coltivava mio nonno. Questo fagiolo lo portò dalla Calabria mia nonna. Questa varietà di grano è sopravvissuta alla guerra. In quelle buste ci sono storie, ci sono radici. C'è un'Italia che non si vede nelle statistiche, ma che tiene in piedi tutto il resto. Ecco cosa significa biodiversità per noi di Borghi Sapori. Non è una parola scientifica, è una parola di comunità. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma come sempre, come mi piace ricordare, questo è solo l'inizio del nostro viaggio. Vi ricordo che Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia è disponibile sulle varie emittenti radiofoniche che trasmettono la nostra rubrica ogni settimana con varie repliche. Potete vedere sulla nostra pagina Facebook gli appuntamenti con tutte le radio, gli orari di trasmissione, radio sia in Italia sia all'estero. Vi ricordo che il podcast è disponibile, oltre che sui canali di streaming, sul portale di Tutto, che ci supporta con la sua presenza su vari media. E alla fine, quello che mi piace ricordare ogni volta, e soprattutto oggi in questa puntata speciale, che ogni sapore è una storia ed ogni seme è una memoria. Il nostro compito, anche quello mio, Antonio Torretti, con questa rubrica, è quello di raccontarlo, è quello di coltivarlo. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a tutti e sempre buon viaggio con Borghi Sapori Scoprendo l'Italia.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Ciao Domenica. Musiche e canzoni per il vostro cuore. Con voi e per voi Franco Ciucci. Buon divertimento!

Molto bene, molto bene. Buona domenica a tutti. E siamo qua in studio, domenica. Oggi è la domenica, si festeggia la Pentecoste, naturalmente. La festa della giornata pro seminario è la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Ogni santo vuole la sua candela, dice così il proverbio. Il 24 di maggio, la penultima domenica di questo mese di maggio, e naturalmente ieri è stato il primo quarto di luna alle ore 13:10, cielo quasi privo di nuvole, possibile leggere nebbie nelle vallate a causa dell'umidità, diceva così. Ma oggi è una giornata stupenda, è veramente stupenda. Allora, oggi è la domenica della Pentecoste, domani sarà lunedì la Beata Maria Madre della Chiesa, naturalmente, e poi San Filippo Neri, sacerdote, Sant'Agostino da Canterbury, Santo Bonesca, questi sono i santi della settimana, San Paolo VI, Papa. E poi naturalmente il 30 di questo mese di maggio sarà Santa Giovanna d'Arco, e poi domenica prossima sarà la domenica della Santissima Trinità. Allora amici, buona domenica a tutti, e siamo qui a tenervi compagnia fino alle ore 10:30 di questa mattina, dopo aver ascoltato le nostre siglette per l'apertura di questa trasmissione, come del resto facciamo tutte le domeniche e tutti i giorni di festa. Ascoltiamoci un motivo bello, Una rosa da Vienna. Eccole qua le canzoni che abbiamo programmato questa mattina. Sono

con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Bene, bene, bene, riprendiamo il nostro appuntamento della domenica mattina e giustamente ci sono tante cosettine da dire, da dare consigli. Io sono convinto che tutti lo sanno, però dobbiamo, sapete che maggio asciutto buono per tutto, maggio ventoso anno fruttuoso, e andiamo con i lavori del mese. In orto non lasciate senza acqua le vostre piantine, ingalzatele appena necessario, cimate i cocomeri e meloni dopo la terza foglia, zappate le patate, seminate i gobbi a metà del mese e semine e trapianti in terreno aperto, lattughe di ogni tipo, rucola, ravanelli, basilico, prezzemolo, sedano, fagiolini di ogni genere e cavoli estivi e autunnali, precoci, rape, zucche, zucchine, cetrioli, carote, ravanelli, peperoni, melanzane, insomma c'è da fare tutto, e pomodori. Allora questo è per ricordare tutto quello che c'è da fare.

abita vicino al mare. Allora, in questa giornata così stupenda, il mare calmo, viene pensato a tutti di prendere in affitto una barca. Dai Flippers canta Edoardo Vianello. Ciao Gabriella, buona domenica. Un pensiero a te e tutta la tua famiglia. Eccoci qua con queste belle canzoncine che noi

0: questa era la canzone che abbiamo scelto per la nostra Gabriella Di Fermo, che la dedicava a Rossana e Montottone, venuto a capo stazione in Casa Bianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Iva Dossi e Edoardo Ivanello con Prendiamo d'affitto una barca. Mentre invece il nostro carissimo Benito, il capo stazione, che ricambia gli auguri di buona domenica a Gabriella, la dedica anche a Rosane Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianni di Porto Potenza Vicena, a noi e a tutti gli ascoltatori, io scelgo Benito Mina con La tintarella di luna. Mina prende La tintarella di luna e Gabriella è andata a spasso per il mare con una barca. Eccoci qua, ciao Benito, buona domenica a te e alla tua famiglia.
1: Ragazze che prendono il sole

E per i nostri amici del Fermano abbiamo formulato queste belle canzoni: un affitto una barca per Gabriele Di Fermo e per Benito, il capo stazione, questa tintarella di luna. Ora amici andiamo avanti con un'altra bella cosettina da raccontarvi, e subito andiamo con un'altra canzone bella, è quella che questa mattina abbiamo formulato. La voce di Tony Dallara con la canzone Non passa più, famosi anni 1960. Tony Dallara, Non passa più.

60. Tony Dallara, Non passa più, l'abbiamo scelta questa mattina, questa bella canzone per ricordare la sua naturalmente bellissima carriera, e recentemente ci ha lasciato questo grande cantante. E ora andiamo, sapete che ho programmato stamattina alcuni stornelli da ricordare il nostro grande Claudio Villa quando cantavano questi stornelli. Allora, stornelli di Claudio Villa, sentiamo un po', ce l'ha per tutti, subitamente questa bella canzone, Claudio Villa con

0: Ora, naturalmente devo sospendere questa stornellata per la pubblicità. Poi ritorno con voi, mi raccomando, siete sempre in ascolto con le nostre trasmissioni.
1: Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Ebbene, riprendiamo il nostro appuntamento con le canzoni. Giustamente riprendiamo i stornelli del nostro grande e indimenticabile Claudio.

questi brani veramente registrati alcuni anni fa, giustamente alcune una decina d'anni fa registrammo queste belle canzoni. Dunque, amici, andiamo avanti. Dopo aver ascoltato la grande voce del grande Claudio con Stornelli, naturalmente di una volta, è una carellata di Stornelli di Claudio. Ora andiamo con una canzone che Franco Pastelli ci propone, Ma venne Maria. Eccola qui, questa canzone è molto bella. Franco Pastelli, Ma venne Maria.

Ma Venne Maria, il titolo di questa canzone che abbiamo scelto naturalmente ora per tutti, giustamente siamo qua a mandare canzoni per trascorrere questa mattinata di domenica e della Pentecoste. Dopo Franco Vasselli, Ma Venne Maria, c'è una bella dedica dal Nelson di Treia. Caro Nelson, quella canzone tu mi richiedi, per il momento non è scaletta. In scaletta di Franco Califano ti farò ascoltare La Mia Libertà, che la dedica a Piero Alberto, a Francesco e Iurri. Bene, allora, La Mia Libertà, Franco Califano, da Nelson di Treia, per Iurri, Francesco e Pier Alberto.

Franco Califano, La mia libertà, l'abbiamo scelto per il nostro Nelson di Treia, che le dedicava a Pier Alberto, a Francesco e a Yuri. Naturalmente, Nelson, queste sono le canzoni che noi abbiamo qui di Franco Califano, e proseguiamo e andiamo ancora avanti con altra bella, bella proposta, e questa canzone qua, La terza luna, è interpretata da Nel Sedaka, è dedicata alla nostra Pina di Massafermana. Cara Pina, quella canzone che tu mi richiedi giovedì sera te la posso mandare, ma adesso per trovarla bisogna che faccio tanti movimenti. Allora, per Pina di Massafermana, questa bella canzone qui, e per tutti gli ascoltatori un auguro sincero di buona domenica, buone Pentecoste. La terza luna.

Eccola qua, questa bella canzone che abbiamo scelto per la nostra Pina di Massa Vermana e che la dedicava a tutti gli ascoltatori. Un lavoro sincero di buona domenica, dice Pina. Ciao Pina, buona domenica anche a te. Ora andiamo con la nostra Maria Pia di Mogliano. Una bella canzone, dice Maria Pia di Mogliano, per tutti. E Maria Pia, una canzone che giustamente ti farà piacere ascoltarla, è questa che ho programmato adesso. Il ribelle.

Maria Pia di Mogliano con questa canzone ci risolleva un po' l'animo, eh? Il ribelle Adriano Celentano. Ora c'è un'altra bella canzone che abbiamo programmato, e quella che ascolteremo ora è naturalmente i New Trolls con quella carezza della sera.

0: dove ci sentiamo? Eccole qua.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E dopo gli 883 se è un mito, ritorniamo con noi con le belle canzoni. E allora andiamo avanti con di nuovo Franco Bastelli con Poeta per amore. Il titolo

parte di questo grande personaggio Franco Vastelli, e naturalmente è dedicato a tutti gli ascoltatori, tutta la gente che amano. Allora, amici, un'altra bella canzone dalla nostra cara Maria di Camerano, che la dedica a suo marito Marco, a tutti gli ascoltatori. Io ho scelto, cara Maria, questa canzone qui. Domenico Modugno con Più sola, una canzone meravigliosa. Eccola qua, da Maria di Camerano, per Marco suo marito e per tutti gli ascoltatori, anche per noi, Domenico Modugno, Più sola.

era sola, giustamente, una canzone un po', però per la nostra Maria di Camerano un'altra canzone, quella dei Collage, Piano piano mi innamorai di te, cara amica, cara Maria di Camerano, sempre belle canzoni. Noi proseguiamo con questa canzone qua.

Eagles, piano piano mi innamorai di te, e l'abbiamo dedicato ai nostri amici di Camerano e la nostra Maria di Camerano e suo marito Marco. Un auguro sincero e buona domenica cari amici di Camerano. Ora c'è la nostra Giovanna di Trolica di Morovalle, una bella canzone che saluta a tutti gli ascoltatori, a noi, e giustamente è dedicata per lei, per Giovanna e suo marito Michele, Adriano Celentano, con Pregherò.

Celentano da un concerto avvenuto nel lontano 1977 a Cesena. Allora, questa bella canzone qua, era dedicata a Giovanna di Trodica di Boroale insieme a suo marito Michele, per augurare a tutti buona domenica. Amici, vado avanti ancora con altre belle richieste e andiamo avanti con un compleanno che Marisa di Santa Maria Parente, per tanti auguroni alla sua carissima amica Martina, con gli auguri di buon compleanno. Allora, Johnny Dorelli, Love in Portofino, da Marisa di Santa Maria Parente per Martina per il suo compleanno.

Love in Portofino, Johnny Dorelli, l'abbiamo scelto per Marissa, che lo dedicava alla sua carissima amica Martina per il suo compleanno. Buon compleanno anche da parte nostra, signora Martina. Salutiamo Marissa e proseguiamo con altre belle cosettine. Ritorno alla registrazione del 1977 a Cesena, dell'agosto del 67 a Cesena, Adriano Celentano, con una storia d'amore

concerto di 10 anni fa, quando facevo una cosa di queste qui, no? Insomma, appena subito dopo, perché se ne può fare, o no? E mi ricordo 10 anni fa, quando facevo una cosa così, subito dopo, proprio dopo 2 secondi, io entrava un altro e facevo un pezzo, intanto io mi riposavo. Praticamente allora adesso lo spettacolo sarebbe finito. No, dicevo, sarebbe finito se sarebbe finito se io non andassi avanti a cantare ancora un po'. Adesso vi canto una canzone che a me piace molto, che parla di una che, insomma, gli ha detto, perché lui è andato da questa qui, da questo qua, ha detto: guarda che io, è successo che lei, allora lui gli ha detto: sì, no, e c'ero io, e gli ha detto: guarda che purtroppo la vita sai com'è, tu lo sapevi che lei, e io e lei, e tu hai voluto, ma lei però, che lo sapeva anche lei, è venuta perché, vi canto quella lì.

non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con

solo il suo ragazzo già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te.

cosa soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare venuta con te. Un giorno

0: Adriano Santana.
1: Fica.

0: questa, io vi assicuro che questa è una bella riunione. In pochi, però siamo tranquilli. Perché possiamo discutere di tutte le nostre cose.
1: Bene, lasciamo Adriano Celentano in questo grande concerto avvenuto a Cesena nel 1977, al mese di agosto, e proseguiamo con le altre belle canzoni che noi abbiamo programmato, e andiamo con i Drupi, Così piccola e fragile.

Drupi, così piccola e fragile, 1974. Dunque, siamo naturalmente in quegli anni con le più belle canzoni dei famosi anni 60, 70, eccetera. Ma da oltreoceano, quei tempi, giungevano sempre questi brani veramente di questi grandi cantanti a livello, diciamo, internazionale. E questa mattina ascolteremo la voce di Frank Avalon con Venus.

siete all'ascolto di Ciò Domenica, tutte le domeniche, tutti i giorni di festa con Franco e Anna Maria sulle nostre frequenze di Radio Nuova Cerata.

E abbiamo ascoltato questo brano Mules in the Blues, naturalmente dall'orchestra Fermenden, e sono brani che ci giungeva nei famosi anni 60 dalle nostre parti, che giungeva da oltreoceano questi grandi personaggi. E proseguiamo con un gruppo italiano e i famosi Dicche Dicche, con una canzone bellissima, Per vivere insieme. Eccole qua.

0: E lasciamo questo gruppo di Dick Dick con Sono ragazzo di strada e la canzone Per vivere insieme. Ora Nicola Di Bari ci propone, ma è giunto il momento di ascoltare la pubblicità. Amici, a presto.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Benissimo, riprendiamo il nostro discorso con le canzoni. Paese, Nicola Di Bari.

0: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno.
1: Poi verrà a paese, naturalmente.
0: Torna al sereno. E tu con negli occhi la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle.
1: I giorni dell'arcobaleno, Nicola Di Bari.

me, come una che sogna. Giacesti bambina, ti alzasti già donna.

già avuto un amante, ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

0: ascoltato questa canzone, andiamo avanti con un altro motivo bello, sempre Nicola Di Bari, con questo motivo che porta il titolo
1: Se tu cerchi un uomo bello, non guardare me, perché non ho questa virtù.

i grandi successi di Nicola De Bari. Abbiamo ascoltato questa mattina tre belle canzoni di Nicola De Bari. Ora, amici, siamo in attesa di terminare questa mattinata di oggi e poi tutti a votare, mi raccomando. Allora, la canzone che ascolteremo è "Tutti abbiamo il desiderio di visitare Saint-Tropez", e allora vi propongo un'estate a Saint-Tropez. Eccola qua, amici.

0: con questa canzone salutiamo tutti, ringraziamo tutti quelli che stanno con noi e ci risentiremo giovedì sera con l'appuntamento di Amico Liscio e poi venerdì e di nuovo la domenica mattina.
1: Va bene, ok, buongiorno a tutti, buona votazione oggi, stateci ecco. Con la testa arrivederci a tutti,
0: buona domenica con la signora.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, in questa santa celebrazione della Pentecoste, nella quale alcuni dei nostri fratelli e sorelle riceveranno il sacramento della confermazione, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in tutti noi la grazia del battesimo. Per mezzo di esso siamo stati immersi nella morte e risurrezione di Cristo, siamo divenuti figli di Dio e tempio dello Spirito Santo. Lo stesso Spirito effuso sugli Apostoli nel giorno di Pentecoste confermi oggi la nostra fede, lavi i nostri peccati e rinnovi la Chiesa nel suo amore e nella sua missione. Invochiamo il Signore rispondendo: Gloria a te, o Signore.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Padre, gloria a te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Spirito Santo, gloria a te, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia della nuova umanità.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti rinati nel battesimo siano annunciatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Dio Onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Preghiamo, o Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati

Ecco i battezzati che hanno chiesto di ricevere il sacramento della confermazione. Angeletti, Rebecca. Borgiani, Luca. Bruni, Robert. Costantini, Francesco. Daniele, Martina. D'Annunzio Pierangelo, Gentili Maria Sol, Marinacci Ludovica, Moretti Lorenzo, Porfiri Enrico, Raschia Riccardo, Renzi Mattia, Ripani Chiara, Rossi Giovanni, San Matta Giorgia, Sdrubolini Matteo, Stortoni Leonardo, Tatarella Mattia, Tommasoni Giulia, Trentin Lorenzo, Valori Francesca, Vecchioni Pietro, Vecchioni Rebecca, Vita Silvia, Olmai Isabel, Olmai Manuel, Olmai Sarà, Rossi Veronica, Rossi Ivan, Rossi Vanessa, Ekvem, Justice, Valentine non so, Navon, Falchetti Lara, Matassini Maria Neve, Montanino Salvatore, Scaringella Francesca, Di Rocco Mirko, Incicco Damiano, Caimaturutil Anna, Pompei Agnese,

Cari ragazzi, giovani ed adulti che siete venuti qui oggi nella festa di Pentecoste per ricevere insieme la cresima. Siete un segno bellissimo del popolo di Dio che vuol continuare a vivere e a crescere nella fede. La cresima non è un semplice rito, non è la fine del catechismo, non è una tradizione da fare perché si è sempre fatta. Oggi accade qualcosa di grande. Dio vi dona il suo spirito. A Pentecoste gli apostoli erano chiusi nel cenacolo, impauriti, incerti, bloccati. Ma quando lo Spirito Santo scende su di loro, tutto cambia. Trovano coraggio, parola, gioia e forza. Escono fuori e iniziano a costruire un mondo nuovo. E questo oggi accade anche a voi. Con la cresima, Dio non vi promette una vita senza problemi. Vi promette però che non sarete mai soli. Lo Spirito Santo è la presenza viva di Dio dentro di noi. È forza quando siamo fragili, è luce quando siamo confusi, è sapienza quando dobbiamo scegliere, è coraggio quando abbiamo paura di essere diversi o rifiutati. Lo Spirito Santo non ci rende perfetti, ma ci rende vivi, vivi davvero. Viviamo in un tempo in cui tanti giovani rischiano di sentirsi smarriti. C'è chi dice che conta solo l'apparire, conta vincere, avere successo, pensare solo a se stessi. Ma lo Spirito Santo viene a dirvi un'altra cosa. La vostra vita è preziosa, è unica, è necessaria. Ognuno di voi ha un dono che il mondo aspetta. Per questo la cresima è una chiamata. Dio vi affida una missione: diventare costruttori insieme con Lui della civiltà dell'amore. E Dio sa quanto ce n'è bisogno oggi. Non diventare spettatori, non persone che criticano tutto da lontano, ma persone capaci di costruire amicizia invece di violenza, verità invece di menzogna, pace invece di odio, speranza invece di cinismo. Domani, come sapete, Papa Leone presenterà la sua prima enciclica, intitolata Magnifica Humanitas, una lettera rivolta non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Già dal titolo ci consegna un messaggio bellissimo. La cosa davvero magnifica è l'essere umano. Essere umani è magnifico quando sappiamo amare. Essere persone è magnifico quando rispettiamo gli altri. Essere liberi è magnifico quando usiamo la libertà per fare il bene. Essere creativi è magnifico quando costruiamo un mondo più giusto e più fraterno. E il Papa ci invita a diventare custodi di questa magnifica umanità. Cari cresimandi, il mondo ha bisogno di voi, non di fotocopie, ma di persone vere, non di giovani spenti, ma di giovani pieni di Spirito Santo. Lo Spirito vi renda capaci di sognare in grande.
vi renda capaci di scegliere il bene anche quando costa, vi renda capaci di amare senza paura e soprattutto vi renda capaci di credere che un mondo migliore, più giusto, più pacifico, non è un'illusione, è una responsabilità per tutti noi. Tra poco riceverete il sigillo dello Spirito Santo. Quel segno sulla vostra fronte significa questo: tu appartieni a Dio e Dio si fida di te. Tutte e due le cose. E allora non abbiate paura di vivere da cristiani. Non vergognatevi del Vangelo. Non pensate che la fede tolga qualcosa alla vostra vita. La fede accende la vita. Che Maria, presente nel Cenacolo il giorno di Pentecoste, vi accompagni. E che lo Spirito Santo faccia di ciascuno di voi un giovane libero, forte, creativo e pieno di amore. Questa è la preghiera che rivolgiamo per ognuno di voi allo Spirito Santo.

0: Cari cresimandi, in unione con tutta la Chiesa, prima di ricevere il dono dello Spirito Santo, rinnovate personalmente la professione di fede che i vostri genitori e padrini hanno fatto nel giorno del vostro battesimo. Rinunciate a Satana.
1: Rinuncio.
0: E a tutte le sue opere.
1: Rinuncio.
0: E a tutte le sue seduzioni.
1: Rinuncio.
0: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
2: Ripetiamo insieme.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli apostoli nel giorno di Pentecoste.

Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.

Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli, egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato

0: Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Amen.

0: Kiri.
1: Fratelli e sorelle carissimi, animati dallo Spirito Santo che è stato effuso nei nostri cuori, eleviamo le nostre suppliche a Dio Padre.

Dio Padre, fonte di ogni grazia, sostieni la Santa Chiesa nella testimonianza della verità e dell'amore.

Dio Padre, sorgente di ogni santità, guida questi nostri fratelli e sorelle che stanno celebrando la confermazione, perché confermati dal dono dello Spirito Santo, radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita diano buona testimonianza a Cristo Signore.

Dio Padre, origine di ogni paternità, illumina i genitori e i padrini che si sono fatti garanti della fede di questi cresimati, perché, coerenti col loro impegno, li aiutino con la parola e con l'esempio a seguire la via di Cristo.

Dio Padre, datore di ogni bene, consola i sofferenti, i poveri e i smarriti di cuore nelle fatiche e nelle angosce quotidiane.

Padre, faccia di noi un'offerta a Lui gradita, unisca la nostra vita a quella di Cristo e ci dia la gioia di spargere nel mondo il buon profumo del Vangelo.

0: O Dio che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa, esaudisci la nostra preghiera e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Manda, o Padre, lo Spirito Santo, promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale. E su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. E con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei tuoi figli che, rigenerati nel battesimo, oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Ora avverrà la distribuzione dell'Eucarestia. Ci saranno due ministri qui davanti, due ministri al centro e due ministri in fondo. Ecco, attendiamo che si posizionino e poi ci avviciniamo per ricevere la comunione. Se la riceviamo sulle mani, siamo pregati di mettere di fronte a noi le mani, una sopra l'altra, e di comunicarci davanti al sacerdote. Se la riceviamo in bocca, ecco, ci avviciniamo al sacerdote e gli prestiamo la bocca.

0: Ricordiamo che dopo la Santa Messa ci sarà una solenne processione per riaccompagnare la statua di Maria Ausiliatrice da qui dalla cattedrale al Tempio Don Bosco. Ricordiamo anche che domenica prossima, 31 maggio, ci sarà la chiusura dell'anno pastorale all'Abbadia di Fiastra. Il ritrovo è alle ore 15 in chiesa con la possibilità di confessarsi. Vivremo un breve pellegrinaggio accompagnati dalla statua della Madonna di Loreto, pregando e cantando. Seguiranno interventi, testimonianze e racconti di pellegrinaggi lauretani. Alle ore 18 ci sarà la celebrazione della Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo con il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato. Al termine della celebrazione ci sarà una cena fraterna. Ecco, cogliamo queste occasioni sempre più preziose per vivere insieme, uniti alla Diocesi e al nostro Vescovo.
1: Preghiamo. O Dio che doni alla tua Chiesa la comunione e i beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Prima di concludere questa bellissima celebrazione, un gesto fatto in grande semplicità. Le lettere che ho tra le mani contengono i pensieri, i desideri, i propositi dei crismandi dell'oratorio Don Bosco, rivolti al nostro Vescovo come rappresentante di questa madre chiesa accogliente di fronte alla quale ciascuno di loro oggi ha rinnovato il proprio eccomi.

0: nella mia cappellina dove ogni mattina inizio la mia giornata pregando, tengo queste letterine, ne leggo una per giorno per raccomandare ognuno di voi al Signore. Mi aiuta a sentire che siamo una comunità, una famiglia che cammina assieme, e davvero vi raccomando tutti al Signore con tutto il cuore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chinate il capo per la benedizione.
0: Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.
1: Amen.
0: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa.

0: è rappresentato anche in questa piazza, Don Michele?
1: Oggi è la festa della Chiesa, ci dicevamo, no? Lo spirito che nella comunione edifica la Chiesa, risvegliando, potremmo utilizzare forse anche questa parola, la vita di ciascuno, la fede di ciascuno. Pietre vive per edificare l'edificio spirituale, vive, rinnovate, risvegliate, rialzate, tutti insieme, si vede, sparsi in tutto il mondo, ma anche ciascuno, no? Con la propria adesione personale. Piazza San Pietro in queste occasioni diventa un po' un'immagine che ci richiama.
0: Ed ecco intanto la finestra del Palazzo Apostolico da cui si affaccia Papa Leone, lì è la piazza.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi, quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore, che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa. Regina Cieli, letare alleluia.
3: Via come quisti portare, alleluia.
2: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Via surrexit Dominus vere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen. Amen.
2: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua nuceat eis.
2: Requiescant in pace.
4: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Shenzhen a Shanghai. Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi, come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace. In particolare, invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente, che soffrono a causa della guerra. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia. Come pure i pellegrini venuti in bicicletta da Chelmis in Belgio. Complimenti. A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.

lo Spirito Santo apra le porte del cuore. Ha fatto riferimento Papa Leone anche alla porta del Cenacolo, facendo riferimento alla Chiesa, e poi appunto l'invocazione affinché lo Spirito Santo apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Poi gli appelli di Papa Leone, in particolare la preghiera per le vittime dell'incidente avvenuto in una miniera nel nord della Cina qualche giorno fa, e la preghiera per le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa delle guerre. Noi chiudiamo questo spazio dedicato alla recita della Regina Celi. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV. Un saluto alle emittenti collegate, un saluto a chi ci ha seguito sul portale Vatican News e sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Vatican News. Riprendiamo tra poco però sulla Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.

0: E dunque torniamo in diretta dallo studio in Piazza San Pietro, studio dei media Vaticani. Abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Coeli. Accanto a me in studio ancora Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno, una buona domenica Don Michele.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Tommaso Ligori, di nuovo buongiorno e buona domenica Tommaso.
2: Buongiorno e buona Pentecoste a tutti.
0: Lo Spirito apre le porte con queste parole. Papa Leone insomma ha iniziato la recita, la sua parola in prima della preghiera del Regina Coeli. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. Don Michele.
1: Lo Spirito Santo è questa luce, questa forza, no? Che si accompagna in tutte le situazioni della vita. È un dono che ci è fatto, è il dono della vita di Dio che nessuno ci può togliere. La figliolanza è data una volta per tutte e per sempre, vorrei dire, no? E penso che anche tutti coloro che ascoltano tramite la radio, no? E queste parole del Papa magari si trovano in tante situazioni di vita, a volte anche molto faticose, penso soprattutto magari agli ammalati, le persone anziane, e ricevere questa parola del Santo Padre è una consolazione, no? Nel senso più profondo del termine, cioè chiedere il dono al Signore che infonda lo Spirito perché lenisca le ferite, incoraggi, permetta di attraversare anche i tempi più faticosi della vita nella certezza di non essere mai da soli.
0: Lo Spirito apre le porte, ma Papa Leone ci chiede quali porte apre lo Spirito Santo. Allora, la prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al ministero di Dio così come si è rivelato in Gesù Cristo, dice Papa Leone.
1: Lo Spirito Santo ci permette di riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio, e questo credo che incroci anche il desiderio di ricerca di tanti, avere la possibilità di qualcuno, di questa persona, dello Spirito Santo, che ci faccia conoscere il volto di Gesù e il volto del Padre. E forse allora possiamo cogliere anche l'appello, no, che Papa Leone pone alla fine del discorso della Regina Coeli, di invocare il dono dello Spirito Santo. Invocare il dono dello Spirito Santo perché realmente il nostro desiderio di incontro con Dio si accenda ancora di più e possiamo così attraverso di lui incontrare, no, il volto del Cristo risorto.
0: Invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse, ha detto il Papa, facendo riferimento a queste porte. Tommaso, la seconda porta, ha detto Papa Leone, è quella del cenacolo, sia della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito Santo la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. È un po' quello che si diceva anche in precedenza.
2: Certo, questo in fondo, se posso osare, è una tentazione. È la tentazione non solo della Chiesa, ma la tentazione nostra, perché noi comunque abbiamo dei grandi limiti e sono proprio le nostre paure, i nostri timori che ci bloccano, e quindi il dono dello Spirito serve proprio per questo, per, diciamo, di liberarci da queste paure, da questi timori. In fondo il sacramento del battesimo, che poi è il sacramento che ci dona lo Spirito Santo e che ci mette in relazione, no? Ci mette in relazione con Dio, perché noi possiamo chiamare nostro Dio Abba, Padre. Poi entriamo in figliolanza anche

0: se possiamo dire, con il battesimo abbiamo il motore, con la cresima abbiamo la benzina, ecco, se posso banalizzare purtroppo.
1: No, ci permette di andare avanti, quindi
0: esattamente.
1: Una similitudine corretta. Infine lo Spirito Santo, ha detto il Papa, apre le porte dei nostri cuori.
2: Apre le porte dei nostri cuori e ci aiuta a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze, i pregiudizi. L'avventura della fede cristiana non è così una favola, diciamo, no? Immette proprio dentro tutte le pieghe del nostro cuore con tutte le sue resistenze. Noi abbiamo un cammino che è quello di trasformazione, potremmo dire, no? Vincere l'egoismo per vivere della carità. Lo Spirito Santo appunto scioglie aiuta a sciogliere, no, tutte queste resistenze, e lo Spirito oggi lo contempliamo nella Pentecoste come il fuoco, no? E mi piace a volte pensare che questo fuoco assomigli un po' a quel crogiuolo nel quale tutte le impurità della vita possono essere bruciate, no? E se ci pensiamo, resistenze, egoismi, diffidenze, pregiudizi sono tutte quelle impurità, diciamo, no? Quelle malattie, potremmo dire, anche del nostro cuore, che ci impediscono di vivere nella comunione, di lasciare emergere la comunione nella quale già siamo immersi. Quindi invocare lo Spirito Santo anche per questo, perché purifichi tutte queste nostre resistenze e ci dia la possibilità di vivere come Chiesa e come umanità riconciliata.
0: Del resto il nostro cammino di conversione non è un cammino immediato, è un cammino lungo. Se prendiamo il libro dell'Esodo, il popolo di Israele viene liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ma poi non fa il percorso più agevole per arrivare nella Terra Santa, percorre il deserto. Ecco, noi dobbiamo percorrere il nostro deserto per arrivare al Sinai e lì stringere la nostra alleanza.
1: Negli appelli post Regina Coeli, poi il pensiero, la preghiera per le vittime dell'esplosione in una miniera di carbone nel nord della Cina. Le ultime agenzie ci dicono che è salito ad almeno 90 morti il bilancio per l'esplosione. Al momento dell'esplosione erano in servizio 247 lavoratori. Nel pomeriggio di ieri risultavano ancora intrappolate 9 persone, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa cinesi. Tra i feriti molti hanno subito lesioni a causa dei gas tossici, per cui insomma una situazione complessa, in questo caso dovuta all'esplosione di una miniera nel nord della Cina. Il pensiero di Papa Leone è rivolto anche alle vittime, alle famiglie delle vittime, insieme alla preghiera costante per le comunità cristiane nella Terra Santa, dal Libano in generale, in tutto il Medio Oriente. Un altro pensiero, l'ennesimo insomma importante pensiero, rivolto alle persone, a tutti coloro che soffrono a causa della guerra.
2: In questa solennità di Pentecoste, una festa della Chiesa, potremmo dire, no? Quando ci sentiamo membra gli uni degli altri, non possiamo non sentire anche il dolore, no? Per tutte le membra dell'umanità e della Chiesa che soffrono per mille motivi, per questi drammi che abbiamo ascoltato e anche per tutto quei processi di pace che faticano a trovare soluzioni, no? E ci accorgiamo che questo in fondo non è il desiderio del cuore dell'uomo. Il desiderio più profondo di tutti è che ci sia l'umanità, questa storia, la Chiesa sia realmente una casa dove poter abitare tutti, crescere in un mondo fraterno, no? E la pace regni. Penso che pregare lo Spirito Santo è anche chiedere di metterci in consonanza, potremmo dire, con il cuore di Dio, con il cuore di Gesù, che sì, soffre, no? Sente patisce, vorrei dire, per tutto quello che nella storia ha a che fare con dolore, odio, guerra, e chiedere il dono di sentire con la Chiesa, di sentire con il Signore, penso che sia un'opera da fare in questa Pentecoste, no? Chiedendo che il dono dello Spirito ci faccia, appunto, crei in noi gli stessi sentimenti del Signore.
1: Abbiamo parlato quest'oggi, prendo spunto proprio dalle parole di Papa Leone, anche della comunicazione, del dialogo, si è fatto riferimento al

0: tante voci, tante lingue, ecco, il riuscire comunque a comprendersi a livello allora proprio di comunicazione, di comprensione, come, in che modo, ecco, lo Spirito Santo oggi può, deve parlare, ecco, anche soprattutto pensando ai giovani, ad esempio.
1: Sì, lo Spirito Santo ci dà anche quella capacità di ascolto, vorrei quasi dire creativo. Ora, utilizzare questa parola è sempre un particolare, perché ci immaginiamo qualcosa di eclettico, no? Dire creatività. Invece la creatività è quella caratteristica che fin dall'inizio della scrittura ci mette, diciamo, ad immagine e somiglianza di Dio, che crea l'uomo intanto che sta creando. E allora lo Spirito Santo ci permette di entrare in contatto, no, con quello che chiamiamo anche discernimento dei segni dei tempi. Insomma, il tesoro noi ce lo abbiamo, imparare linguaggi, tessere relazioni, tradurre, no, la ricchezza della tradizione, della Chiesa, del Vangelo, della vita del Signore. È certamente un'operazione che non può essere programmata secondo una procedura. Non esiste un tutorial che ci dà la possibilità di imparare come fosse appunto una procedura, mi ripeto, per annunciare il Vangelo, ma il movimento che lo Spirito innesca nel cuore del credente e nel cuore della Chiesa ci dà la possibilità di metterci in ascolto. E quando ci si mette in ascolto si riesce anche ad accogliere da chi abbiamo di fronte quali sono un po' i punti di aggancio, no? Le domande della ricerca, le possibilità di compiere un passo insieme. Il cuore dei giovani, come il cuore di tutti noi, è pieno di una grandissima sete, no? E ieri sera nella veglia di Pentecoste abbiamo ascoltato questa parola, no? Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal cuore di Cristo, no? E tutta la sete che abbiamo ci dà, diciamo, ci dispone a metterci in ascolto della parola e della vita della Chiesa, di tutta quella ricchezza che abbiamo che non possiamo tenere per noi.
0: In chiusura lo abbiamo accennato prima, però domani la pubblicazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata al tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, quindi anche qua un ragionamento attorno anche alla comunicazione di oggi.
1: Io non vedo l'ora di leggerla, il titolo è, cioè, è così
2: interessantissimo.
1: Quindi solo dietro queste due parole io ci intravedo veramente un mondo che mi fa davvero venire voglia di leggere domani il testo quando uscirà, perché dietro Humanitas mi immagino sicuramente tutta l'umanità con le sue appunto domande, questioni, cioè guardare a questo tempo, no? Ma con questa prospettiva di magnificenza che dice una grande, almeno penso, dice una grande stima, no? Nei confronti non solo dell'umanità tutta insieme, ma anche della singola persona. E quindi sì, a me il titolo sinceramente ha particolarmente intrigato, vorrei quasi dire.
3: In fondo possiamo dire che attualizzando un po' un comandamento, non uccidere. Ecco, noi pensiamo all'atto fisico, però in realtà il non uccidere oggi lo possiamo anche contestualizzare in un altro, declinare in un altro modo, quindi non uccidere un creato che ci è stato affidato e non uccidere con le parole, perché purtroppo dobbiamo parlare di omicidio morale, per cui il mondo per esempio dei social, dell'intelligenza artificiale sotto questo punto di vista va sicuramente governato meglio, perché oggi si rischia di uccidere più con le parole che con i fatti, per cui il mondo di internet, che è importante, anche lo strumento dell'intelligenza artificiale è importante, però va governato, perché rischia di diventare un mondo, diciamo, non controllato, anarchico, dove alla fine si uccide con le parole e poi da lì derivano altri derive, il bullismo, il femminicidio, che sono fenomeni importanti e molto, e da governare, insomma.
0: Allora, prego Don Michele.
1: Penso, scusa, che se qualcosa è riconosciuto come magnifico, prezioso, richiama tanto anche la custodia, la cura, no?
3: ciò che ci è stato affidato
1: che siamo noi, no? Forse anche nei confronti di tutto il discorso delle macchine, no? Chissà se si affronta anche questo argomento. C'è una preziosità che è l'umano, assolutamente da conservare, custodire, valorizzare, perché questa è una ricchezza, io credo, nella quale riconosciamo l'incarnazione di nostro Signore.
0: Allora lo ricordiamo, domani la pubblicazione e contestualmente anche la presentazione di Magnifica Humanitas alle ore 11:30 presso l'aula del Sinodo, la presenza dello stesso Leone XIV, presentazione che verrà anche trasmessa in diretta dai media Vaticani. A me non resta che ringraziare Don Michele Gianola, direttore ufficio convocazioni della CEI e consultore di Castello per il Clero. Grazie Don Michele.
1: Grazie a tutti.
0: E ringraziare Tommaso Liguori, collega di Sky e collaboratore della Radio Vaticana. Grazie Tommaso.
3: Grazie a voi, grazie a tutti e buona domenica di nuovo.
0: Grazie ad Alberto Giovannetti che ci ha assistito in regia, grazie a tutti i colleghi invece che da Palazzo Pio ci hanno consentito di andare in onda. Un saluto e ancora una buona domenica di Pentecoste anche da Gianmarco Murroni.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Chi va?
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
7: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: ci siamo, eccoci qua, prontissimi con Franco Maiolati, pronto.
1: Buongiorno
0: qualche Nazareno. Minuto in più abbiamo avuto, però insomma.
1: Ma sì, beh, adesso Macerata sta vivendo un momento particolare molto importante, quindi è giusto anche che gli venga dedicato del tempo per sottoporre all'attenzione dei cittadini questa ricorrenza
0: sì.
1: Dovuta e da non perdere del rinnovo dell'amministrazione comunale.
0: Chi vincerà?
1: E chi vincerà la prossima venerdì ne parleremo di chi avrà vinto il primo passaggio, perché poi c'è da vedere se il sindaco si affermerà già al primo turno, no, con la maggioranza dei voti, certo, oppure avendo non nessun candidato la maggioranza, ottenuto la maggioranza dei voti, ci sarà il ballottaggio tra i primi due,
0: ecco.
1: E quindi quella sarà un'altra fase di confronto un pochettino più serrato, perché un po' il campo è ristretto, e quindi va bene, lo vedremo, insomma venerdì prossimo ci sapremo dire, poi magari
0: ormai ci siamo,
1: ci faremo quasi. Anche qualche chiacchierata sopra, insomma, di giudizio.
0: Sì, giusto.
1: Ma questa questione delle elezioni è un aspetto da tenere molto caro, perché Nazareno, noi stiamo per arrivare ad una ricorrenza che non può essere lasciata solo nel formalismo delle solite celebrazioni, perché il prossimo 2 giugno, quindi 2 giugno 2026, saranno precisamente 80 anni dal primo voto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il primo voto che ha avuto come evento eccezionale l'apertura all'accesso, quindi al voto, delle donne. Quindi è il primo voto con suffragio universale. E quindi che era basato questa votazione si riferiva al referendum, e quindi la scelta tra la monarchia o la repubblica, e chiaramente vince la repubblica, e poi anche per l'elezione dei rappresentanti dell'assemblea costituente, cioè quel gruppo di deputati che poi avrebbero dato luogo alla Costituzione. Vabbè, allora perché dico questo nesso, teniamolo molto importante, cosa ha significato ritornare alle elezioni, alle votazioni, quindi avere elezioni libere 80 anni fa, e adesso magari dopo questo tempo trascorso rischiamo di non rendercene conto dell'importanza. Allora, a Tolentino, giovedì della prossima settimana, giovedì 28 maggio, perché poi il 2 giugno è preso in un weekend ampio, insomma, di ponte, eccetera, quindi magari ci sarà un incontro che parte sì da un libro, perché è inserito in un percorso di lettura, insomma, che mensilmente propone dei libri, e a chi vuole partecipare sia come lettore che come ascoltatore, per vedere poi se il libro vale la pena di essere acquistato e letto. E comunque questo percorso, che si chiama Sorridere tra le pagine, che è guidato poi da Solidea Vitali, per questo mese di maggio ha previsto e ha proposto la lettura di un libro che si chiama In viaggio con destino, che è stato scritto da uno scrittore che noi conosciamo come Radio Nuova Macerata, perché più volte l'abbiamo anche interpellato anche per altri temi, che l'autore è Fabrizio Altieri, il quale interverrà quindi giovedì prossimo alle ore 21 all'Auditorium Biblioteca Filelfica, interverrà in collegamento online per questo, fare questa chiacchierata intorno al suo libro. Ma perché questo libro, che c'entra? Perché questo libro è l'avventura di un ragazzo che in compagnia della sua rivale, tra virgolette, di un vecchio e del suo asino, che ruba le schede per portarle in una frazione di montagna isolata. Perché, virgolettato dal libro, ora si poteva votare liberamente per chi si voleva. Addirittura potevano farlo anche le donne. Allora vale la pena sottolineare questo evento. Infatti questo appuntamento è organizzato dal Circolo Culturale Col Salvatico e dalla Consulta delle Donne di Tolentino, con il patrocinio del Comune, sarà lì all'Auditorium della Biblioteca Filelfica, come ho detto. E allora, non potendo avere oggi in diretta purtroppo Fabrizio Altieri per farci un po' dire qualcosa di questo libro e di questo avvenimento, abbiamo fatto una chiacchierata telefonica precedente, che, da cui poi ho tirato fuori quello che voi propongo di riascoltare appunto insieme su questo, perché appunto avendo sfondo questo referendum è una bella avventura il libro, tutto, però aiuta a riflettere sul significato di quello che è stato 80 anni fa questo, e non perde nel significato nell'oggi, quindi dicendo anche appunto, come è stato detto ai maceratesi, andate a votare, rispettate quella questo aspetto della nostra storia. Va bene, e ascoltiamo quindi,
0: ascoltiamo,
1: Fabrizio Tieri,
0: sì,
1: come se fossi in studio con noi, solo che non possiamo interagire adesso perché la chiacchierata è stata precedente e poi qualcosa ho tratto per fare sapere.
0: Beh, poi dopo diremo,
1: poi magari vediamo
0: davanti
1: come tornarci sopra,
0: succede.
1: Sì.
2: Allora, buongiorno Fabrizio.
3: Buongiorno Franco.
2: Ecco, sì, abbiamo in linea un grande amico ormai anche della radio, possiamo dire, perché diverse volte ci siamo sentiti su queste onde.
4: York, un'agenzia con un team di guide che amano
2: New York. Che è pericoloso rispondere a noi della radio perché poi diventiamo insistenti, ogni tanto ci ritorniamo sopra. E quindi insomma. Ma dunque, con Fabrizio parliamo di qualcosa che sta accadendo, che sta per accadere, insomma una ricorrenza che ci riguarda un po' tutti, ci interessa e che quindi che celebreremo anche, quindi già lo preannunciamo a Tolentino e lui sarà presente insomma per questa circostanza. E allora si sta avvicinando gli 80 anni, la data degli 80 anni del referendum monarchia, repubblica e poi le votazioni sull'assemblea costituente eccetera. Allora Fabrizio Tieri, lo ripetiamo per chi magari l'avesse dimenticato nel frattempo dall'ultima chiacchierata che abbiamo fatto con lui, è uno scrittore, soprattutto è uno scrittore per ragazzi, sì, queste classificazioni ci stanno, però io sto dicendo che mi diverto molto in senso completo del termine leggendo i suoi libri, che sono per ragazzi, forse sarò, mi sentirò ragazzo anch'io, ma perché ritengo anche che se un libro è buono per ragazzi è buono per tutti, insomma, e viceversa, se un libro deve essere buono per tutti deve essere buono anche per un ragazzo. Vabbè, chiusa questa parentesi. Allora, andiamo subito lì, poi magari allarghiamo un po' il discorso. Perché tu, Fabrizio, hai scritto un libro che io ho letto appena uscito e mi era rimasto in testa e questi giorni l'ho riletto perché dico voglio fissarmi bene. Hai scritto un libro, un romanzo per appunto ragazzi fino ai 15 anni, viene indicato nel target, ma secondo me appunto io l'ho letto e mi è piaciuto molto, Un viaggio con destino.
3: Sì.
2: E, ecco, è un libro che ha come fondo molto presente ben la vicenda proprio del primo referendum. E allora, non so, adesso magari intanto, come è venuto in mente questo racconto umano di rapporto tra ragazzi, con gli adulti, eccetera? Dici.
3: Sì, allora, questo è un libro a cui tengo molto perché si differenzia da tutti gli altri miei libri, insomma, che sono i romanzi storici sono ambientati per lo più durante la seconda guerra mondiale o la prima guerra mondiale, ecco. Questo qui invece è ambientato appunto nel 1946, durante i giorni del referendum istituzionale che decise tra monarchia e repubblica. E, l'idea che mi è nata in un modo un po' strano, e ora ve lo racconto perché insomma anche per me è strano, perché le idee per lui nascono sempre da qualcosa che ti accade, dalla realtà, da qualcosa che vedi nella realtà, da un racconto che ti fa un amico, da un libro che leggi. Non nascono mai da me che mi metto lì a pensare tantissimo e mi viene l'idea per il libro. In questo caso stavo guardando la televisione, è brutto dirlo, ma anche gli scrittori guardano la televisione.
2: E tra l'altro era giusto la televisione, però.
3: Sì, ecco, è vero, gli scrittori se la guardano spenta, e questo è inquietante. No, era scelta, giuro. E tra l'altro stavo guardando un programma che purtroppo è contemporaneamente interessante e deprimente, ovvero il telegiornale, perché stavano dando una notizia che riguardava delle elezioni che stavano organizzando in Afghanistan, quando in Afghanistan c'erano sempre le truppe americane, noi, insomma, quindi non erano ancora tornati i talebani. E la cosa brutta che dicevano è che appunto i talebani invece stavano cercando di boicottare queste elezioni e tirando bombe, naturalmente, sparando e uccidendo chi organizzava le elezioni. E io dentro di me dicevo, guarda lì che sfortuna, poveracci, no? Noi invece in Italia, meno male, si fanno le elezioni libere, no? E a un certo punto però è comparso un ragazzino che veramente avrà avuto 10 anni, non di più, che portava un asino, e su quest'asino c'erano le ceste per portare i materiali, e dentro le ceste c'erano le schede elettorali, ma avevano queste schede elettorali, e questa cosa mi ha risvegliato, ha risvegliato lo scrittore, perché mi sono detto, ma quel ragazzino lì, per portare una per fare una cosa semplice, che per noi no, è normale, no? Portare le schede elettorali in un posto dove, in un villaggio probabilmente, no? Dove bisognava votare, questo atto che per noi è normale, questo ragazzino è un atto eroico, perché quel ragazzino lì sta rischiando la vita, perché se lo prendono con le schede elettorali, no? Come, cioè, lo fanno fuori, lo ammazzano, perché stavano facendo proprio gli attentati contro chi organizzava queste elezioni. Quindi un gesto semplice come portare delle schede elettorali era diventato un gesto eroico. Questa cosa mi ha colpito tantissimo. Allora ho chiamato la mia editor di Feltrinelli, perché questo libro è uscito con Feltrinelli, e glielo ho detto, e ne abbiamo parlato un po'. Anche a lei è piaciuta questa idea di qualcuno che doveva portare delle schede elettorali da qualche parte e rischiare la vita per questo. E abbiamo deciso di ambientarlo però nel 46 in Italia, e da lì è partita l'idea, ecco, e cominciato a scrivere questo romanzo.
2: Voglio sottolineare che, sai, voglio dire, per gli scrittori, gli sceneggiatori, eccetera, molto spesso la provocazione è data da una scadenza, da una ricorrenza particolare, dice, in modo tale che fosse così, mi ci infilo anch'io.
3: Sì, sì.
2: In realtà questo è un romanzo che è uscito, stavo ricontrollando adesso, a settembre del 2020, quindi è stato pensato quando ancora uno non poteva averci in testa, anzi, se no lo brucio se lo scrivo adesso, no? Avesse voluto farlo in modo strategico, quindi non era questo di sfruttare un'occasione, questo veramente è venuto in mente a noi, poi a me e a noi, di riproporlo per questo appuntamento, di cui poi dirò i dettagli successivamente, perché avendolo letto mi ricordavo questo riferimento che poi ho riscoperto, e quindi riproporlo però poi adesso anche riletto, rivisto, ripensato, e anche vedendo un po' l'effetto che ha nella scuola. Ci sono tante cose che vorrei, uno intanto, come lo, anche tu, come te lo ritrovi adesso che si è ricominciato a parlare di questo, perché era dato un po' per scontato, no, questo appuntamento del 46, invece adesso magari è stato un po' risollevato, perché gli 80 anni, perché poi l'avvio anche per la Costituzione, ma soprattutto il voto alle donne, c'è stato il film di no, quel famoso film, sì, Ancora domani, che ho rischiato di non vedere, che ogni volta che ci andavo c'era scritto c'è ancora domani, beh allora quasi ci vengo domani, non ho capito che invece no, dopo ci sono andato.
3: No, hai detto bene, allora nella letteratura, cioè nell'ambiente dell'editoria per ragazzi e per bambini c'è questa cosa, è inutile negarlo, no? Che quando c'era una scadenza, è nato San Francesco, pum, tutti a fare il risultante, Borda, come si dice in Toscana, facciamo tutti i romanzi su Dante e così via. È una cosa che io la capisco, è comprensibile, però ecco, mi dà un po', mi darebbe noia, ecco, mettermi lì a scrivere un libro solo perché è nato da, cioè, quindi, e questo proprio non ci abbiamo nemmeno pensato, no. Era il 2019 quando ho avuto l'idea, quindi è uscito nel 20, no? Quindi proprio sia io che la mia edizione non ci avevamo nemmeno pensato, perché capito, è una cosa talmente importante, è stato questo referendum, non solo ha deciso, come sappiamo, insomma, che era meglio la Repubblica della monarchia, per fortuna, ma poi ha deciso anche che, cioè ha deciso, è stata la prima volta in cui le donne hanno potuto votare. E io quando faccio gli incontri su questo libro e lo dico ai ragazzi, qualcuno, diciamo una metà, diciamo, non ha idea di questo, no? Perché loro pensano, e io dico, ragazzi, ma vi rendete conto che fino al 46 in Italia le donne non votavano, no? E poi ecco, il film della Cortellesi, io l'ho visto due volte, perché una volta l'ho visto per conto mio, una volta a scuola, perché l'abbiamo fatto vedere a scuola, a me è piaciuto molto, e ha riportato un po' in auge questa storia del referendum. Sul mio libro non ha avuto, sul mio libro, per le vendite non è successo nulla, diciamo la verità, cioè è rimasto quello, le vendite sono rimaste quelle, però ecco, al di là appunto di questa scadenza, di questa ricorrenza, io sono contento del fatto
2: io ritengo che questo fatto che sia stato pensato da una provocazione storica che avveniva altrove, poi è chiaro che ambientarlo qui con personaggi più vicini può rendere più pregnante la storia anche verso i ragazzi, no, che devono leggerla.
3: Esatto.
2: Dico, probabilmente questo è stato un vantaggio, non per le vendite appunto, perché dicevi non ne sta risentendo, però perché il libro, devo dire, che riletto in questi giorni per fissarmi alcuni passaggi bene, per ricapire bene la storia, non ha rischiato di entrare in una retorica, come purtroppo può succedere, nel senso che tu potresti aver avuto la tentazione di star dietro a quello che bisognava dire per celebrare.
3: No, ecco, per carità, se si parte con l'idea di scrivere un libro per ragazzi o no, io penserei per ragazzi, che, come hai detto comunque giustamente te, i libri per ragazzi non è vero che sono per ragazzi, sono per tutti. Ecco, se parti con l'idea di lanciare il messaggio, oppure essere appunto retorici, nel senso di dire che parlare solo di cose bellissime, di cose di esaltare certi momenti, e ecco, il libro lo fai lo stesso, però viene una noia mostruosa, una palla tremenda. Ecco, il rischio è quello. Io spero che questo libro non lo sia, mi sembra che non lo sia, francamente.
2: No, assolutamente no.
3: Ti ringrazio, Franco, perché purtroppo invece a volte magari qualcuno pensa, dice, ora scriverò un libro che insegni a chi legge che bisogna essere tutti solidali, oppure che bisogna essere tutti amici, esagera. E se lo fai viene di solito viene una cosa noiosissima. Tu devi partire sempre dall'idea, io voglio scrivere una bella storia, e da lì poi viene fuori tutto. Se riesci a scrivere una bella storia, poi ci sono tutti i messaggi e eviti tutta la retorica che a volte purtroppo c'è, insomma, esiste.
2: Ma questo, anche tu sei un insegnante, io sono stato, e a me piace molto questo tuo modo di scrivere, che ho notato anche in altri libri, poi qualcun altro magari lo citeremo, non tutti perché ne sono tantissimi, però noi, perché appunto secondo me tu non sì, è letteratura per ragazzi, però è come quando ci si dice sempre, questi giovani che fa, cosa possiamo fare per i giovani, cosa dobbiamo dire ai ragazzi perché loro facciano cosa, quindi è più una serie di strategie che vogliamo individuare perché abbiano successo, mentre invece tu stai dicendo, io perlomeno l'effetto che ho io non è che bisogna per forza dopo da lì, ecco, questo va detto ai ragazzi e quindi dobbiamo scriverlo in qualche modo, è nel raccontare la storia che può venire fuori uno spunto, una visione, uno spunto positivo, una visione positiva della vita, in cui si parla del bene e del male, ma in cui c'è spazio per ognuno. Ecco, e qui ci metto una citazione che mi ha colpito tantissimo perché mi si corrisponde enormemente, quando si presenta il problema appunto delle schede elettorali eccetera, e dice Fredo, dice, e lui pensa subito a cosa avesse potuto fare lui. Ecco, questo è un aspetto che mi colpisce molto, insomma, in particolare adesso parliamo oggi di questo romanzo, ma nel tuo fare racconti che sono per i ragazzi, come si diceva prima.
3: Sì, allora, ora scusa, dico due parole proprio sulla trama, perché in effetti la trama è proprio questa, c'è questo ragazzino che, siamo nel 46, c'è un problema in un paesino, che è un paesino della Garfagnana, che è un posto che conoscerete sicuramente, della Toscana, dove ci sono molte montagne, in questo paesino è crollata la strada e quindi non si riesce a portare le schede elettorali per votare per il referendum. Gli adulti ti rassegnano, gli adulti dicono, vabbè, pazienza, questo paesino non voterà, non è che possiamo rischiare la vita per portare delle schede elettorali. E invece Fredo, questo ragazzino, dice no, io invece le voglio portare. E allora le ruba, va nel comune lì dove erano tenute le schede elettorali per questo paesino, e le ruba e le vuole portare a questo paesino, aiutato da una sua amica, e dal nonno di questa sua amica, che è cieco, tra l'altro, e ha un asino. Questo asino si chiama Destino, perché lui fa Destino perché il nonno l'ha chiamato così, perché qua lui arriva sempre come Destino. Prima
2: poi detto, l'avete detto, io non approvo però questa scelta, l'avevo messo in quarta di copertina, il perché il vostro asino si chiama Destino, perché era meglio scoprirlo alla fine è dentro, è come il destino arriva sempre, insomma. Quindi va...
3: sì, è vero, però è vero, è un po' uno spoiler, non l'ho fatta io, Franco, sì. La quarta no, non l'ho fatta io, però è vero, e quindi questo ragazzino che è motivato non solo dal fatto che appunto vuol portare, non è che vuol portare le schede per un
2: piacere,
3: c'è una motivazione,
2: certo, importante, poi, che non è vero, è molto molto profondo, poi anche come intreccio nella storia, nei rapporti, insomma, è molto molto bello e profondo.
3: E questo sì, sono delle ragioni molto profonde per cui questo ragazzino vuole portare le schede, e che si metterà anche questa ragazzina e questo nonno e partiranno per cercare di portare le schede elettorali. Ecco, questa è un po' la trama.
2: Riesci a raccontare la storia in questo modo, essendo fedele alla storia stessa, non è una storia romanzata tra virgolette, cioè tradita.
3: Quando l'ho scritto mi interessava anche mettere in luce un altro aspetto, l'aspetto del primissimo dopoguerra, dove chiaramente c'erano ancora tutti gli odi di un anno prima, perché anche se la guerra era finita, però chi era stato fascista era stato fascista, e chi invece era stato copartigiani era stato copartigiani, quindi il clima era anche, purtroppo c'era un clima anche di odio reciproco ancora, pur essendo tutto finito, pur essendo in un momento in cui si doveva decidere se scegliere la Repubblica o la Monarchia, e questa difficoltà delle persone a riappacificarsi l'ho voluta inserire apposta nel romanzo, perché secondo me era un tema molto importante per un romanzo di questo genere, e spero di esserci riuscito. Quello che dicevi te prima su cosa posso fare io, è importante, che quello hai fatto bene a sottolinearlo, perché è chiaro che quando ci sono degli snodi storici importanti della storia con la S maiuscola, ognuno deve chiedersi: ma io cosa posso fare per questo, in questo momento storico? Posso fare qualcosa o faccio finta di niente? Ecco, c'era anche questo, mentre gli adulti fanno finta di niente, dicono: vabbè, pazienza, se questi non votano, cosa cambia? Il ragazzino che invece si vuole mettere in gioco in prima persona entra in azione, cioè quando te vedi qualcosa che non ti torna entri in azione, qualcosa che non è giusto, perché quando vedi un'ingiustizia, se sei serio con la tua vita entri in azione, non stai lì, non fai finta di nulla. E quindi ecco, il tema del romanzo è anche questo, come dicevi te, entrare in azione in prima persona e poi tutto il resto, tutto il contorno, tutto quello la situazione che c'era nel 1946 in Italia, perché anche lì me la sono studiata, quando si scrive un romanzo storico bisogna studiare prima e vedere che vita facevano le persone, com'era la situazione politica, la situazione sociale. Ecco, e io anche in questo romanzo, come in tutti gli altri miei romanzi storici, prima di scriverlo mi sono messo lì, ho studiato, e appunto ho trovato che storicamente c'erano queste inimicizie che non erano ancora risolte, ovviamente, e che purtroppo continuarono anche per qualche anno dopo la seconda guerra mondiale.
2: Sì, esatto. Allora, c'è due aspetti su quella, poi sul racconto del 2 giugno, che il capitolo è intitolato Il giorno che ricominciò l'Italia, però la descrizione che tu fai dei ragazzini. I ragazzini sono sempre stati detenuti dai paesi. Per la loro stessa natura, questo stato qua, è come se attendessero sempre qualcosa, anzi, loro attendono sempre qualcosa, e quando arriva, invece di scappare, gli corrono incontro. Questa è una descrizione molto molto bella di un atteggiamento che noi possiamo imparare dai ragazzini, no? e che però perché abbiamo rischiato e rischiamo di perderla totalmente, questo dell'attesa e di essere colti e presi da una novità per andare a vedere ma che c'è, in che consiste questa novità. Noi ci chiudiamo, abbiamo paura, ci allontaniamo dal nuovo, no? Quindi è una cosa, questa è una cosa che hai detto molto molto bene, insomma. E poi ancora, anche sempre riguardando i bambini, scusami se su tutto questo, poi dice, e quei tradimenti, ecco il clima che tu dicevi prima, erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima. Ecco questo che era una, quello che prima mi aveva colpito, che non ricordavo bene. Era un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti, tranne che nei bambini. E tu dici, infatti poi dici, i bambini erano la speranza di ricominciare dell'Italia.
3: Bravo, guarda, sì, ora lo dici, lo sto notando anche, francamente, in verità, non ci avevo pensato, però è esattamente così, è impressionante, cioè, anche ora, no, si vede nei fatti di cronaca che stanno purtroppo succedendosi in questo periodo, no? E si vede proprio che vengono fuori il veleno dell'atto tremendo che può accadere, più che colpire le vittime, colpisce tutto intorno. E ora con i mezzi di informazione che ci sono ora, molto più capillari, in questo veleno è come se riuscisse a espandersi ancora meglio, no? E purtroppo veramente e rischia di entrare nel sangue delle persone e di avvelenarle e di creare altre situazioni tremende, no? E in quel tempo veramente l'unica speranza furono i ragazzini, salvarono l'Italia, perché poi purtroppo negli adulti, che avevano visto di tutto, veramente di tutto, ingiustizie, uccisioni, ma veramente di tutto, tutto quello che avevano visto gli era rimasto, e quindi erano veramente avvelenati, mentre i ragazzini che hanno quell'atteggiamento che hai detto te, che ho detto io, poi nel libro, no? che noi sappiamo, i ragazzi io li vedo, no? Che quando vado a fare gli incontri nelle scuole, no? Loro, soprattutto quelli delle elementari, anche quelli delle medie, però quelli delle elementari lo vedi proprio perché non riescono a trattenersi. Loro non vedono l'ora, no? di incontrare lo scrittore, di farti 3.000 domande, di sapere anche a volte che squadra finisci, no? Ma qualunque cosa, perché loro questa novità, questa persona nuova che gli arriva in classe, che ha scritto il libro, per loro è un avvenimento e gli vanno incontro a questo avvenimento, non scappano. Gli adulti, io quando faccio gli incontri nelle librerie, a volte con un pubblico adulto, non dico che scappano, ma quantomeno stanno sulle sue, stanno indietro, no? Non fanno domande perché si vergognano. Invece i ragazzini, figurati, il contrario, anzi, si vergognano se non le fanno le domande. questo atteggiamento che io ho visto nella realtà quando li faccio gli incontri, l'ho messo nel libro, perché i ragazzini è vero, intanto era vero che nei paesi durante la guerra stavano lì in vedetta, stavano cioè, a guardare, a vedere cosa succede, se arrivava il carro armato, se arrivavano i soldati o di una parte o dell'altra, o se arrivavano i partigiani, no? E comunque l'atteggiamento dei ragazzini è sempre stato quello di andare incontro anche al pericolo, purtroppo, a volte. Quindi loro vanno incontro alla novità, a quello che vedono di nuovo, a quello che li incuriosisce. E siccome sono ragazzini, sono incuriositi da quasi tutto, perché hanno visto poco, diciamo, e quindi vanno incontro a tutto. E questo, secondo me, è un atteggiamento molto bello che ho voluto inserire nel libro.
2: In questo periodo, in questi giorni, su cosa stai girando, lavorando, cosa ti stai impegnando?
3: Allora, ora sto scrivendo un romanzo che uscirà, cioè ho finito veramente di scrivere un romanzo che uscirà a settembre, è un giallo per ragazzi, uscirà con Mondadori, è un giallo molto particolare, insomma ora devo ancora, il titolo non ce l'abbiamo ancora, ma insomma un giallo secondo me è venuto bellino, ecco, e spero che sarà apprezzato E poi ora appena è uscito proprio la settimana scorsa un mio romanzo col battello a vapore per la serie azzurra, quindi per bambini dai 7 ai 9 anni, che si intitola Il pittore dei mammut. Parla di un ragazzino della preistoria che dipinge i mammut sulle grotte, e a un certo punto però i mammut arrivano davvero e lui dovrà con i suoi amici cercare di deviarli, perché sennò gli distruggono il villaggio, ecco, in pratica. Quindi dovrà fare delle azioni con questi suoi amici. E poi ho altre idee che quest'estate dovrò scrivere, quindi quest'estate però lavorerò tanto, lo vedo già, ma per fortuna sono contento di questo.
2: Allora, sei sempre un uomo di avventura, che racconti poi la tua avventura attraverso le avventure proposte dai ragazzi, quindi va molto bene. Grazie e ci vediamo giovedì prossimo, quindi.
3: Benissimo, grazie a te, Franco.
0: Allora, abbiamo ascoltato questo libro di cui si parla,
1: sì,
0: no, Franco?
1: Sì, poi potremmo avere chiaramente un contatto più diretto, se non altro visivo, e poi domande e risposte, insomma, perché questo era registrato, come vi ho detto.
0: Esatto.
1: Lo ripeto, l'appuntamento che è giovedì 28 maggio alle ore 21 all'auditorium della Biblioteca Filelfica, quindi in pieno centro storico a Tolentino, e avremo in collegamento appunto l'autore Fabrizio Altieri in collegamento video.
0: Sì, un po' di minuti abbiamo.
1: Qualche minuto per riprendere. Allora, abbiamo avuto un lungo colloquio con Fabrizio Altieri, autore del libro In viaggio con destino, edizioni Feltrinelli, che ha come sfondo, è una bella avventura di ragazzi, eccetera, che ha come fondo di tutta la vicenda narrata il primo referendum di giusto 80 anni fa, del 2 giugno del 1946, dando proprio un'immagine anche chiara dell'importanza che ebbe questo appuntamento all'epoca. È un libro che è scritto senza strategie, senza speculazioni, perché è stato scritto, pubblicato 6 anni fa, quindi pensato 7 anni fa, ma che racconta molto bene, appunto senza retorica, quelle vicende. Leggo l'ultima frase, una citazione presa da questo libro, in cui viene descritto il momento della votazione in questa frazione in cui arrivarono per questa vicenda avventurosa le schede anche per pochissimi elettori. Quando Giuditta chiamò il primo votante, entrò una donna sui 50 anni che indossava un vestito a fiori. Era emozionata, si torceva le mani ed era rossa in volto. Quando uscì volle dare la mano a tutti i presenti e li ringraziò uno ad uno. Ecco, questo sentimento, ringraziò uno ad uno perché sapeva che aveva goduto di un bene che fino allora era stato negato a tutti per la mancanza di democrazia, chiaramente per il periodo della dittatura fascista, ma che era la prima volta che comunque veniva aperto alle donne. Allora, si voterà anche in questi giorni a Macerata, diamogli peso al fatto comunque che il voto è una cosa che è stata ottenuta anche con il sacrificio di molti, e il racconto parla proprio anche del sacrificio di un ragazzino e di altri che si sono coinvolti nella vicenda per poter far votare anche qualche persona in più, perché ognuno aveva diritto di poter accedere al voto. Ma quindi questo è quanto. Poi, per dire che in questo libro poi non è un libro che narra, eccetera, solamente in modo organizzativo le votazioni, eccetera, ma fa capire benissimo il clima e come funzionavano e tutto il resto, ma c'è una citazione che abbiamo ripreso anche con Fabrizio nella chiacchierata con Fabrizio Altieri, ma che mi ha colpito molto anche riascoltandolo adesso, perché mi richiama a delle vicende in cui noi siamo immersi ora. E qui chiaramente si parla della difficile ricostituzione di una concordia di vita tra chi aveva avuto posizioni diverse durante la guerra, e si dice questo: e quei tradimenti erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima. Era un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti, tranne che nei bambini, eccetera eccetera. Perché questo, contemporaneamente un po' alla chiacchierata che abbiamo avuto con Fabrizio Altieri l'altro giorno, insomma 2 giorni fa, c'è stato il processo a Milano a carico degli aggressori di Davide Simone Cavallo, che è un ragazzo studente universitario che è stato aggredito, poi accoltellato, semplicemente poi lo spunto iniziale è stato l'aver negato o meno una sigaretta, non so, adesso i dettagli non ci interessano più di tanto, e comunque questo processo ha portato poi alla condanna a 20 anni all'aggressore, perché anche questo ragazzo Davide ha avuto delle conseguenze da cui si sta rimettendo, ma da cui non potrà riaversi totalmente, perché ha avuto una lesione midollare permanente e quindi che appunto manterranno il ricordo della vicenda vissuta. Ma ecco la vittima, e però cosa è successo? Che questo ragazzo Davide Simone Cavallo, se ne è parlato un po', io sto rivedendo anche sotto la cronaca di un giornale, ma non sufficientemente secondo me. Presente in aula la vittima, ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Cavallo in una lettera aveva spiegato di averli perdonati, e poi anzi ha detto anche che la condanna è andata oltre quello che lui sembrava potesse essere anche commisurato al danno ricevuto, e in effetti poi il giudice ha dato la giuria, insomma chi ha dato una condanna molto superiore a quella che era stata richiesta dal pubblico ministero. Dopo le arringhe, la vittima, quindi prima dell'esito comunque, ha abbracciato i due aggressori per qualche minuto con la mano sulla spalla di Alessandro Chiani, che è il colpevole, insomma, del reato dell'accoltellamento. Cavallo ha scambiato qualche parola con lui e Atia, un altro che è stato considerato complice per omissione di soccorso soprattutto, e quindi con una pena molto più lieve già scontata. Un gesto quasi tutta scontata, un gesto che ha colpito anche gli avvocati difensori, che hanno definito Davide Cavallo come un ragazzo eccezionale di alto livello morale. Il legale ha detto anche che durante questo colloquio i due imputati hanno chiesto scusa. Stando a quanto emerso, Mohamed e Atia, quello il complice che sta perché è stato inattivo, insomma, ha consegnato una lettera a Davide. Potresti essere mio fratello, sono state le parole dell'imputato alla vittima. Però il padre e la madre non riescono a perdonare. E questo lo diceva l'avvocato. Ma allora ecco, quelle parole in cui si diceva che spesso la difficoltà nel riuscire a perdonare, nel riuscire a superare, non dimenticare, non eliminare, non far finta che non ci sia stata, no? Ma questa cosa di voler ricominciare una convivenza in cui l'errore fatto, il male compiuto non siano determinanti, non siano l'ultima parola sulla vita di ognuno, questo dice, ecco, spesso quei tradimenti, dice, ritorno a citare il libro di Fabrizio Altieri, quei tradimenti, cioè quelle colpe, quei danni, erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima. Un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti, tranne che nei bambini, cioè di chi mantiene un cuore bambino, un cuore di quello che dicevamo prima anche nella citazione sempre del romanzo, di bambini che sono pronti, sono le sentinelle, che sono pronti ad accorgersi se c'è una novità e ad andargli incontro. Ora, senza voler dare giudizi, però ecco, tante volte appunto è questo, che effettivamente quei tradimenti richiamano più magari un pubblico da stadio di tifosi piuttosto che di persone che sono solidali con le vittime e cercando di capire anche le ragioni che le vittime stesse danno per il perdono. Cioè noi vediamo spesso dalla cronaca, no? Poi lo diciamo sempre, non Nazareno, lo diciamo molto spesso, che la cronaca ci fa vedere sempre tutti questi fatti, omicidi, sì, assassini, andiamo a cavillare su tutti,
0: forse troppi,
1: tutti, sì, tutti i dettagli, tutto, perché vogliamo sapere di più, vogliamo, e quindi cresce in noi una rabbia per un evento che è accaduto altrove, ma non per uno spirito di solidarietà e di vicinanza verso le vittime, ma una rabbia verso gli altri, verso i colpevoli, eccetera, che non rispetta neanche invece magari la volontà di perdono, appunto, come ripetono le vittime stesse. E di questi fatti in realtà poi ne sono accaduti molti, sia attualmente, perché ecco, questo episodio bisognerebbe riprenderlo ed approfondirlo, andarci a fondo di questo episodio di cronaca
0: facciamolo,
1: dell'altro giorno, no? Davide Simone Cavallo che va ad abbracciare va a abbracciare il colpevole dell'atto che lo rende con una invalidità. Adesso come potrà evolvere il miglioramento non lo sappiamo, però con una piccola, una invalidità che comunque si porterà dietro per tutta la vita. Però va lì perché capisce che la soluzione anche per sé vittima non è quella di mantenere un odio verso il colpevole.
0: Ecco, quindi
1: però qui, no?
0: Sì, sì.
1: Questo è molto importante. Cioè, certo. Vuol dire però questo ragazzo l'ha fatto lui, non è che è un discorso teorico dei commentatori televisivi, sia quelli buoni e quelli cattivi alimentano la rabbia, quelli buoni magari dicono no, stiamo calmi. Non è, è lui stesso, è. Quindi non è un commentatore. Ma allora la prima cosa intanto andiamo anche a rispettare il, e a saper cogliere il bene che viene dalle stesse vittime. E questo anche per esempio nella vicenda, appunto il libro si svolge appunto nei giorni del referendum del 1946 e chiaramente riecheggia nelle pagine del libro, riecheggia tutta la vicenda precedente della guerra, insomma con fatti concreti vissuti da quella popolazione, chiaramente inventati dall'autore ma che rispecchiano molte realtà assolutamente analoghe di violenza subite durante... E quindi noi abbiamo visto come in effetti, ma anche adesso

0: poi mise insieme anche altri giovani morti sempre sotto per colpa dei nazifascisti, ma anche in vicende parallele, in cui c'è una parente che dice: come potremmo noi non perdonare se tu, riferendosi al fratello morto, mi pare, che sei stato vittima, per primo avresti perdonato. Come possiamo noi non perdonare se tu per primo hai perdonato?
1: Ecco, quindi...
0: E quindi questo è un aspetto molto, molto, molto interessante da tenere presente, insomma, perché non è semplicemente un buonismo, no? Perché noi vediamo poi magari nei romanzi i buoni sentimenti. Non è questione di buoni sentimenti, è questione di avere ragioni buone per affrontare le circostanze della vita, insomma.
1: Sì, sì, ma
0: quindi,
1: infatti...
0: no?
1: Comunque, ecco, è sempre, come dicevi prima, poco fa, diciamo, dite questo, ma dite anche le cose belle che si sono nel mondo,
0: certo.
1: Perché allora ci sarebbero meno persone ammazzate, ecco,
0: certo,
1: questo
0: certo.
1: Sicuramente.
0: Ecco. Certo. No, infatti questo dite, comunicate, perché questa è una responsabilità di tutti, Nazareno. Noi in radio, quando abbiamo finito la nostra chiacchierata, mentalmente dovremmo sempre ripassare e dire: ma abbiamo detto qualcosa che è di ostacolo per una visione positiva e bella della vita? Abbiamo detto qualcosa che scandalizza? Cioè, però dobbiamo chiedercelo tutti, anche quando parliamo o viviamo al bar o al mercato,
1: sì.
0: O così, no?
1: Sì.
0: Quindi le cose belle sappiamo ricordarcele. Mi viene in mente una cosa che ho già citato un'altra volta qui, poi concludo, perché Pasolini, dopo aver incontrato Madre Teresa di Calcutta nel suo reportage giornalistico che fece al ritorno in Italia, una frase che disse, che è rimasta impressa, dice: ho notato in lei una persona che guarda ciò che vede. Una persona che guarda ciò che... cioè una persona che è capace, come noi che facciamo sulle parole, che ascoltiamo ciò che sentiamo.
1: Esatto.
0: Dobbiamo ascoltare ciò che sentiamo, dobbiamo guardare ciò che vediamo, dobbiamo quindi andare dentro il significato, cercare di immedesimarci con chi ci dice qualcosa, con chi vive una realtà, eccetera. Vabbè, Nazareno.
1: No, però io per... non so, tu hai finito prima, ecco. No, diciamo che è come l'abbiamo detto poco fa, cioè io dico a tutti, quando parlano di queste cose importantissime, che ecco, televisioni, giornali, fate metà e metà, non dite chi butta giù e chi invece fa cose belle, ecco, fate le due cose, le belle cose e le brutte cose, ecco.
0: Almeno
1: se no
0: questo.
1: Che facciamo?
0: Certo. Va bene, Nazareno, io torno a invitare le persone che possono giovedì 28 maggio alle ore 21 all'auditorium della Biblioteca Filelfica in pieno centro storico a Tolentino per celebrare in modo bello,
1: ecco,
0: gli 80 anni da questa grande occasione che l'Italia si è data, il popolo italiano si è dato, delle votazioni con poi l'apertura al suffragio universale. E l'occasione è data anche dell'incontro che avremo con l'autore del romanzo In viaggio con destino, edizione Feltrinelli, di Fabrizio Altieri.
1: Perfetto.
0: E buona giornata a tutti. Io proporrei, siccome stiamo in piena elezione, se c'è spazio, risentiamo ancora Giorgio Gaber con le sue elezioni, perché
1: sì,
0: dice sì. Sì, votiamo, la scheda è bella, eccetera, ma poi stiamoci. Buona giornata.
1: Eccolo
0: a tutti.
1: Eccolo qua, ciao a tutti.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: volte una linea scavata nella terra diventa più grande del mondo che la circonda. Un luogo che non è soltanto uno spazio fisico. Ben trovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è trincea. La trincea è una parola che porta con sé il concetto di guerra. Non è un semplice riparo, è una linea scavata nel terreno per resistere, per difendersi, per sopravvivere. Ma soprattutto è un luogo in cui il tempo cambia forma. Dentro una trincea non si avanza davvero, si resta, si attende, si resiste. E tutto ciò che è fuori sembra lontano, quasi irreale. La trincea nella storia della guerra, in particolare nella Prima Guerra Mondiale, diventa il simbolo di una nuova esperienza del conflitto. Non più movimento e conquista rapida, ma immobilità, logoramento, attesa prolungata. Una guerra fatta di posizione più che di avanzamento, di presenza forzata più che di scelta. Ed è proprio per questo che il 24 maggio, data dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, questa parola assume un peso ancora più forte nella memoria collettiva. Non è soltanto una data storica, è l'inizio di un'esperienza che ha trasformato profondamente il rapporto tra individuo, guerra e tempo. Dentro questo scenario, la trincea diventa anche il simbolo di una vita ridotta all'essenziale: il corpo, il freddo, la paura, la speranza intermittente. Ma la trincea non è solo un luogo fisico, è anche una condizione mentale. Il sentirsi bloccati, il vivere una fase in cui non si vede l'uscita, il resistere senza sapere per quanto. E forse è questo che rende questa parola così forte. Non parla solo del passato, ma di ogni momento in cui ci si trova costretti dentro una situazione che non si è scelta davvero. Eppure anche nella trincea qualcosa continua a esistere. La possibilità di resistere, la tenacia e a volte l'attesa di un cambiamento che non dipende da chi è dentro. Ci sono luoghi in cui non si avanza, ma si impara a resistere e in cui non si è soltanto da soli. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole. Una parola forte, quella di oggi, con cui vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento domani per l'inizio di una nuova settimana di parole.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Ed eccoci ancora insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. A darvi il benvenuto, sempre Morena Oro, sempre con davanti a sé il libro a cui ci stiamo dedicando in questo periodo. Un periodo che comincia a essere lungo, perché questo bestseller è un bel volume, le descrizioni sono molto dettagliate, le vicende sono ricche anche di particolari che non sempre aggiungono qualcosa alla storia in sé, però bisogna dire che la caratterizzano molto bene e inoltre danno quella vivacità, quella vitalità al discorso letterario. E dunque immagino che siate impazienti di sapere come proseguono le vicende della nostra Andrea Sachs, che è chiamata ad intrattenere gli ospiti alla festa di Miranda Priestley al Metropolitan Museum.

circa un quarto d'ora che curiosavo in giro, facendo attenzione a non allontanarmi troppo dall'aspirante agente segreto che mi seguiva con discrezione, vidi che attraverso l'immenso foyer mi veniva incontro una ragazza dall'aspetto piuttosto ordinario, che indossava un abito longhette blu scuro. Mi sorprese il fatto che per quell'occasione un'addetta agli eventi speciali del museo potesse presentarsi vestita come se fosse un giorno qualunque. In effetti, Ilana aveva tutta l'aria di non essersi nemmeno presa al disturbo di cambiarsi d'abito. Non si poteva certo dire che fosse un tipo alla moda, ma gli occhi azzurri erano gentili e tanto bastava. Mi piaceva. «Tu devi essere Ilana», dissi. «Sono Andrea, l'assistente di Miranda Priestly. Sono qui per aiutarti, devi solo dirmi come». Sembrò sollevata. Mi piantò addosso i suoi occhioni innocenti, si sporse in avanti e dichiarò, per nulla preoccupata, di abbassare il tono di voce: «La tua capa è una stronza patentata». Rimasi a fissarla e mi ci volle qualche secondo per riprendermi. «Hai proprio ragione», dissi, e scoppiamo a ridere. «Allora, che posso fare per te?» «Vieni, ti faccio vedere la tavola», disse, guidandomi attraverso una sala semibuia che conduceva alle gallerie di arte egizia. «È una bomba!» Arrivammo in una galleria laterale, grande come un campo da tennis, con nel mezzo una tavola rettangolare apparecchiata per 24. Robert Isabel sapeva il fatto suo. Era l'organizzatore delle feste più esclusive della città, l'unico di cui Miranda si fidasse ciecamente, capace di dare il tocco giusto con una sbalorditiva cura dei dettagli. Alla moda senza essere trendy, di lusso ma senza ostentazione, unico ma senza strafare. Miranda aveva insistito che Robert si occupasse di tutto. L'unica occasione in cui l'avevo visto al lavoro era stato per il compleanno di Cassidy e Caroline. Era riuscito a trasformare il soggiorno in stile coloniale di Miranda in una lounge chic modello downtown, con tanto di angolo bar, con le bibite servite in bicchieri da martini e le panche rivestite in pelle, e una tenda marocchina riscaldata montata all'esterno per le danze. Era solo una festa per bambini, ma nelle mani di Robert era diventata l'evento della stagione. E adesso al Metropolitan tutto era di un bianco splendente, mazzi di poenie bianche sul tavolo, porcellane bianco avorio su tovaglie di lino bianco, sedie di rovere bianco, vestite di pelle bianca scamosciata e un enorme tappeto bianco disposto per l'occasione. Candele votive bianche in semplici candelieri di porcellana illuminavano il tutto di una luce morbida. L'unica nota di colore nella sala era data dai reperti allineati lungo le pareti. Scene di vita egizia in blu, verde e oro. Quando mi voltai per godermi il magnifico colpo d'occhio, notai una figura rosso acceso. Era Miranda, con l'abito di Chanel in tessuto di perle. E anche se mi rodeva, non potei fare a meno di ammirarla. Il viso altero e il corpo longilineo la facevano somigliare a una figura neoclassica. Non era bella, aveva gli occhi troppo piccoli e il viso troppo duro, ma stupefacente. E per quanto cercassi di apparire indifferente, non potevo distogliere lo sguardo da lei. La sua voce spazzò via quell'attimo di estatica contemplazione. «Andrea, conosci i nomi e le facce degli ospiti di questa sera, vero? Presumo che tu abbia adeguatamente studiato i loro ritratti. Spero che non mi farai fare figure, almeno stasera». «Sì, ho provveduto», risposi, e seguita da Ilana fuggì dalla galleria. «Ma di cosa diavolo sta parlando?» chiese. «Ritratti? È pazza?» Ci sedemmo su una panca di legno in un corridoio al buio. «Sai, in condizioni normali avrei passato l'ultima settimana a cercare le fotografie degli ospiti di questa sera e a mettere in relazione volti e nomi fino a impararli a memoria», spiegai. «Ma siccome Miranda mi ha informata soltanto oggi pomeriggio che sarei dovuta venire, ho avuto a disposizione solo qualche minuto in macchina per studiare». Ilana mi fissò incredula. «Pensi che sia strano?» chiesi. «È assolutamente normale per Miranda Priestly».
Credevo che quello di stasera non fosse un party per VIP, disse Ilana. Già, sono un mucchio di bilionari sudisti. In genere, quando devo memorizzare le facce degli ospiti, trovo i loro ritratti online o su Women Wear Daily o su qualche rassegna stampa. Voglio dire, non ci vuole niente a trovare un ritratto della regina Noor o di Michael Bloomberg o di Yohji Yamamoto. Ma prova a cercare il signore e la signora Packard residenti nei ricchi sobborghi di Charleston o che so io. È un'impresa. L'assistente senior di Miranda, Emily, ha dato la caccia alle foto degli invitati mentre gli altri colleghi si preoccupavano di trovarmi un vestito e tutto il resto. Alla fine le ha scovate quasi tutte nelle cronache rosa dai quotidiani delle loro città o sui siti web delle loro società, ma è stata una bella sfacchinata. Ilaria continuava a fissarmi. Sapevo di parlare come un robot, ma non riuscivo a fermarmi. Il fatto di vederla così sconcertata mi faceva sentire uno schifo. C'è solo una coppia che non siamo riuscite a identificare, perciò credo che li riconoscerò per eliminazione, dissi. Oh mamma mia, e pensare che io sono già seccata di essermi dovuta fermare in ufficio il venerdì sera. Non so proprio cosa farei al tuo posto. Come fai a reggere? Come puoi sopportare che qualcuno ti parli e ti tratti in questo modo? Ero spiazzata. La domanda mi aveva colto di sorpresa. Nessuno fino a quel momento aveva messo in discussione il mio lavoro. Ero sempre stata io l'unica a lamentarmi, l'unica a percepire qualcosa di vagamente inquietante nella mia situazione. Ma il turbamento negli occhi di Ilana inaspettatamente mi sconvolse. Grazie a quello sguardo feci quello che non facevo da mesi passati a lavorare per un capo neuropatico, quello che troppo a lungo mi ero sforzata di rimandare. Cominciai a piangere. Ilana mi guardò sempre più agghiacciata. Oh piccola, vieni qui. Mi dispiace, non volevo davvero. Sei una santa a sopportare quella strega, mi senti? Vieni con me. Mi prese per mano e mi condusse lungo un corridoio buio fino a un ufficio sul retro. Ecco, adesso siedi qui e lascia perdere per un attimo le stupide facce degli invitati. Tirai su con il naso. Iniziavo a sentirmi un po' stupida. E non essere imbarazzata, capito? Probabilmente sono mesi che non ti sfoghi. Frugò in un cassetto della scrivania cercando qualcosa, mentre io cercavo di ripulirmi il mascara dalle guance. Ecco, proclamò soddisfatta, te lo faccio vedere e poi lo distruggo, e se ti azzardi a raccontarlo a qualcuno te ne faccio pentire. Mi porse una grossa busta chiusa da un adesivo con scritto confidenziale e mi sorrise. Staccai l'adesivo ed estrassi una cartellina verde. Dentro c'era una foto, una fotocopia a colori per essere precisi, di Miranda seduta al tavolo di un ristorante. La riconobbi subito. Era stata scattata da Pastis la sera del compleanno di Donna Karan. L'avevo già vista pubblicata sul New York Magazine. Miranda indossava il suo famoso trench di serpente bianco e marrone. In effetti avevo sempre pensato che quel cappotto le desse l'aspetto di un grosso rettile. Bene, evidentemente non ero la sola a pensarlo, perché qualcuno con tocco da artista aveva incollato sulla fotocopia una coda di serpente al posto delle gambe. L'effetto era molto convincente. Miranda appoggiata coi gomiti sul tavolo e sotto la coda di serpente penzoloni. Era perfetta. Non è grandioso? Chiese Ilana, guardando la foto da dietro le mie spalle. Un pomeriggio la mia collega Linda è arrivata nel mio ufficio piangendo. Aveva passato tutta la giornata al telefono con la sua capa, a scegliere in quale galleria tenere una cena di gala. Linda naturalmente insisteva per darle la galleria più grande e più bella, ma Miranda non voleva saperne. Per lei la festa si doveva tenere in una galleria accanto al negozio del museo. Erano andate avanti a negoziare per giorni e giorni finché Linda era riuscita a ottenere dalla direzione il permesso di ospitare la festa nella galleria preferita da Miranda. Lei al settimo cielo l'aveva chiamata per darle la buona notizia. E indovina un po'? Miranda aveva cambiato idea, naturalmente.
dissi senza scompormi. Aveva deciso di tenere la festa nella sala proposta dalla tua collega, ma solo dopo essersi assicurata che tutti quanti avessero fatto i salti mortali per accontentarla. Precisamente. E così, per consolare Linda, ho fatto questo piccolo fotomontaggio. Ho pensato che avrebbe avuto lo stesso effetto su di te. Ricordati che non sei sola. Forse sei quella messa peggio, ma non sei sola. Rimisi la foto nella busta confidenziale e la restituì a Ilana. Grazie, dissi, dandole un colpetto su una spalla. Se prometto di non dire niente a nessuno, di non rivelare mai come e dove l'ho avuta, me ne spediresti una copia a casa? Ti prego. Sorrise e mi porse un taccuino per scriverci il mio indirizzo. Ci alzammo e tornammo al foyer. Erano quasi le 7, gli invitati sarebbero arrivati a minuti. Miranda e Sorci stavano parlando con l'ospite d'onore, il futuro sposo, il classico tipo che aveva giocato nelle squadre di calcio, di baseball e di rugby dell'università, sempre circondato da bionde adoranti. La bionda adorante, 26enne, sua futura sposa, stava lì buona buona al suo fianco, tubando come una colombella. Teneva in mano un bicchiere di qualcosa e ridacchiava ogni sua battuta. Miranda era appoggiata al braccio di Sorci, col più falso dei sorrisi stampato in faccia. Non avevo bisogno di ascoltare la conversazione per sapere che il suo distratto contributo si limitava a qualche monosillabo. Nel corso dei mesi avevo osservato che i suoi amici appartenevano essenzialmente a due categorie: i più in su e i più in giù. L'elenco dei più in su era brevissimo e comprendeva gente come Irv Ravitz, Oscar De La Renta, Hillary Clinton e tutti i grandi attori. Alla categoria dei più in giù apparteneva praticamente il resto del mondo. Tutti i dipendenti di Runway, i familiari, i genitori degli amichetti delle sue figlie, ben inteso, solo qualora non ricadessero per combinazione nel gruppo A. Quasi tutti gli stilisti e i direttori di altri giornali e tutti quelli che lavoravano nel settore dei servizi, sia negli Stati Uniti sia all'estero. La serata si preannunciava divertente perché gli ospiti erano persone del gruppo B che avrebbero ricevuto il trattamento riservato alla prima solo in virtù dell'amicizia che li legava al fratello del signor Tomlinson. Arrivarono gli ospiti. Ricordando le foto che avevo studiato in fretta, mi precipitai verso la prima coppia e mi offrii di prendere la stola di pelliccia della signora. Signori Wilkinson, buonasera e grazie di essere qui con noi. Prego, dia pure a me. Ilana vi accompagnerà nell'atrio dove stanno servendo i cocktail. Sperai di essere riuscita a non fissarli per tutto il tempo del mio discorso di benvenuto perché lo spettacolo era dei più stravaganti. Alle feste di Miranda, a giudicare dalle fotografie che mi avevano mostrato, si era già visto di tutto: eccentriche contesse ottuagenarie, uomini vestiti da donna e modelle praticamente nude, ma quella serata costituiva un'eccezione. Mi ero aspettata che gli invitati somigliassero agli attori della vecchia serie televisiva di Dallas. Questi invece sembravano presi dal cast di una soap opera sudamericana. Persino il fratello del signor Tomlinson, che aveva un'aria distinta coi suoi capelli brizzolati, aveva fatto il terribile errore di indossare un frac bianco con un fazzoletto scozzese infilato nell'occhiello. La sua fidanzata sfoggiava orgogliosa un incubo di taffeta verde e smeraldo elasticizzato, tutto sbuffi e ricciature, che la fasciava e le sosteneva l'enorme seno siliconato. Alle orecchie portava diamanti grossi come palle di Natale e all'anulare sinistro ne splendeva uno ancora più grande. Aveva i capelli così ossigenati che più che bionda era bianca e camminava su dei tacchi inverosimilmente alti e appuntiti. «Cara, sono così felice che tu sia venuta alla nostra festicciola», modulò Miranda in falsetto. La futura signora Tomlinson sembrava sul punto di svenire. Era comprensibile. Lì, di fronte a lei, c'era la grande Miranda Priestly. L'intera brigata si spostò nell'atrio, guidata da Miranda. Il resto della serata scivolò via senza incidenti.
Avevo riconosciuto tutti gli ospiti, pronunciato correttamente i loro nomi ed ero riuscita a non dire niente di troppo umiliante per me. Quella parata di frac bianchi, chiffon, grandi acconciature, gioielli ancora più grandi, aveva ben presto cessato di divertirmi. In compenso non mi stancavo di guardare Miranda. Era l'unica vera signora della serata. Feci un sospiro di sollievo quando mi congedò a metà cena, come al solito senza dire grazie né buonanotte. Andrea, per questa sera non abbiamo più bisogno di te, sai dov'è l'uscita? Cercai Ilana per salutarla, ma se n'era già andata. Chiamai una macchina e recitai l'indirizzo di casa. Quando passai davanti a John, diretta all'ascensore, lui frugò nel ripiano sotto il tavolino e mi porse una busta. Hanno consegnato questo per lei qualche minuto fa. C'è scritto urgente. Lo ringraziai e mi sedetti in un angolo della lobby. Chissà chi mi mandava un plico urgente alle 10 di sera di venerdì. Aprì la busta e tirai fuori un messaggio. Carissima Andrea, mi ha fatto molto piacere conoscerti questa sera. Pranziamo insieme la settimana prossima? Ho lasciato questo per te andandomene a casa. Ho pensato che avresti avuto bisogno di farti una bella risata. Baci e abbracci, Ilana. Dentro c'era la foto di Miranda in versione serpente, solo che Ilana mi aveva fatto una copia ingrandita. La studiai attentamente per qualche minuto, massaggiandomi i piedi che avevo finalmente liberato dalle décolleté di Manolo Blahnik. Aggiungere quella foto alla mia collezione sul frigo e scherzarci sopra con Lily e Alex non mi avrebbe fatto passare il male ai piedi e nemmeno mi avrebbe restituito il mio venerdì sera. La feci a pezzi e mi avvicinai zoppicando verso l'ascensore. Andrea, sono io, sussurrò Emily dall'altro capo del filo. Ti ho svegliata? Erano mesi che non mi chiamava a casa così tardi la sera. Doveva essere qualcosa di serio. Ehi, ciao Emily, qualcosa non va. A giudicare dal tono sembri messa maluccio, dissi, saltando a sedere sul letto. Chissà se quella vocetta abbacchiata era colpa del direttore. L'ultima volta che Emily mi aveva chiamata così tardi era stato quando Miranda le aveva telefonato alle 11 di un sabato sera perché le trovasse un aereo privato per tornare da Miami insieme al signor Tomlinson, dopo che il loro volo era stato annullato per via del maltempo. Emily stava giusto uscendo di casa per andare alla sua festa di compleanno, per cui aveva chiamato me per supplicarmi di occuparmene. Solo che io avevo saggiamente spento il cellulare e avevo sentito il messaggio solo il giorno dopo. Quando l'avevo richiamata, stava ancora piangendo. Mi sono persa la mia festa di compleanno, Andrea, aveva piagnucolato al telefono il secondo stesso in cui aveva risposto. La mia festa è saltata perché ho dovuto trovarle un aereo. Ma non potevano passare la notte in hotel e tornare il giorno dopo come la gente normale, avevo chiesto. Credi che non ci abbia pensato? Nel giro di 7 minuti dalla prima telefonata avevo già prenotato la suite presidenziale allo Shore Club, all'Albion e al Delano, perché era sabato sera. Come diavolo si fa a noleggiare un aereo privato alle 11 di sabato sera? Mi ero sentita in colpa per non averla potuta aiutare, ma anche sollevata per lo scampato pericolo. Ha continuato a bombardarmi di telefonate. Ogni 10 minuti mi chiedeva com'era possibile che non avessi ancora trovato niente. Così, per rispondere a lei, ero costretta a mettere la gente in attesa e quando riprendevo la chiamata, quelli avevano già messo giù. È stato un incubo. E alla fine com'è andata? Com'è andata? Ho chiamato ogni singola compagnia di voli charter della Florida, decine di piloti. Sono persino riuscita a parlare con il manager dell'aeroporto internazionale di Miami. Gli ho spiegato che mi serviva un aereo entro mezz'ora per portare 2 persone a New York. E sai come ha reagito lui? Come? Si è messo a ridere. Mi ha detto che avevo più probabilità di venire colpita da un fulmine che di trovare un aereo con un pilota a quell'ora, indipendentemente da quanto ero disposta a pagare. Suppongo che Miranda se ne sia altamente fregata delle tue spiegazioni. Proprio così.
Ci ho messo 20 minuti a convincerla che non c'erano aerei disponibili di nessun tipo, di nessuna compagnia. E non perché fossero tutti quanti prenotati, ma perché a quell'ora della notte era impossibile noleggiarne uno. All'una e mezza di notte si è finalmente arresa al fatto che avrebbe potuto tornare a casa solo il mattino successivo e mi ha ordinato di comprarle un biglietto per il primo volo. Naturalmente la Continental aveva già predisposto la loro partenza sul primo aereo del mattino alle 7:10, ma Miranda aveva sentito dire da qualcuno che la Delta aveva un volo alle 6:35 e così non ho avuto scelta. E qui ci fermiamo su questo racconto drammatico della povera Emily alle prese con le esigenze dittatoriali di Miranda. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: È bella per chi va.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Zitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della

0: dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Jazz Train. Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questa era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano, il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Moanin', un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

a radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota ten Khanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Elena Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra, loro sono Spanish Harlem Orchestra con La Salsa Dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Just Train.

la musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Ciarulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Ciarulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

In soul funk di Le Tues, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni loro riferimenti. Di questa era Keep On su Justin in radio. Fra qualche minuto, come sempre, l'appuntamento consueto con l'artista della settimana. Questa settimana il nostro focus è su un vibrafonista pugliese, Vito Antonio Gasparro, presenterà in radio il suo ultimo album dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, dal titolo Miniatures for Solo Vibraphone. Nel frattempo, prima, un grande interprete e cantante inglese, Sam Robson.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: L'artista jazz della settimana.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono, si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vittorio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

Loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Jazz Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti. Quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera. L'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio. Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley. È un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something, live a Wembley. Michael Jackson dal vivo.

Wanna Miss Starting Something dal vivo a Londra. Siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto già.

Recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Just Train The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango Pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Just Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Just Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango Pour Claude.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

E questo è On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi nel mese di maggio, con tante novità, buona musica per farvi compagnia, per farvi scoprire il miglior mercato

0: Andrea Gerpelli con Mi troverai. Quando qualcuno ti ama così come sei e non ha mai cercato di cambiarti, deve avere fatto qualcosa nel verso giusto. Per un amore così tu ci sarai sempre, perché sentirsi amati per quello che si è la forma più alta di amore che si possa vivere. Mi troverai nasce da questa certezza: io ci sarò e tu mi troverai. Andrea Gerpelli.
1: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Io sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi, perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco

0: quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi.
1: E ritorna anche quest'oggi con il suo rock graffiante e la sua chitarra elettrica, Angelo Ticli, Cuore di Fuoco.

il momento ora di Utopia di Artemis. È nata prima come un'emozione che come testo e arrangiamento. Aveva chiare le emozioni che voleva trasmettere, mentre le parole sono arrivate dopo. Ricorda di aver scritto i primi versi guardando il cielo e rendendosi conto di quanto fosse grande. Sembrava così distante, ma allo stesso tempo gli sembrava di farne parte. Ha pensato al testo come ad un dipinto, delle sensazioni che provava, e l'arrangiamento come i suoi colori.

Mille città, il nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Nel suo percorso ha partecipato ad eventi e contest importanti come Aria Sanremo, Una Voce per San Marino e Tour Music Fest, pubblicando negli anni diversi singoli in italiano ed inglese, oltre a un primo EP nel 2023.

Esplodono le bombe è un brano dal fortissimo impatto emotivo con cui Giovanni Perino, cantautore indipendente di Ittiri, affronta il tema della guerra da una prospettiva profondamente umana e dolorosamente reale. La narrazione prende forma attraverso gli occhi dei bambini e il dolore delle madri, creando un contrasto devastante tra l'innocenza dell'infanzia e la brutalità improvvisa del conflitto. La pioggia, simbolo tradizionalmente legato alla vita e alla rinascita, si trasforma qui in una metafora di distruzione, paura e perdita.

0: Irene Fallari, imprenditrice di successo, debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali, presentando il singolo Più Vera. Il brano è disponibile proprio da poche ore su Spotify.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

Ora che di Rugio, un brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità. Il pezzo racconta la fine di una relazione intensa e contraddittoria, vissuta tra amore profondo e dinamiche distruttive. Il protagonista ripercorre i momenti condivisi con lucidità, alternando nostalgia e consapevolezza.

Sara Pierezza con Spiraglio di luce, il brano è una dedica ad una persona cara all'artista, purtroppo venuta a mancare. L'artista spera possa continuare sempre ad illuminare il corso della sua vita.

E vi ricordiamo che molti degli artisti che sentiamo all'interno di On Air fanno parte anche della famiglia di Supermarket Show, il nostro varietà d'eccellenza in onda da lunedì al venerdì su più di 80 radio in Italia.

Siamo stati eroi featuring Maurizio Vercon nel nuovo singolo di Sergio Sdraule uscito l'8 di maggio. Un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, fatta di sogni condivisi, amicizie e ideali che il tempo ha poi messo alla prova.

E chiudiamo con il giovane Bappo Elias con Bella Andre. Ricorda il suo amico deceduto in un incidente stradale. Vapo con questo brano segna un deciso passo verso la maturazione.

Siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per ascoltare i nostri podcast, le puntate della settimana, ma soprattutto anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti. Passato da pochissimo il 22 maggio, per molti una data qualunque, ma per chi ama la terra, 22 maggio è la giornata internazionale della biodiversità. E allora mi sono chiesto cosa significa biodiversità per un borgo italiano. Cercheremo di scoprirlo oggi in questa puntata.

Cosa significa, per esempio, per un contadino del Cilento o per un vignaiolo delle Langhe, per una nonna di un paesino della Calabria che conosce a memoria i nomi di 20 varietà di pomodoro che non troverete mai in nessun supermercato. Significa tutto. Significa identità. Significa sopravvivenza. Nella puntata di oggi cercheremo di capire insieme perché la biodiversità non è una questione da laboratorio, è una questione di tavola. Nel Novecento l'agricoltura industriale ha eliminato circa il 75% delle varietà vegetali coltivate nel mondo. Tre quarti, pensate, in un solo secolo. Varietà di grano, di mele, di fagioli, di uva, nate in millenni di selezione paziente, di adattamento al territorio, di un sapere contadino tramandato di generazione in generazione, semplicemente scomparse. Non per una calamità naturale, ma per una scelta meramente economica. Eppure l'Italia ha resistito più di altri paesi. Merito della sua conformazione geografica, montagne, colline, pianure, coste, isole, che ha creato microclimi così diversi da rendere impossibile l'omologazione totale. Merito dei suoi borghi, che hanno custodito semi, ricette, pratiche agricole che altrove sono state completamente abbandonate. Oggi quei semi sono un patrimonio non solo agricolo, culturale. Vi porto in un posto preciso, un borgo dell'Appennino Lucano, poche centinaia di abitanti, circondato da boschi di faggio e castagno. Lì una cooperativa di giovani agricoltori ha recuperato una varietà di fagiolo, il fagiolo poverello bianco, che rischiava di scomparire. Lo coltivavano solo tre anziani del paese. Tre. Quando l'ultimo di loro fosse mancato, quella varietà sarebbe sparita per sempre. Invece oggi quel fagiolo è un presidio slow food. Viene servito nei ristoranti di Milano e di Berlino. Turisti vengono apposta in quel borgo per vederlo coltivare, per acquistarlo direttamente dal produttore, per mangiarlo nel piatto della tradizione. Un fagiolo ha salvato un borgo dall'abbandono. Non è un paradosso, è la logica più profonda del legame tra biodiversità e territorio. Quando un luogo custodisce qualcosa di unico, quel luogo diventa insostituibile. E un luogo insostituibile non muore mai. Ma la biodiversità non riguarda solo le varietà vegetali dimenticate. Riguarda il vino, riguarda l'olio, riguarda il formaggio. L'Italia ha oltre 500 vitigni autoctoni. 500. La Francia, che nel mondo della vite è considerata il riferimento assoluto, ne ha poco più di 200. Noi, il doppio. Il Nero d'Avola che cresce su un terreno argilloso del Ragusano non è lo stesso Nero d'Avola che cresce su un suolo sabbioso vicino al mare. Non è marketing, è biologia. È la vite che dialoga con la terra, con il sole, con il vento. I francesi hanno un nome per questo, terroir. Noi lo sapevamo da secoli, ma spesso non sappiamo raccontarlo. Oppure l'olio. Pensate alla differenza tra un extravergine toscano, erbaceo, fruttato, con quella piccantezza finale che pizzica in gola, e un olio garganico, rotondo, dorato, quasi dolce. Stesso paese, stessa pianta, mondi diversi. Quella differenza è biodiversità. È il paesaggio che entra nel sapore. C'è una parola che mi è tornata in mente quando pensavo a questa puntata. Una parola semplice, quasi banale, eppure carica di significato. Seme. Un seme è il futuro custodito nel presente. E millenni di adattamento compressi in qualcosa di minuscolo. Ogni seme porta in sé la memoria di tutti gli ambienti che quella pianta ha attraversato, di tutte le mani che l'hanno coltivata, di tutti i climi che ha dovuto affrontare. In tutta l'Italia oggi ci sono banche del seme, piccole, spesso gestite da volontari, a volte da comunità di borgo, che raccolgono e conservano varietà antiche. Pomodori dalle forme impossibili, mais dai colori che sembrano dipinti, mele dai nomi che suonano come favole. La mela annurca, il pomodoro di Pachino, il peperone crusco di Senise.
non sono solo ingredienti, sono degli archivi viventi. E ogni volta che qualcuno li coltiva, li cucina, li porta in tavola, compie un atto di resistenza culturale. Dice: questo posto esiste. Questa storia continua. Pellegrino Artusi, di cui abbiamo parlato in qualche puntata precedente, nel 1891 scrisse qualcosa che oggi suona quasi profetico. Disse che la cucina italiana non esiste come cucina nazionale. Esiste altresì come somma di cucine regionali, di tradizioni locali, di saperi di paese. Aveva ragione allora, ha ancora più ragione oggi. Perché l'omologazione, quella che ha colpito l'agricoltura industriale, i supermercati, le catene di fast food, è il nemico della biodiversità, tanto quanto lo è del gusto autentico. Le due cose sono legate. Quando si perde una varietà, si perde anche la ricetta che la usava. Quando scompare la ricetta, scompare un pezzo di memoria collettiva. Il cibo non è solo nutrimento, il cibo è narrazione. E ogni varietà perduta è una pagina strappata da un libro che non potremo mai più rileggere. E allora, cosa possiamo fare noi, ascoltatori, viaggiatori, consumatori? Molto più di quanto pensiamo. Quando scegliamo di visitare un borgo invece di una metropoli, stiamo già facendo una scelta a favore della biodiversità. Quando compriamo un prodotto locale da un piccolo produttore, invece di scegliere quello standardizzato sullo scaffale di un centro commerciale, stiamo votando per la diversità. Quando chiediamo al ristorante da dove viene l'ingrediente che stiamo per assaggiare, stiamo rivendicando il diritto a sapere la storia di ciò che mangiamo. Il turista curioso, quello che Borghi Sapori vuole ispirare in qualche modo, è un alleato naturale della biodiversità. Perché porta attenzione, porta risorse, porta racconto. E il racconto è la forma più antica e più potente di conservazione. Un borgo che viene raccontato sopravvive. Una varietà che viene assaggiata continua ad essere coltivata. Una tradizione che viene vissuta non muore. Prima di salutarvi, voglio lasciarvi con un'immagine. Immaginate una festa dello scambio dei semi. Ce ne sono in tutta Italia, spesso nei borghi più piccoli, quelle feste silenziose che non finiscono sui giornali, ma che custodiscono qualcosa di prezioso. La gente arriva con buste, scatoline, sacchetti. Dentro ci sono semi di piante che forse non si trovano altrove. Li portano, li scambiano, li raccontano. Questo è il seme di un pomodoro che coltivava mio nonno. Questo fagiolo lo portò dalla Calabria mia nonna. Questa varietà di grano è sopravvissuta alla guerra. In quelle buste ci sono storie, ci sono radici. C'è un'Italia che non si vede nelle statistiche, ma che tiene in piedi tutto il resto. Ecco cosa significa biodiversità per noi di Borghi Sapori. Non è una parola scientifica, è una parola di comunità. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma come sempre, come mi piace ricordare, questo è solo l'inizio del nostro viaggio. Vi ricordo che Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia è disponibile sulle varie emittenti radiofoniche che trasmettono la nostra rubrica ogni settimana con varie repliche. Potete vedere sulla nostra pagina Facebook gli appuntamenti con tutte le radio, gli orari di trasmissione, radio sia in Italia sia all'estero. Vi ricordo che il podcast è disponibile, oltre che sui canali di streaming, sul portale di Tutto, che ci supporta con la sua presenza su vari media. E alla fine, quello che mi piace ricordare ogni volta, e soprattutto oggi in questa puntata speciale, che ogni sapore è una storia ed ogni seme è una memoria. Il nostro compito, anche quello mio, Antonio Torretti, con questa rubrica, è quello di raccontarlo, è quello di coltivarlo. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a tutti e sempre buon viaggio con Borghi Sapori Scoprendo l'Italia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Sì, sto leggendo un giornale. Ecco, questa a prima vista sembra essere un'attività da scansafatiche o da chi ha molto tempo libero. Eppure l'attività di leggere un giornale significa restare al passo coi tempi, essere informati, essere aggiornati. Ma questa volontà di aggiornarsi passa sempre meno dai quotidiani cartacei e sempre più da un linguaggio nuovo che passa soprattutto dagli schermi e nella forma dell'audiovisivo. Ma c'è anche un'altra questione importante: l'attenzione. Già, perché a meno che non ci si fermi solo sui titoli o sui sottotitoli o sulle immagini, leggere richiede attenzione, informarsi richiede attenzione e richiede anche capacità critica. Ecco, tutto questo sta cambiando. E sta cambiando anche il mondo del giornalismo. Oggi ad Emicrania Podcast parliamo, giusto appunto, di informazione. Ospite della quarta puntata di Emicrania, il podcast, lo annuncio sempre con la solita confusione che poi crea confusione, facciamo confusione. Iniziamo? Sì. Silvia Serafini, così.
4: Applauso,
3: iniziamo subito benissimo. Allora, Silvia Serafini, benvenuta ad Emicrania Podcast. Come tutti gli ospiti, anche lei ha qualcosa da dirci, altrimenti, cioè, cosa stiamo a fare qua? Allora, io ho introdotto il tema nell'introduzione, cioè oggi si parla appunto di informazione. Però prima vorrei capire e vorrei far capire chi sei tu. Però non è che ti dico chi sei, cosa fai, ti dico semplicemente come passi il tuo tempo. Cioè, mi puoi descrivere una tua giornata tipo?
4: Allora, la mia giornata tipo, cioè, non è molto entusiasmante, no, perché diciamo mi sveglio e vabbè, faccio colazione e mi ascolto la rassegna stampa di Radio 3. Ecco. Così, diciamo, per avere un po' un quadro, cioè mentre faccio colazione ho questo sottofondo e poi mi vedo le notizie, vedo cioè quali sono le cose, diciamo, che sono già uscite della giornata, mi vedo le prime pagine dei giornali e poi, diciamo, in base, perché io faccio la giornalista, quindi le mie giornate sono, diciamo, dettate un po' da quello che succede, diciamo, quindi o magari se vado a seguire dei convegni, degli eventi e quindi vado appunto a questi eventi oppure se no lavoro da casa e gestisco, diciamo, le cose da casa. E poi ecco, a fine giornata, cioè o mi guardo una serie oppure esco a farmi un aperitivo, dipende un po', diciamo, da come gira quel giorno.
3: Ecco, sintesi, avete capito che Silvia Serafini è una giornalista, dettagliatamente una giornalista professionista, lo dico io, lavori all'ANSA, agenzia di stampa nazionale più importante d'Italia. Però questo significa che tu vivi la città di Roma, cioè vivi a Roma, quindi tu vivi la quantità di stimoli che c'è nella capitale, la quantità di traffico che c'è nella capitale, vabbè, questo sa fa sentire, e però non sei di Roma, cioè questo no. va detto, perché fino a un tot d'anni fa eri a Montefortino, cioè questo possiamo dire, è Montefortino, e da Montefortino poi ti spostavi, andavi a Macerata, lì hai studiato scienze della comunicazione e culture digitali, però c'è stato in questo territorio, anche in questo lasso temporale, un evento che ci ha coinvolto tutte e tutti chi sta in centro Italia, cioè nel 2016 l'Italia centrale trema, il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre, è il terremoto appunto del 2016. È un evento che, dicevo, ci ha coinvolto tutti e che ricordiamo perché, insomma, siamo più o meno in grado tutte e tutti di rievocare cosa stavamo facendo quando ci hanno colpito le scosse. E questa emergenza è entrata nella nostra vita. Quell'emergenza è entrata però anche nella tua tesi di laurea. Cioè, questo va detto, perché il titolo della tua tesi di laurea è Il giornalismo d'emergenza nell'emergenza, proposte costruttive nella sfera pubblica digitale. Allora, qui ci sono elementi importanti. Prima di tutto l'emergenza nell'emergenza, il riferimento alla sfera pubblica digitale. Senti, tu Silvia, come l'hai vissuto il terremoto? E poi, cioè, con quale sguardo hai assistito al racconto di un terremoto, del sisma, sui media?
4: Allora, io il terremoto l'ho vissuto come penso tutti noi, diciamo, marchigiani del cratere. È stato un evento, diciamo, sconvolgente, perché poi è venuto, cioè, la scossa del 24 agosto, sì. Non è stata anticipata da delle scosse anticipatorie, è stata questa grandissima scossa. Proprio dal nulla,
3: sì.
4: In piena notte. E proprio a livello, diciamo, personale, mi ha fatto capire, io all'epoca avevo 24 anni, e la vita può cambiare veramente in un secondo. Perché poi al giorno dopo, non solo per me ma per tutti noi, diciamo, non esisteva nient'altro che il terremoto. Quindi tutte le nostre vite sono state, diciamo, monopolizzate dal fatto che, perché comunque le scosse continuavano, molti avevano dovuto lasciare la casa. Anche chi era dentro casa non era tranquillo, perché comunque non ti senti tranquillo a stare coi terremoti, certo, dentro casa, cioè cambia proprio la tua vita.
3: L'emergenza, ecco, questa emergenza tu come l'hai analizzata? Cioè la sfera pubblica digitale in che modo ha affrontato questo tema?
4: Allora, appunto, innanzitutto perché era il mezzo di comunicazione più facilmente fruibile, perché sì, comunque lo smartphone ce l'hai in tasca e te lo, sì, porti dietro. E poi comunque era un modo anche, diciamo, per entrare in contatto con le altre persone della propria comunità, che sia il proprio paesino, i propri parenti, perché c'era già l'opzione di poter mettere che cliccando un tasto tu dicevi che stavi bene, sì, durante, sì, un evento emergenziale. Anche solo quello ti permetteva, diciamo, di far sapere agli altri senza che magari ti dovessero chiamare o contattare direttamente, che tu stavi bene. Quindi, sì, diciamo, i social per le emergenze sono, diciamo, fondamentali, perché permettono una comunicazione rapida, una comunicazione, diciamo, da uno a molti, e poi dopo sono sorti abbastanza presto tutti i vari gruppi Facebook, sì, che diciamo relativi ai singoli comuni, paesi, comunque gruppi informali in cui venivano scambiate informazioni. Prima, diciamo, per la situazione dell'emergenza, quando ancora si era nella fase acuta, e poi a seguito anche per la ricostruzione, che ancora non è, cioè, sta andando avanti, quindi
3: ecco,
4: sono stati 10 anni.
3: Ma a questo proposito, Allora, se dovesse, adesso malauguratamente, avvenire un'emergenza ora, un'emergenza vera e propria, quella sfera pubblica digitale, oggi, sono passati 10 anni, com'è cambiata? Cioè, quali strumenti oggi abbiamo a disposizione?
4: Sicuramente la tecnologia è migliorata,
3: sì.
4: Però ci sono anche nuove sfide e soprattutto legate secondo me alla disinformazione. Noi abbiamo comunque vissuto un'altra emergenza,
3: molto
4: cioè, il terremoto grave. È stato su scala locale.
3: Sì.
4: Ma il Covid, cioè, abbiamo avuto il Covid proprio globale, cioè proprio tutto il mondo. E lì abbiamo visto come poi, diciamo, il periodo del lockdown, che tutti stavano chiusi dentro casa, quindi letteralmente non c'era nient'altro da fare che stare sui social,
3: esatto.
4: O guardavi una serie, oppure ti mettevi a guardare post sui social, e lì comunque teorie, diciamo, creative
3: sì.
4: Sono create molte, anche
3: sì.
4: Gente comunque che rispondeva al commento, cioè c'era proprio una situazione di frustrazione che spesso
3: sì.
4: Veniva riversata sui social dagli utenti contro altri utenti, cioè, quindi diciamo sicuramente sono stati utili comunque come mezzo di informazione, diciamo, ausiliario, però secondo me in un'emergenza come quella del Covid il ruolo, diciamo, dei media tradizionali, cioè, torna, diciamo, preponderante, perché comunque sono fonti ufficiali che trasmettono informazioni, perché quando si parla soprattutto di informazioni scientifiche
3: sì.
4: C'è bisogno, diciamo, di l'utente ha bisogno di, diciamo, la relativa certezza che quelle informazioni siano accurate,
3: sì.
4: Cioè,
3: sì,
4: che,
3: sì.
4: Che magari è la stessa, cioè un post di un utente X su Facebook
3: certo.
4: Non te lo può dare.
3: E senti, torno un attimo anche al terremoto, perché adesso sono passati 10 anni dal terremoto, 6 anni dalla pandemia. Le tue zone, torno un attimo sulle tue zone, no? Sulle zone Montefortino, su quello che è stato il cratere, come vivono oggi dopo queste, dopo una prima emergenza che è stato il sisma e dopo una seconda emergenza che è stato il Covid? Cioè, cosa resta in quelle zone?
4: Sì, negli anni successivi, diciamo, al sisma c'è stato un forte spopolamento,
3: sì.
4: Cioè, diciamo, è stato accelerato il processo di spopolamento che era già in atto.
3: Sì.
4: In più, diciamo, nelle nostre zone, magari d'estate, c'erano persone che venivano da Roma o da altre città che magari hanno una seconda casa e che magari è risultata inagibile, e quindi, diciamo, questo afflusso di persone durante i mesi estivi non c'è più stato, c'è
3: sì.
4: Stato in forma molto, molto minore.
3: Mm.
4: E però secondo me il problema delle cioè oggi come oggi che sono passati 10 anni, il problema del cratere è un po', diciamo, i problemi un po' delle aree interne, ossia che c'è poco lavoro per i giovani. È questa la cosa secondo me principale, perché sono zone che economicamente sono un po' depresse, perché comunque non ci sono grandi realtà industriali, quelle che ci sono magari spesso non danno stipendi altisonanti, ma questo pure è un problema, diciamo, comunque generale,
3: certo.
4: E i servizi sono sempre minori, cioè a Montefortino l'ufficio postale è aperto, se non sbaglio, 2 o 3 giorni a settimana.
3: Mm.
4: E adesso hanno aperto un ospedale ad Amandola,
3: sì.
4: Però prima, cioè, ma anche la guardia medica, per dire, magari la guardia medica non ce n'è una per ogni comune, devi andare, che ne so, a 30 chilometri. Ci sono comunque, il fatto che ci sono poche persone porta anche a servizi, diciamo, limitati, che ci sono poche attività culturali, soprattutto nell'entroterra. cioè, l'attività culturale, cioè l'attività diciamo sociale da fare è andare al bar, cioè,
3: esatto.
4: Non
3: infatti
4: è che c'è molto altro da fare.
3: C'è una questione anche molto, molto più ampia che riguarda il modo attraverso cui si vive in questi territori, al di là delle occasioni che effettivamente in taluni casi mancano. Allora, quella che abbiamo raccontato è oggi la quotidianità di quelle zone. Abbiamo visto anche la situazione d'emergenza del sisma. Ecco, dicevamo, la tesi che hai svolto sull'emergenza e sul modo attraverso cui è stata raccontata l'emergenza è stata una tesi, è stata notata positivamente, cioè voglio dire, ha vinto un premio di laurea. Un premio di laurea, tra l'altro, abbiamo parlato delle zone del cratere, dedicato a una giornalista originaria di Camerino, Maria Grazia Capulli. Alla memoria di Maria Grazia Capulli, giornalista del TG2, la tua tesi appunto ha vinto questo premio, consistente in una parte in denaro, ma anche l'occasione di svolgere un tirocinio proprio al TG2. Cioè, questo è stato l'elemento importante. E poi, dopo il TG2, hai fatto anche la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Insomma, questa tesi sull'emergenza, cioè, ti ha aperto una marea di porte.

0: cioè, ho avuto quest'idea proprio nel momento, cioè, nel momento in cui stavo facendo l'esame praticamente, e quindi io le ho detto, volevo fare qualcosa sul terremoto, sulla
1: Sì.
0: comunicazione del terremoto. Ho fatto questa tesi su appunto il giornalismo d'emergenza nell'emergenza e soprattutto su come il giornalismo può essere, diciamo, costruttivo, ossia possa portare, diciamo, alla diffusione di buone pratiche, perché diciamo
1: Sì.
0: che comunque il giornalismo spesso è, diciamo, come si dice, good news, no news, cioè le
1: Ecco,
0: notizie,
1: esatto, sì.
0: buone non sono notizie. E invece, secondo me, il giornalismo può e deve avere anche un ruolo, diciamo, costruttivo, testimoniando come magari alcune comunità hanno risolto, hanno affrontato determinati problemi, può essere di buon esempio anche per altre comunità. E quindi sì, perché Maria Grazia Capulli era, diciamo, aveva la sua rubrica su TG2 proprio sulle buone notizie, quindi diciamo
1: Tutto il bello che
0: questo
1: c'è, si intitolava appunto.
0: tutto il
1: Tutto il
0: bello che
1: bello che
0: c'è,
1: c'è.
0: esatto. E quindi diciamo questo bando era appunto, visto che era in memoria della giornalista Maria Grazia Capulli, era, diciamo, improntato anche su questo aspetto del giornalismo. E niente, quindi poi mi laureo, passano un po' di mesi e viene fuori che ho vinto questo premio. E quindi, vabbè, molto gentilmente, diciamo, ho anche conosciuto la famiglia Capulli, il
1: Sì.
0: fratello di Maria Grazia, sono stati molto gentili, e c'era una borsa di studio e soprattutto la possibilità di svolgere un tirocinio di 3 mesi appunto al TG2 dove Maria Grazia Capulli lavorava. E quindi io sono andata, poi è passato qualche altro mese, sono andata a fare questo tirocinio al TG2. Che per me è stato, diciamo, come se porti un bambino a Las Vegas, cioè nel senso. Cioè, e quindi io ero veramente affascinata da questo flusso di lavoro, da questa macchina che, cioè, perché alcuni servizi veramente venivano e vengono impacchettati proprio 3 minuti prima della messa in onda. E questo. Cioè, vedere la professionalità di queste figure comunque, cioè, ha avuto un impatto su di me e mi ha fatto capire che probabilmente era una cosa che avrei voluto fare anch'io, diciamo, il giornalismo. E niente, quindi da lì poi parlando con altri giornalisti che stavano lì mi hanno detto: ma perché non provi a fare una scuola di giornalismo? Detto, va bene, se entro, ok, altrimenti vedrò cos'altro fare.
1: Certo, certo.
0: E ho fatto il test e sono entrata, perché lì prendono solo 18 persone
1: O
0: ogni
1: ogni 2 anni,
0: due
1: quindi
0: anni
1: neanche
0: perché
1: all'anno,
0: vanno
1: ogni
0: per
1: 2 anni.
0: biennio.
1: Sì.
0: E niente, quindi poi mi sono trasferita a Perugia e ho appunto fatto questa scuola di giornalismo che c'è, cioè, sia lezioni frontali ma anche, cioè,
1: Molta
0: comunque
1: pratica.
0: una redazione
1: Sì.
0: proprio della scuola. Creavamo proprio dei veri e propri servizi giornalistici, sia testuali che radiovisivi.
1: Senti, una domanda breve su questo, a questo proposito, perché tu sei entrata nel mondo del giornalismo partendo dal TG2 e poi hai fatto la scuola di giornalismo radiotelevisivo, adesso sei all'ANSA, quindi diciamo che hai sperimentato tutti i linguaggi del giornalismo, l'audiovisivo, lo scritto, eccetera. Qual è quello in breve che senti più tuo?
0: Allora, io guarda, adesso che appunto collaboro con l'ANSA, penso che il giornalismo d'agenzia, cioè mi piace molto il giornalismo
1: D'agenzia,
0: d'agenzia, perché
1: d'agenzia.
0: comunque cioè, l'agenzia è proprio la prima, diciamo, cioè il giornalismo proprio più di base, nel
1: Sì.
0: senso che, cioè, comunque sei tu direttamente a contatto con le fonti. E, è molto basato proprio sui fatti,
1: Sì.
0: bisogna essere super
1: Super sicuri, super
0: attenti, controllare
1: attenti.
0: tutto. Sì,
1: Ecco.
0: sì, sì.
1: Ti fornisco qualche dato e fornisco a tutti dei dati relativi al modo attraverso cui si accede all'informazione. Questi sono i dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni di Agicom, l'anno di riferimento è il 2025, anno che si è rivelato molto difficile per i quotidiani cartacei perché su scala nazionale in Italia

0: rispetto al primo semestre del 2021 il calo delle vendite è stato del 29,6%. Va un po' meglio sul fronte televisione, ma comunque c'è un calo, perché anche in questo caso c'è stata una flessione degli ascolti, non solo nel famoso prime time ma anche sull'intera giornata. Ecco, anche in questo caso il confronto è tra primo semestre del 2025 e primo semestre del 2021. Sull'intero giorno il calo degli spettatori è stato del meno 2,04%, riduzione televisiva che, diciamo così, non è stata così indifferente rispetto a tutto il resto, cioè c'è stato un calo. Cosa succede invece su altri mezzi, cioè online? Beh, online naturalmente c'è stata una crescita, lo sottolinea la Reuters, sin dal 2018 è la prima forma di informazione per i ragazzi che hanno tra i 18 e i 24 anni. Diminuisce per loro la fruizione dei Facebook, questo è un dato di fatto, Facebook è un social ormai saturo, ma cresce Instagram, TikTok. E parlando di Instagram e di TikTok e anche del modo attraverso cui si può fare approfondimento giornalistico su YouTube, l'elemento centrale, te lo chiedevo prima, è proprio l'audiovisivo. Cioè le persone, Silvia, non leggono, preferiscono informarsi fondamentalmente su schermo, su immagini in movimento. È così?
1: Sì, diciamo il video adesso è, diciamo, il modo di fruizione più preponderante, perché c'è comunque i reel di Instagram,
0: sì.
1: Cioè, nel senso, l'articolo di giornale proprio lungo non lo legge nessuno, si leggono il titolo al massimo,
0: ecco,
1: e poi appena vedono il paywall finisce lì.
0: Ecco, cioè, capisci?
1: Non è diciamo che il problema del giornalismo italiano è, ma non solo italiano, è che non riesce a monetizzare. Perché c'è un problema che comunque gli abbonamenti non sono sufficienti, sono. I contenuti vengono rimbalzati sulle piattaforme Meta, quindi da lì non è che ci guadagnano. E poi adesso c'è tutta la questione, che se ne parla molto, diciamo, tra addetti ai lavori, della AI overview di Google.
0: Ecco.
1: Che adesso sta creando tantissimi problemi alle testate giornalistiche, perché appunto essendoci questa AI overview, quando tu cerchi qualcosa le persone leggono quello e non vanno più a cliccare nei siti, ecco. E il traffico all'interno dei siti sta calando proprio tantissimo, ma questo in tutti i siti, non solo quelli delle testate giornalistiche, e quindi le inserzioni pubblicitarie all'interno dei siti le vengono pagate pochissimo, perché non potendo più garantire un tot di visualizzazione all'inserzionista, comunque sono molti meno soldi che entrano alle testate giornalistiche, ai siti in generale, e questo sta avendo un impatto anche proprio su persone magari che hanno fatto colloqui di lavoro, ho saputo, e poi hanno detto no, abbiamo dovuto cancellare la posizione lavorativa perché ci stanno entrando meno soldi. Seguono i loro algoritmi, magari spingono in alto siti che magari pagano. Cioè, noi non sappiamo molto di quello, di come funziona effettivamente l'algoritmo, gli algoritmi di tutte queste piattaforme.
0: Ecco, invece Silvia, la radio funziona in maniera un po' più trasparente, cioè ha bisogno di momenti di pausa pubblicitaria, quindi reclam. E Emicrania Podcast torna tra poco. Fermi là, non scappate.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura.
3: misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Eccoci tornati a Emicrania Podcast, io sono Marco Morosini, siamo in onda su Radio Nuova in Blu, stiamo dialogando con Silvia Serafini, giornalista professionista, collaboratrice dell'ANSA. Ecco, con lei abbiamo affrontato nella prima parte alcuni temi importanti che riguardano naturalmente il mondo della comunicazione, l'informazione che sta cambiando, però c'è una cosa che abbiamo citato nel mentre e che sembra non cambiare. Ed è il telegiornale. Allora, io perdonatemi tutti se adesso praticamente è come se metaforicamente tolgo la giacca, perché mi sbottono un po' sul telegiornale. Allora, ma te lo dico subito. Senti, tu che sei stato in una redazione di telegiornale, ma il TG, parliamoci chiaro, si può fare oggi in maniera un po' diversa? No, ti spiego, cioè adesso, perché se no è quello che si diceva, quello che si è sempre detto del TG1, una messa cantata dell'informazione italiana. Il TG sembra proprio, con la sua istituzionalità, con i suoi riti perennemente uguali da anni, una messa cantata, cioè un rito. Il telegiornale lo è anche per chi lo guarda la sera, alle 20 o il pomeriggio, insomma nelle edizioni serale ancor di più, oppure quella del primo pomeriggio. Perché ti chiedo questo? Perché anche l'estetica non è cambiata. Cioè, dal primo telegiornale del 54, anzi lì forse c'è stato un cambiamento, un periodo, perché sono stati introdotti dei conduttori, che ognuno in studio si occupava di temi diversi, però dal primo telegiornale del 54 c'è stato sempre sigla, conduttore al tavolo, no? Come sto io adesso, servizi, saluti, sigla. Cioè, questo è stato. Però, al di là di questo, ti pongo tre cambiamenti che ho visto nel tempo. Adesso voglio sapere la tua, perché sei un'esperta. Tre cambiamenti che ho visto nel telegiornale sono il TG di Emilio Fede, il TG4. aspetta, adesso non fare questa faccia, aspetta. Perché Emilio Fede è stato considerato come uno dei primi youtuber, cioè faceva di Rete 4 fondamentalmente il suo canale YouTube, commentava le notizie, non era un telegiornale, era il commento delle notizie, e usava anche in maniera molto saggia, per quelli che erano i suoi fini, le immagini dietro di sé, come quelle di Prodi per esempio, quindi con le facce buffe, che anche quelle avevano un commento. Quindi questo è stato un telegiornale che ha cambiato un po' le cose rispetto al tradizionale. Uno che aveva cambiato dal punto di vista estetico anche, diciamo, quella che era la ritualità del telegiornale, è stato anche il telegiornale di Video Music, un'emittente che non è durata moltissimo, però con il suo videogiornale, con giornalisti giovanissimi, con una conduzione priva di desk, uno in piedi, uno seduto, insomma, si è creato già lì, anche con servizi dedicati alla musica, maggiormente al costume, eccetera, si è creato un telegiornale diverso. L'ultimo, forse più istituzionale, che ti pongo è il TG1 di Monica Maggioni. TG1 di Monica Maggioni cos'è stato? E scusate se vado lungo su questa domanda. È stato un telegiornale che ha un po', diciamo, visto in sé un'identità diversa, molto più europea, molto più francese, mi verrebbe da dire. Perché? Perché non solo è stato cambiato totalmente lo studio e la sigla del TG1, ma sotto la direzione Maggioni si è introdotto in studio un maggiore coefficiente di diretta. Cioè era uno studio pensato per la diretta, con tanti collegamenti, con un conduttore, sì, che ormai è tradizione, fa il celebrante, ma anche dei giornalisti con i loro slideshow, cioè che spiegavano direttamente da studio, interagendo col conduttore, alcuni dei fatti fondamentali del giorno. Certo, siamo sempre rimasti nella ritualità, e qui ti ho fatto questi tre esempi. Ma secondo te, il telegiornale, oggi, può realizzarsi in maniera diversa da quello che è sempre stato? E poi, è necessario?
1: Allora, bella domanda. Sì, secondo me, diciamo, dei tre approcci, ovviamente il migliore è l'ultimo.
0: Beh,
1: diciamo,
0: certo, adesso, TG4
1: e
0: non
1: secondo
0: penso
1: me
0: che
1: è stata un'ottima, certo, un'ottima sperimentazione che secondo me andava portata avanti.
0: Esatto.
1: Il fatto qual è? È che secondo me, cioè, c'è un problema di fasce di popolazione, perché
0: okay,
1: cioè le persone anziane, ovviamente, che magari usano di meno o per niente i social,
0: sì,
1: hanno bisogno di uno spazio in cui ti vengono date proprio tutte le notizie una dietro l'altra. Ti dico, è successo questo, poi è successo questo e poi è successo, certo, quest'altro, perché almeno così sanno che cosa sta succedendo nel mondo.
0: Okay.
1: Però, cioè, magari sarebbe necessario inserire anche degli spazi, magari, appunto, di approfondimento, cioè del giornalista che segue, diciamo, il fatto di cronaca X, oltre a dirti sì, è successo questo, ti fa magari lui, diciamo, un approfondimento e va oltre, diciamo, la semplice notizia. Però, diciamo, c'è anche una questione di esigenza di tempi che è difficile da fare in tempi ristretti. E, non so, cioè la domanda è giusta, è appunto, è necessario il telegiornale? Secondo me arriveremo a un punto in cui, cioè magari, diciamo, col ricambio generazionale, che avere, diciamo, uno spazio in cui ti vengono dette tutte le notizie e così non sarà più necessario, perché tu le notizie già le sai man mano che succedono, perché, ecco, le vedi dai social.
0: Sì, sì.
1: E quindi magari ci sarebbe bisogno proprio di uno spazio invece più di approfondimento, oppure magari di dare spazio a, cioè, perché comunque il mezzo televisivo ti dà la possibilità di avere a disposizione una troupe televisiva, quindi sì, puoi andare a fare dei lavori, sì, televisivi veramente importanti, quindi, cioè, secondo me dovrebbero puntare più su quello, nel senso di fare, non so, magari inchieste,
0: okay,
1: lunghe, documentari, piuttosto che fare il video di un minuto e mezzo, come fanno adesso, in cui metti il microfono davanti al politico di destra, esatto, poi il microfono davanti al politico,
0: esatto,
1: di sinistra,
0: esatto, con dichiarazioni spesso già apprese, già imparate a memoria,
1: esatto,
0: questa cosa proprio terrificante.
1: Secondo me in futuro, cioè, quello che dovrebbero fare è un'informazione più, diciamo, approfondita, sì, anche a livello di tempi, perché comunque dovrebbero, cioè, hanno a disposizione, appunto, dei mezzi che proprio tecnici, cioè.
0: Senti una cosa, questo significa che poi nel tempo, secondo te, ci sarà una sorta di specializzazione di mezzi? Cioè il breve va dove io posso fruire del breve, esempio smartphone, e il lungo va in televisione su schermi più lunghi? Cioè può capitare anche questo, secondo te, fermo restando le all news? Le all news magari porteranno avanti sempre questo loro format, insomma.
1: Sì, secondo me, diciamo, cioè, banalmente un servizio giornalistico, se lo trasformi in un reel, può funzionare molto bene.
0: Esatto, esatto, esatto. Non tutti guardano la televisione come se fosse un flusso, ma molti, esatto, di noi, io sì, stesso, sì, lo ammetto, lo faccio, cioè per comodità, per brevità di tempi, molta parte della televisione la recupero tramite frammenti, questo lo devo ammettere. Cioè, questo non so,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: vale
1: ormai,
0: anche per te.
1: Cioè, ormai è così, cioè, ormai la logica è così. Poi possiamo discutere il fatto che dare, diciamo, l'informazione attraverso una piattaforma, un gigante, ecco, tech come Meta può essere, diciamo, magari non il top, cioè dal punto di vista che comunque è un'azienda che comunque appunto segue le sue logiche. Però diciamo, cioè, ovviamente i media tradizionali devono fare qualcosa per cambiare.
0: Esatto, esatto. E dal momento stesso che molta parte delle news, anche quelle news che riguardano le dichiarazioni dei politici, arrivano proprio dai social. E io qui ti voglio, Silvia, perché cioè, noi abbiamo assistito recentemente a delle dichiarazioni, io direi improvvide, cioè ci sono delle dichiarazioni che lasciano pensare allo scoppio di una terza guerra mondiale così all'improvviso. L'affare Trump, cioè Trump ha un suo social network, diciamocelo chiaro, cioè ha già un suo canale, è suo, è proprietario, ok, ed è un social. Quindi già questo rispetto ad altre epoche, per esempio quelle berlusconiane, diciamo, no? Che ci sono stati altri tipi di canali di riferimento. Cosa è successo con le tensioni in Iran? Era il 7 aprile. Un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Donald Trump su Truth. Donald Trump, poi, sempre a distanza di pochi giorni, si scaglia contro il Papa. Contro il Papa. Non sono un suo grande fan, è un debole pessimo nella politica estera. Vabbè. Giorgia Meloni risponde a queste dichiarazioni dicendo che sono dichiarazioni inaccettabili. Risponde Donald Trump: è lei che è inaccettabile, non è più la stessa persona, l'Italia non sarà lo stesso paese. Risponde anche J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti: ammiro Papa Leone, ma deve stare attento quando si parla di teologia. Allora, qui ci abbiamo messo in mezzo una civiltà da far scomparire, un attacco al Papa, presidente italiano che parla di parole inaccettabili, è inaccettabile il presidente italiano e il Papa deve stare attento quando parla di teologia. Silvia, che cazzarola sta succedendo? Scusa, non volevo.
1: No, calmo. Sì, diciamo che abbiamo assistito a un bello show in queste ultime settimane.
0: Voglio dire.
1: E soprattutto la cosa assurda è stata che ci abbiamo avuto un momento in cui gli ayatollah iraniani stavano dalla stessa parte del Papa contro il presidente degli Stati Uniti. Questo, diciamo, dobbiamo ringraziare Trump che, cioè, il suo, diciamo, flusso di coscienza lo pubblica tutto su questo suo social.
0: Però Silvia, cioè, questo è il rischio quando le dichiarazioni pubbliche e un social di proprietà hanno preso il posto dell'intermediazione giornalistica, cioè.
1: Sì, diciamo che sicuramente, cioè, per un personaggio come Trump sarebbe stato molto più difficile rilasciare delle, cioè, immaginiamo un contesto pre-internet,
0: certo,
1: cioè, comunque avrebbe dovuto fare dei comunicati stampa, cioè, quindi avrebbe dovuto interagire col suo entourage, con l'ufficio stampa, e quindi magari,
0: cioè, la filiera, i filtri sarebbero stati di più, diciamo così,
1: frenato,
0: ecco questo. Fermo restando che anche se fosse stato in un'intervista televisiva probabilmente avrebbe anche lanciato,
1: sì,
0: per carità,
1: certo,
0: per carità, però la riduzione dei filtri, certo, la riduzione dei filtri porta a queste dichiarazioni qui, cioè proprio inaccettabile, cioè,
1: diciamo che sì, appunto, il discorso appunto dell'intermediazione che ormai non, cioè, l'ufficio stampa, diciamo, non è più indispensabile per quando, diciamo, una figura istituzionale deve fare una dichiarazione, perché la fa direttamente lui. E se, diciamo, una persona che già ha una certa visibilità. E quindi sì, diciamo, Trump è l'estrema espressione di questo, però lui secondo me non neanche si rende conto dell'impatto che ha, cioè lui magari ragiona tipo il ragazzino che negli anni 2000 postava le cose su Facebook,
0: su MySpace.
1: Sì, diceva, la professoressa oggi mi ha messo 4.
0: Mi stai paragonando Trump a un ragazzino delle medie o a delle superiori arrabbiato con la prof?
1: Scherzo,
0: per carità, però un approccio molto istintivo, diciamo così, istintivo, ecco. Senti, a questo proposito, sempre parlando di figure pubbliche, ma la conseguenza di tutto questo è che per essere politici bisogna anche essere influencer? Domanda provocatoria.
1: Bella domanda. Secondo me sì, perché diciamo che comunque è nella natura del politico, diciamo, farsi vedere, farsi conoscere e, diciamo, ingraziarsi quanto più possibile i suoi potenziali elettori.
0: Sì.
1: E quindi deve usare tutti i mezzi possibili, cioè i mezzi, diciamo, comunicativi possibili per raggiungere questo scopo, perché oggi come oggi è difficile immaginare un politico che non è sui social, cioè che non ha un'attività social.
0: Cioè bisogna starci. Poi l'altra conseguenza è che adesso mi perdoneranno tutti, influencer attira influencer. C'è stato recentemente, con il referendum sulla giustizia, un'apparizione, diciamo, di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, non solo sulle tradizionali tribune elettorali, anche lì tribune elettorali che comunque fanno pochissimi ascolti, anche se insomma si vuole rispettare in maniera proprio integerrima i tempi e la par condicio, però non sembrano avere una grande eco mediatica. Invece Giorgia Meloni ha scelto di andare in un podcast che, a differenza di questo, è guidato da non giornalisti, cioè nel senso da Fedez e da Mr. Marra. Senti, che operazione è stata questa secondo te?
1: Allora, secondo me, come è stato ampiamente detto, è stato un modo, diciamo, per lei per, diciamo, arrivare a un pubblico più giovane, perché comunque c'era, diciamo, secondo i sondaggi, una fascia di indecisi anche nelle fasce giovani, e quindi lei ha cercato di arrivare a farsi vedere da queste persone. E poi secondo me, diciamo, se ne è parlato tanto sull'opportunità di vedere proprio la Presidente del Consiglio proprio visivamente vicino a Marra e Fedez, comunque fa un certo effetto, diciamo.
0: Sì.
1: E però secondo me, superato questo effetto sorpresa, così, secondo me, io la puntata del podcast l'ho vista e è stata molto noiosa, cioè non so se sei dello mio stesso parere, però cioè comunque se non fosse stata Giorgia Meloni, io penso che la maggior parte delle persone dopo 5 minuti l'avrebbe chiusa, perché comunque è molto, diciamo, cioè alla fine anche nella promozione della puntata loro, Fedez diceva basta con questi talk show,
0: ecco, esattamente,
1: e alla fine ha fatto un prodotto che era molto più noioso di molti talk show. Quindi almeno questo è il mio parere, perché poi comunque non è venuto fuori niente di, a livello di contenuti, niente di interessante.
0: Esatto.
1: Erano tutte cose che più o meno già si sapevano.
0: Sì, per ogni cosa querelate Silvia Serafini, ecco, quindi se non siete d'accordo con queste parole.
1: Questo è il mio parere, assolutamente personale.
0: Che poi è un punto importante, però quello che abbiamo visto fin qui con Silvia è una realtà con molte sfaccettature. Raccontare la complessità, cioè non favorire la polarizzazione. Se da un lato questa pluralità è davvero presa in considerazione, Per esempio, basti pensare a la nascita in diverse redazioni recente del Diversity Editor. Dall'altro, il giornalista di successo però è anche colui che polarizza la discussione. Cioè, ci sono trasmissioni di successo che fanno della polarizzazione l'elemento chiave. Il cattivo, il buono, mi devo schierare da una parte o dall'altra. Quindi il giornalista che anziché fare il racconto fa commento, fondamentalmente. Qual è il confine tra un giornalista con un vasto seguito e un opinionista?
1: Allora, nell'era, diciamo, dei social, sì, i giornalisti attivi sui social sono anche opinionisti.
0: Ecco.
1: Perché, cioè, sono un po', diciamo, una figura ibrida spesso tra giornalisti e attivisti, okay, social.
0: Ok.
1: Perché comunque loro, cioè, le persone li seguono perché comunque diffondono notizie relative a un determinato tema. Sì. Ad esempio, questo si è visto molto con la questione quando... con la guerra a Gaza,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: ci sono stati, cioè, comunque dei giornalisti che sono diventati un po' dei punti di riferimento sui social per appunto avere queste informazioni, sì, sempre rispettando, appunto, perché noi giornalisti hanno un codice deontologico,
0: ecco,
1: che devono rispettare, e quindi secondo me, se non si esce mai dal perimetro della deontologia, si può fare tutto.
0: Ok. Ok, questo forse, questa è la risposta vera e propria. Allora, abbiamo affrontato un sacco di cose fastidiosissime, fastidiosissime, ma cos'è che ti fa venire l'emicrania? Cioè il mal di testa proprio qua, come si dice dalle nostre parti, sulla croce dell'occhio.
1: Allora, attualmente che vivo a Roma da 3 anni,
0: sì,
1: i turisti, i turisti a
0: così.
1: Roma.
0: Ah.
1: Perché, cioè, il centro di Roma...
0: Sì.
1: È veramente, cioè, invivibile, perché veramente, cioè, sai quelli a Barcellona che sono andati con le pistolette d'acqua,
0: sì,
1: tourist gom, guarda, proprio li ho capiti, proprio ho capito, cioè, non condivido ovviamente attacchi, cose, però, cioè, quando devi attraversare Via del Corso, Fontana di Trevi, con tutti questi americani, con i gelati, i bambini, cioè, che non sanno dove devono andare,
0: cioè,
1: tutti, tu devi andare, che ne so, a fare una cosa di lavoro, cioè, così proprio. Il mal di testa sono le persone,
0: cioè,
1: la presenza di persone costantemente intorno a me.
0: Aspetta, che poi detto da te che, a proposito di persone, non sia mai che tra qualche turista ci sia anche una troupe della BBC che ti intervista sul nuovo Papa. Dico così,
1: sì,
0: a caso, cioè, cosa realmente accaduta.
1: Quindi, no, quello è stato veramente...
0: Sei finita pure sulla BBC, rendiamoci,
1: sì,
0: conto.
1: Sì, per puro caso, perché ero andata con una mia amica e collega, abbiamo detto, vabbè, probabilmente oggi proclamano il nuovo Papa, andiamo a Piazza San Pietro.
0: Ma sì.
1: E devo dire che è stato un momento molto intenso, perché comunque in quel momento stavamo al centro del mondo,
0: sì,
1: pieno di... troupe televisive. Arriva questo ragazzo che ci avrà avuto 22 anni, questo per farti capire proprio là come sono
0: anche
1: avanti,
0: come funziona il mestiere giornalistico.
1: A 22,
0: ecco,
1: anni già,
0: andiamoci contro, ragazzi,
1: sì,
0: dai.
1: Cioè, e niente, mi ha chiesto che cosa ti aspetti al nuovo Papa, così, e vabbè, io proprio, tra l'altro, proprio presa la sprovvista, inglese proprio da scuola media, e però, diciamo, vabbè, ho detto che ci aspettavamo un Papa italiano, ma andava bene pure Papa Leone, quindi io sono finita sulla BBC così.
0: Allora, Silvia, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui, per aver raccontato il tuo lavoro, la tua vita, per aver fatto i tuoi commenti, per aver raccontato i tuoi mal di testa. Grazie, buon proseguimento a Roma, nella città ormai che ti accoglie, in cui vivi. Saluti dalle Marche, ecco, questo te lo dico.
1: Saluti a voi e grazie, ecco, Marco, per questa chiacchierata.
0: Grazie a te. Grazie a tutti per essere stati, e tutte e tutti per essere state qui. Emicrania Podcast torna la prossima volta con i prossimi episodi, con tanti mal di testa per tutte

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: arriviamo anche oggi, arriviamo con chi, cari amici? Vania!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te Nazareno, e dopo l'ascolto di alcuni spot legati alle imminentissime elezioni comunali a Macerata,
0: Tocca a te adesso.
1: Passiamo a qualcosa di molto ma molto elevato,
0: ecco.
1: Pur rimanendo nel nostro territorio. E io questa mattina ho pensato di iniziare questa puntata qui a Radio Nuova con la grande festa che ci sarà domani in onore di Santa Rita.
0: Ah, bella, dici due qualcosa.
1: Perché chi come noi di Tolentino è agostiniano, ovviamente non può sottovalutare la figura di Santa Rita, seppur San Nicola è il santo per eccellenza, e noi ci auguriamo presto che anche Fra Mario, già servo di Dio, possa essere accolto tra i beati. Quindi stiamo attendendo appunto l'esito da Roma, dal Vaticano, per la causa di beatificazione, e quindi tifiamo tutti affinché questo accada presto, perché Tolentino abbiamo già il beato Tommaso, insomma diciamo che è una cittadina molto vocata alla spiritualità.
0: Grazie
1: a queste figure che hanno veramente avuto carismi incredibili. Non a caso Nazareno, possiamo dire che grazie proprio a questi santi abbiamo avuto anche dei parroci, e non solo parroci, di spiccata spiritualità. Non a caso tu, che poi sei di Comunione e Liberazione, abbiamo Monsignore, aiutami.
0: Ma adesso ci sono parecchi che vengono con noi. Don Giancarlo?
1: Don Giancarlo, adesso non mi veniva, Don Giancarlo Vecerreca, no?
0: Sì.
1: Sempre di Tolentino abbiamo Dorrino Ramaccioni, poi Don Frediano, che ha lasciato Tolentino ma comunque è stato un parroco straordinario qui presso la Basilica di San Catervo. Diciamo che abbiamo avuto grandi personalità qui a Tolentino, e questo non è un caso. Cioè, quando si cresce in
0: con
1: una
0: io convince, anche io sono grande qualità.
1: Allora, non a caso Nazareno, tu sei stato cofondatore di una radio che ancora vive, no? Non a caso anche tu hai avuto questa educazione di alta spiritualità, che tra l'altro
0: 50 anni fa, questo lo dobbiamo dire.
1: Tra l'altro Tolentino ha una forte vocazione mariana, no? Perché
0: sì,
1: abbiamo
0: è vero.
1: La Madonna della Tempesta, il cui ricordo cade, mi sembra, il 15 di maggio, quindi proprio qualche giorno or sono, no? Ecco, questo tanto per dire che quando si cresce in una realtà vocata alla spiritualità, ma con dei segni tangibili di santità, è chiaro che il nostro divenire è sicuramente diverso.
0: Giusto.
1: È sicuramente diverso. E quindi, ritornando appunto all'oggi, domani Santa Rita, e chi è di Tolentino non se la perde di sicuro. Non perde né la benedizione della macchina, né portare a casa una rosa benedetta, perché c'è tutta una tradizione legata a Santa Rita, ma non è una tradizione puramente devozionale, no? Ma è una tradizione che si è basata su fatti concreti. Cioè la storia, adesso io credo che tutti, insomma, coloro che mi ascoltano conoscono, insomma, Santa Rita, no? L'agostiniana, la santa delle opere impossibili. E comunque Santa Rita ha avuto una vita molto molto tribolata, considerando che è una santa del 1380, insomma, quindi a cavallo medioevo umanissimo. Ha avuto un matrimonio infelice, perché comunque il marito, seppur alla fine poi ha capito il valore della moglie, si è convertito, e proprio per questo poi è stato assassinato. E poi due figli ha avuto dal Signore, due figli maschi, per i quali lei pregava, invocava la morte. Perché? Perché temevano che ci fossero appunto queste rivendicazioni dovute alla morte, all'assassinio del padre, no? E invece sembra che siano morti di peste. E Santa Rita sentiva forte in lei questa vocazione di entrare in convento, ma all'epoca purtroppo le monache non l'accettavano. Perché? Perché c'erano delle condizioni molto rigide. La prima innanzitutto è lo stato di vedovanza, no? Cioè le regole del monastero all'epoca imponevano che venissero ammesse solo donne nubili o vergini, e lei era già stata moglie e madre di due figli. E poi c'era l'aggravante della storia familiare, cioè il marito, adesso qui leggo, Paolo Mancini si chiamava, era stato coinvolto nelle sanguinose faide politiche locali e fu assassinato. Le monache temevano che la sua presenza nel convento potesse scendere a compromessi con le famiglie rivali, mettendo a rischio la sicurezza della comunità monastica. E comunque, nonostante tutto questo, Santa Rita non si diede per vinta, e la sua fede fervente addirittura la fece entrare di notte. Lei entrò senza che nessuno le aprisse la porta nel convento, difatti fu trasportata, insomma questa lo dichiara la storia, miracolosamente all'interno del convento da suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino. E questo evento chiaramente non solo sconvolse tutte le religiose, ma convinse appunto queste religiose ad accettarla. Ecco, questo è un fatto straordinario. Poi, perché le rose? Anche questa è una storia importante. Perché? Perché uno pensa, beh, perché un fiore dedicato alla donna, no? La rosa. No, perché Santa Rita, praticamente prima di morire, lei è morta nel periodo in cui non c'erano le rose, chiese che prima di morire voleva appunto, lo chiese a un parente, di portarle una rosa e due fichi dell'orto di Rocca Porena, dove insomma, vicino Cascia, insomma, dove lei è vissuta. Nonostante appunto fosse pieno inverno e la neve, leggo, coprisse ogni cosa, quindi era impossibile insomma questa richiesta. La donna, questa parente, trovò incredibilmente una rosa sbocciata e i fichi. E io posso dire, Nazareno, che l'ultima volta che mi sono recata a Cascia, all'interno del convento, che, dove c'è chiaramente un giardino, no? Una volta i giardini erano interni, perché è chiaro, le monache vivevano la clausura, ancora esiste questa pianta, quindi che cioè, chiaramente sarà stata ripotata, questa pianta delle rose di Santa Rita. E quando insomma l'Agostiniano che ci ha guidato in questo cammino di spiritualità e di fede per Santa Rita, quando ci ha detto questa cosa, sinceramente ci ha molto molto commosso, no? Cioè, immaginiamo, no? Sono passati oltre 600 anni. Questo insomma. E poi qui leggo un'altra volta: la rosa incarna perfettamente il messaggio di Santa Rita. Intanto è un simbolo di speranza, rappresenta la capacità di fiorire e portare frutto anche nel gelo delle sofferenze e dei problemi più disperati. Nel gelo è virgolettato perché noi sappiamo perfettamente che quando si parla di spiritualità noi dobbiamo andare sempre oltre quella che è la materia, no? Quindi il gelo intende chiaramente il gelo dell'anima, no? Sì. Il nostro distacco dalla fede, oppure le sofferenze che ci allontanano, no, da Dio. E poi un altro aspetto, sempre incarnato nel messaggio di Santa Rita, è la tradizione. Ogni anno, infatti, il 22 maggio, i fedeli portano le rose a benedire. I petali vengono poi conservati come segno di consolazione e protezione. Qui a Tolentino non portano i fedeli, sono le terziarie agostiniane ed altre volontarie della Basilica che da oggi, da giovedì, praticamente sono all'opera per tagliare, insomma, per eliminare le spine, insomma, cercare di ripulire al meglio queste rose. E quando ci si reca in basilica si fa un'offerta e si ritira una rosa benedetta.
0: Ecco.
1: Poi che si fa? Non la si mette dentro un vaso come consuetudine, quando si compra un fiore lo si mette nel vasetto con l'acqua, no. La rosa va essiccata, quindi non va messa in acqua, questo lo dico per chi mi ascolta e si reca a San Nicola, va conservata, chiaramente i petali poi si seccano, e c'è chi mette questo petalo all'interno della Bibbia, chi in un libro che legge magari, oppure ma in altri posti. Perché? Perché magari questa rosa, essendo benedetta, in occasione, ricordiamolo, proprio di Santa Rita, porta benefici a chi a lei è devoto. E poi in fondo l'ultimo messaggio è il profumo. La devozione popolare narra che le grazie attribuite alla santa siano spesso accompagnate da un intenso profumo di rose.
0: Ah, vedi.
1: Ecco, poi chiaramente se c'è qualcuno che è interessato e vuole approfondire la figura di Santa Rita, magari ecco, può acquistare un libriccino sulla sua vita, il messaggio appunto che io ho sintetizzato. E comunque invito veramente a recarsi in basilica, a ritirare una rosa non solo per se stesso, ma anche per gli altri. Io normalmente lo faccio anche per persone che non possono camminare, che non possono recarsi in basilica, o magari hanno delle attività che non gli consentono di passare in basilica in orari di apertura. E comunque gli orari sono molto allungati. Si parte dalla mattina alle 8:30 fino alla sera tardi. Ecco, lo scorso anno e anche 2 anni fa addirittura le rose non bastarono, se ne aggiunsero delle altre, tanto fu la richiesta di portare a chi le desiderava, anche ad amici e parenti.
0: Bello, bello, hai fatto una bella cosa già qui dicendo queste belle cose.
1: Poi altra nota, diciamo, importante di questa giornata, oltre al triduo, insomma, che praticamente si completerà quest'oggi, abbiamo anche un'intensa attività di funzioni religiose, e qui le leggo. Le sante messe sono alle 8:30, alle ore 10, alle ore 12 e alle ore 18:30. Poi alle 12:45 abbiamo la supplica a Santa Rita, alle ore 16:30 la benedizione dei bambini e alle ore 21:15 la testimonianza di fede. Quindi ci sono 4 sante messe.
0: Bello, una bellissima cosa.
1: E poi da venerdì, quindi da domani, dalle ore 7:30 lo fanno, perché chi va a lavorare magari poi non ha il tempo, eccetera. Dalle 7:30 fino, qui c'è scritto il sabato addirittura, venerdì dalle 7:30 alle 19:30, ma in genere slittano, anche le 8:15 arrivano, perché se c'è la fila è chiaro, insomma, non posso, ecco. Poi abbiamo anche sabato la stessa cosa e anche la domenica. Quindi ci sono 3 giorni attraverso i quali, insomma, si possono acquistare sia le rose che benedire le macchine e le vetture.
0: Sono molto contento io, perché
1: poi dopo viene consegnato un omaggio di Santa Rita, può essere un santino, un portachiave, uno di questi oggettini da attaccare anche al frigorifero, questi con la calamita, insomma, ogni anno cambiano sempre questo, il pensiero, insomma, che viene lasciato a chi fa un'offerta appunto in questa giornata. Ecco, quindi vi consiglio vivamente di vivere questa esperienza, perché Santa Rita non a caso è stata designata la santa degli impossibili. Quindi, come ci ha lasciato scritto il Signore, no? Nulla è impossibile a Dio, no? Se nulla è impossibile a Dio, chi è in Dio può rendere possibile l'impossibile, e Santa Rita è sicuramente la santa degli impossibili. E noi di Tolentino Nazareno siamo, e lo dico con commozione, siamo molto fortunati ad avere dei santi eccezionali, perché Santa Rita è la santa degli impossibili e San Nicola è il patrono delle anime purganti. Ricordiamoci sempre anche il valore delle sante messe per i defunti, le preghiere per i defunti, l'invocazione che noi cerchiamo, no, proprio per aiutare i nostri defunti a purgarsi e poi salire in cielo, no? In paradiso, ecco. Quindi questi santi sono veramente dei santi straordinari, e teniamoli a mente, perché se riusciamo ancora oggi a vivere il cristianesimo, e Tolentino tra l'altro è un esempio in questo veramente eccezionale, nonostante il terremoto, nonostante tutte le calamità che ci sono state, a Tolentino non c'è stato mai un morto, anche nei cantieri, e io lo dico qui anche da avvocato, dove vivo da mio padre, cioè le norme di sicurezza sono trascurate sui tetti, senza ginde, senza cappelli, cioè senza protezioni. Ad oggi non abbiamo avuto una caduta, un lutto, niente. Cioè, io credo anche nelle assurdità che adesso magari ci si presentano, o in queste situazioni di veramente di catastrofe, di calamità, a Tolentino non abbiamo avuto un morto, e questo, di questo ne parlavano anche i sacerdoti, è un evento eccezionale, straordinario.
0: Certo, certo.
1: E non è un caso.
0: Alla Santa
1: sa che non è un caso.
0: Sì, questo è vero, no? È bellissimo, è anche bellissimo che lo sentiamo, questo è bellissimo. Diciamo anche alla Santa che ci aiuti a Radio Nuova Macerata, a me che ero di Tolentino e naturalmente a tutti quelli che vogliono.
1: Esatto, ci aiuti a fortificare la nostra fede e soprattutto a non arrenderci mai nei momenti di difficoltà. E anche stamattina sentivo, insomma, le omelie, chiediamo al Signore la forza e il coraggio.
0: Ecco,
1: e il coraggio.
0: Bellissimo.
1: Mai arrendersi, anche se come umani cadiamo nello sconforto, perché tutti, anche io, insomma, chi è che non ha momenti di sconforto quando vivi situazioni di grande difficoltà, dalle quali non sai come

0: una fede veramente forte, salda.
1: Bene, bene. Allora,
0: io avevo scelto Nazareno, sì, proprio per Santa Rita, un brano dedicato a lei, e questo brano l'ho selezionato perché ce ne sono parecchi di brani a lei intitolati, molto lunghi eccetera, però io ho scelto un brano che nemmeno io conoscevo, si intitola Ave Dolcissima Celeste Rita ed è suonata e cantata, l'organista è Giuseppe Bella, da Acireale. Ascoltiamola con la dovuta devozione e che Santa Rita veramente possa anche lei guidarci con santità in questo cammino terreno.
1: Santa Rita, giustissimo. Allora,

0: meravigliosa, meravigliosa.
1: Prima dell'interruzione, che so che continuano gli spot elettorali, abbiamo ancora 8 minuti. Allora io questi 8 minuti li vorrei dedicare a una carissima amica, Elisabetta Nardi, una maestra che conoscete tutti di Pollenza, la quale ha avuto un'idea bellissima, quindi vorrei leggere proprio quello che lei come maestra, come insegnante ha inviato a Papa Leone XIV, poi lo commentiamo, e ha ricevuto una risposta dalla Segreteria di Stato, dal Vaticano, 16 aprile 2026. Cari bambini, questa è la risposta. Con premuroso pensiero, la maestra Elisabetta ha fatto pervenire a Papa Leone XIV il materiale realizzato insieme a padre Massimo Giustozzo e a padre Armando Pierucci sul grande desiderio di pace che abita il vostro cuore, chiedendo un segno di spirituale vicinanza.

0: Preciso per chi non lo sa, padre Massimo Giustozzo è di Pollenza, ma da qualche anno è ritornato da Milano, dove è stato parroco nella chiesa di Santa Rita, tanto per rinominare la santa, ed è da 2 anni priore presso la Basilica Santuario di San Nicola. Invece il maestro padre Armando Pierucci, sacerdote, è un francescano, non so se è francescano o francescano cappuccino, è un musicista, organista, è stato docente a Pesaro, eccetera. Mi sembra che quest'anno compie addirittura 90 anni, lucidissimo, compositore, eccetera. Quindi cioè, questa lettera, su iniziativa della maestra Elisabetta Inardi, è stata vallata, insomma, ecco, appunto, da padre Massimo Giustozzo e da padre Armando Pierucci.
1: Ecco.
0: Compiaciuto, chiaramente risponde il segretario di Stato, insomma, del Papa, però il Papa l'ha letta chiaramente, compiaciuto da quanto appreso, Sua Santità ringrazia per i sentimenti manifestati e per il gioioso impegno che ha contraddistinto il percorso proposto, incoraggiando a impegnarvi ogni giorno con gesti di fraternità e di bontà, poiché Gesù ci chiama a essere tutti amici, fratelli e sorelle. Già da bambini possiamo imparare a costruire ponti, aiutare l'altro, essere promotori di pace, amicizia e amore. Questo inciso è stato tratto dal Papa, dal discorso del 3 luglio 2025. Con tali sentimenti, il Santo Padre, mentre assicura il ricordo nella preghiera affinché possiate perseverare nel cammino di fede e di crescita umana, volentieri invia la benedizione apostolica che estende all'intera comunità scolastica, alle persone care e a quanti hanno collaborato nel significativo progetto, con l'augurio che cresciate nella serenità, sapendovi amati e guidati dal Signore. Anch'io vi saluto cordialmente, quindi è Monsignor Anthony Ekpo, assessore, c'è scritto, insomma, quindi è il delegato di Sua Santità, probabilmente in quello quello che è praticamente la corrispondenza cartolare, no?
1: Sì, lui lo salutiamo e il Papa salutiamo anche.
0: Esatto, e questo è dedicato, appunto, è stato specificato ai bambini delle classi quinta e quinta B, scuola primaria a Anna Frank e dall'Istituto Vincenzo Monti di Pollenza. Ecco, quindi questo è un ringraziamento che io personalmente rivolgo all'amica Elisabetta Nardi, con la quale, insomma, ho una corrispondenza anche via Facebook, che ci siamo conosciute tanti anni fa e siamo rimaste sempre in contatto. Ogni tanto ci incontriamo in Basilica oppure in altre occasioni, sempre a carattere spirituale e religioso, ecco. Quindi è stata una bellissima iniziativa che sicuramente avrà dato tanta gioia non solo all'intera scolaresca di Pollenza, ma io presumo anche ai genitori, no? Sapere che i loro figli hanno avuto la benedizione del Papa non è da tutti.
1: Eh già, è proprio così.
0: Quindi ringraziamo chi anche a scuola aiuta a crescere questi piccoli nell'amore di Dio. Veramente è una grazia grande.
1: Certo.
0: Ce n'è bisogno, ce n'è molto bisogno. Poi Nazareno, dopo tutte le notizie tragiche che si ascoltano, questa lettera giunge proprio a proposito, no?
1: Certo, questo è bello che lo dici, diciamo anche a tutti quelli che fanno quello che facciamo noi, dite anche cose belle però, perché qui pare, esatto, che tutti ci dicono sempre cose brutte, insomma, non è
0: buona. Invece no, ci sono bellissime iniziative e giustamente vanno promosse.
1: Ce ne sono tante poi,
0: e diffuse, promosse e diffuse, sicuramente, sì, sicuramente sì. Noi comunque nel nostro piccolino cerchiamo di farlo, Nazareno, anche,
1: esatto,
0: perché siamo felici di poter dare un contributo a chi lo merita.
1: Certo, certo, ecco.
0: Allora, io volevo riprendere questa seconda parte con una frase che è stata fortemente voluta da Papa Leone XIV, scritta da Sant'Agostino, che ci sintetizza questo, il più grande dottore della Chiesa di tutti i tempi, il concetto, il valore e l'essenza della fede nel Signore. Chi mi ascolta e ha la possibilità di scriverla, questa frase la scriva, perché io la leggerò due volte, lentamente, ma come tutti i concetti di Sant'Agostino va molto meditata, riflettuta e metabolizzata.
1: Giustamente, ecco.
0: Leggo. La fede è credere a ciò che non si vede. La ricompensa di questa fede è vedere ciò che si crede. La rileggo, così chi ha possibilità di scrivere ha anche il tempo per farlo. La fede è credere a ciò che non si vede. La ricompensa di questa fede è vedere ciò che si crede.
1: Bellissima, bellissima.
0: Sì, chi come me ha avuto la grazia di vivere esperienze importanti sa quanto sintetizza quello che un cristiano vero vive, vede e crede in questo concetto agostiniano.
1: Eh sì, sì.
0: Allora, io adesso vorrei far ascoltare l'Ave Maria di Mascagni che ho scelto, interpretata dal soprano scomparso, uno dei più grandi soprani lirici del nostro secolo, Mirella Freni, modenese, che insieme a Pavarotti hanno contraddistinto il melodramma nella seconda metà, diciamo, gli ultimi 30 anni del Novecento. Ascoltatela, perché Mascagni aveva, nell'opera Cavalleria Rusticana, creato l'intermezzo. Da questo intermezzo lui è riuscito a creare un'Ave Maria che è, a mio avviso, un capolavoro tra le Ave Marie. Poi ovviamente parleremo di Maria, ma attraverso chi ha creduto, vissuto e lasciato una tradizione mariana molto forte.
1: Bello, bello. Allora andiamo ad ascoltarlo.

0: veramente bella, veramente bella. Ecco, l'abbiamo ascoltata.
1: Bella, e poi sottolineiamo anche emozionante, perché eseguita da una voce veramente bella e perfetta anche sotto il profilo tecnico. Io non mi dimenticherò mai di ringraziare chi ci ha donato veramente un'eredità nel melodramma italiano. Io ho avuto la fortuna di conoscerla e di ascoltarla anche alla Scala di Milano in due occasioni, la Mirella Freni, un'artista di grande umiltà, uno studio incessante, cioè come erano e ancora sono i veri soprani che calcano i palcoscenici di tutto il mondo, rendendo veramente onore al melodramma italiano e ai grandi compositori che hanno reso grande l'Italia nella musica. Ricordiamo sempre anche tutte le battaglie che a tutt'oggi porta avanti Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra ancora viventi, perché Nazareno, chi ama veramente il canto, e ritorniamo a Sant'Agostino, chi canta prega due volte.
0: Brava, bravissima. Questa, dilla ogni tanto, perché questo è, una volta si diceva ed è bello questo.
1: Sì, ma non è compiuta la frase. Ma canta bene e canta a lui.
0: Certo, certo.
1: Cioè, quindi capiamo anche quanto è importante educare, ritorniamo anche al discorso dell'insegnamento, fin dalla più tenera età allo studio di uno strumento musicale e del canto. Il canto è uno strumento unico, inimitabile, perché le corde vocali appartengono a chi le possiede.
0: Sì.
1: E quindi ognuno di voi ha una voce unica.
0: Sì, giusto.
1: Quindi è importante far comprendere quanto sia alto il valore dello studio della propria voce, non solo perché alimenta in noi una sensibilità arricchendo la nostra anima, quindi la nostra spiritualità, ma aiutandoci anche a migliorare il rapporto con gli altri. È più facile per un artista creare ponti rispetto a un non artista. Non a caso i veri artisti creano ponti. Cioè un artista, soprattutto nel canto, perché la musica è il veicolo più immediato, più diretto, perché va al cuore. Non a caso gli artisti sono quelli che calcano i palcoscenici di tutto il mondo. E a noi artisti non importa sapere se sei un ebreo, se sei un musulmano, se sei un buddista. A noi artisti interessa quello che tu trasmetti con il tuo canto, con la tua musica, le vibrazioni, il tuo sentimento, perché se il tuo sentimento è un sentimento d'amore, Dio è amore, e a noi questo basta.
0: Eh sì. Veramente bello quello che dici, sempre in queste bellissime trasmissioni che facciamo, cara
1: allora,
0: Vania.
1: Il tempo è tiranno, purtroppo, come i tiranni nella politica anche il tempo lo è. Allora, io volevo chiudere con un suggerimento molto edificante, impegnativo per chi non ha una grande devozione mariana. Chi ha una grande devozione mariana lo troverà illuminante. Con il Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Monforte, e per stimolarvi all'acquisto di questo libriccino edito da Chalon, che io ho comprato qualche anno fa, grazie anche al suggerimento che ci ha dato Don Jacopo Foglia, che è il nostro assistente spirituale nella Milizia dell'Immacolata. Colbe è cresciuto appunto anche grazie allo studio del Trattato della vera devozione a Maria, e non solo lui. Una figura eccelsa che ci ha lasciato è San Giovanni Paolo II, e nella bandella di questo libricino, lo leggo e poi chiudo qua, lui dice proprio questo in merito a questo trattato. Spesso vedo davanti ai miei occhi un piccolo libricino con la copertina celeste macchiata di soda. Quando ero operaio alla Solvay, lo portavo con me, insieme con un pezzo di pane, per il turno del pomeriggio e di notte. Durante il turno di mattina era più difficile poter leggere. Durante il turno pomeridiano spesso leggevo quel libretto. Si intitolava Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine. Lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine. Devo mettere il cellulare silenzioso perché, ecco, lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine e di nuovo da capo alla fine. Da quel libriccino ho imparato cosa vuol dire la devozione alla Madonna.
0: Bellissimo, bellissimo. Tutti i giovani con te è una bellissima cosa. Non mancare mai, non mancare mai.
1: Allora, tanto per fare qualche nome, oltre a San Giovanni Paolo II, che è stato il più grande divulgatore moderno del pensiero di Montfort, non a caso adottò il motto episcopale Totus Tuus, proprio tratto dagli scritti di questo santo francese. Poi abbiamo San Pio X, la Beata Maria Luisa di Gesù, San Massimiliano Maria Kolb, Santa Teresa di Lisieux, poi io so anche San Giovanni Bosco, cioè tutti coloro che hanno avuto una grande devozione mariana hanno avuto come maestro, possiamo dirlo, come maestro di Maria, sono stati, ecco, voglio dire anche questo, alla scuola di Maria.
0: Certo.
1: Proprio grazie a San Luigi Maria de Grignon de Montfort. Lui era un gesuita, una persona molto colta, studiò a Parigi, alla Sorbona, ma aveva studiato tanto. Ma lo studio, noi lo sappiamo bene, se non è accompagnato da una grande spiritualità e da una profonda e accurata ricerca interiore, poi non dà frutti.
0: Certo, certo. Le campane ci dicono che siamo arrivati, quindi per oggi ci dobbiamo lasciare.
1: Allora, io ringrazio tutti, ricordo che la differita è domenica alle ore 18, come sempre, e noi ci ritroveremo tra 14 giorni. Buon proseguimento di programma, un abbraccio grande a te, Nazareno, a Giola dalla regia che è sempre molto precisa, puntuale, e a Roberta che presumo sia in sala stampa.
0: Ciao ciao, alla prossima.
1: Buongiorno, grazie a tutti. Grazie.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Per chi va.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: A volte una linea scavata nella terra diventa più grande del mondo che la circonda. Un luogo che non è soltanto uno spazio fisico. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è trincea. La trincea è una parola che porta con sé il concetto di guerra. Non è un semplice riparo, è una linea scavata nel terreno per resistere, per difendersi, per sopravvivere. Ma soprattutto è un luogo in cui il tempo cambia forma. Dentro una trincea non si avanza davvero, si resta, si attende, si resiste. E tutto ciò che è fuori sembra lontano, quasi irreale. La trincea nella storia della guerra, in particolare nella Prima Guerra Mondiale, diventa il simbolo di una nuova esperienza del conflitto. Non più movimento e conquista rapida, ma immobilità, logoramento, attesa prolungata. Una guerra fatta di posizione più che di avanzamento, di presenza forzata più che di scelta. Ed è proprio per questo che il 24 maggio, data dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, questa parola assume un peso ancora più forte nella memoria collettiva. Non è soltanto una data storica, è l'inizio di un'esperienza che ha trasformato profondamente il rapporto tra individuo, guerra e tempo. Dentro questo scenario, la trincea diventa anche il simbolo di una vita ridotta all'essenziale: il corpo, il freddo, la paura, la speranza intermittente. Ma la trincea non è solo un luogo fisico, è anche una condizione mentale. Il sentirsi bloccati, il vivere una fase in cui non si vede l'uscita, il resistere senza sapere per quanto. E forse è questo che rende questa parola così forte. Non parla solo del passato, ma di ogni momento in cui ci si trova costretti dentro una situazione che non si è scelta davvero. Eppure anche nella trincea qualcosa continua a esistere. La possibilità di resistere, la tenacia e a volte l'attesa di un cambiamento che non dipende da chi è dentro. Ci sono luoghi in cui non si avanza, ma si impara a resistere e in cui non si è soltanto da soli. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole. Una parola forte, quella di oggi, con cui vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento domani per l'inizio di una nuova settimana di parole.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: È bella per chi va.
2: Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il co-working a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il co-working che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: Di qui da Radio Nuova per parlare della burocrazia, maledetta burocrazia, lo stress che ci crea questo concetto che abbiamo sempre collegato al potere. Burocrazia, potere, amministratori, chi ci governa, come ci governa, chi sono, che cosa abbiamo detto spesso? Dobbiamo conoscere, perché più conosciamo più abbiamo un potere. E abbiamo detto che la burocrazia, il potere che ci governa nelle diverse sfaccettature, spesso si presenta davanti alla porta di casa tutte le mattine, perché spesso davanti alla porta di casa chi incontriamo? Incontriamo il comune. Il comune, perché incontriamo quello che sistema i giardini, quello, il cantoniere che sistema la strada, la polizia locale con i vigili, portano una divisa, l'altro porta una pettorina, portano una tuta, e quello è il primo impatto con il potere. Poi il potere lo incontriamo quando andiamo a uno sportello, a un ufficio, facciamo la fila, prendiamo il numeretto, ci abbiamo di fronte una persona attraverso il vetro, e quello è il potere. Ma il potere che può incidere bene o male nella nostra vita, basta fare una fila e già ti si rovina la giornata. Ma dietro quel vetro, dietro quel volto della persona, c'è sempre un potere superiore, che è quello di quelli che noi eleggiamo, che ai diversi livelli ci debbono governare. Cosa dice la Costituzione? Che il primo potere è il comune, e quindi il primo potere che incontriamo nella nostra vita è il comune. L'ha scritto la Costituzione: comune, la provincia, la regione, lo Stato, fino all'Unione Europea. E in queste puntate abbiamo un po' parlato di come si articolano questi poteri, le competenze che ognuno di queste persone che noi leggiamo hanno, e però sotto di loro c'è tutta un'organizzazione, e forse è quella che noi pensiamo la burocrazia, no? Quando andiamo a chiedere un permesso, un'autorizzazione per qualunque cosa. E quindi abbiamo detto: ma conosciamoci meglio. E nelle puntate precedenti abbiamo intervistato, non potendo parlare in questo momento di politica, abbiamo avuto ospiti qui da noi tutti i dirigenti del comune di Macerata, il comune capoluogo, e ci hanno illustrato un po' le procedure che quotidianamente devono seguire, quello che devono organizzare per servire la comunità. E ci siamo ripromessi di allargare un po' il giro, quindi abbiamo avuto gli amministratori, due amministratori dei comuni limitrofi a Macerata. Abbiamo avuto la sindaca di Corridoni e il sindaco di Pollenza, e che ci hanno un po' detto dei rapporti con Macerata, le prospettive, i programmi, anche perché il concetto è che da soli non si va a nessuna parte. E questi due sindaci, insomma, ci hanno un po' illustrato le loro aspettative, quelle delle loro comunità, belle o che creano tensione, no? Pensate un po' a tutto il problema della discarica oppure dei trasporti, insomma, le cose sono tante. Però noi proseguiamo nella conoscenza delle persone che hanno la responsabilità dei servizi, che possono interloquire con noi per illustrarci, insomma, quello che fanno, perché organizzazione dei servizi è anche un po' i costi che affrontiamo, perché il personale, quanto ci costa, quanto personale hanno i comuni. Per esempio i dirigenti di Macerata ci hanno detto che il comune di Macerata ha 340 dipendenti. Allora, questa mattina noi abbiamo qua un'altra persona, ospite illustre, e parliamo la dottoressa Francesca Pallotta, vice segretaria del Comune di Recanati. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito, Francesco.
0: Benvenuta, benvenuta, vice segretario del Comune di Recanati. Questo, Francesca, lo dico io, perché tu sei molto umile, non lo diresti. Sei arrivata giovane ad essere dirigente al comune di Recanati, sei vice segretario affari generali, segui tantissime cose, adesso ce lo dirai, ma attraverso una carriera fatta veramente dalla gavetta, perché hai cominciato come vice segretario al comune di San Severino, poi sei venuta a Macerata, lì ci siamo conosciuti, hai lavorato in segreteria, hai lavorato all'ufficio tecnico come amministrativa, la tua formazione giuridico amministrativa, e ti ho conosciuto anche come responsabile del servizio ambiente, e quindi veramente una trafila importante. Questo lo diciamo a tutti i nostri giovani, studiate, è un sacrificio per arrivare, bisogna studiare, i gradi da superare sono tanti, e Francesca è veramente un esempio. Oggi maceratese, lei doc, maceratese.
1: Assolutamente, maceratese doc.
0: Ecco, maceratese, e e ha vinto il concorso da dirigente al comune di Recanati. Io sono stato per 3 anni segretario a Recanati, sono molto affezionato alla città, chiaramente quello siamo tutti probabilmente, ma anche alla struttura, e oggi quindi un ruolo di rilievo. Allora, te Francesca, giovane dirigente, innovatrice, perché ti ho conosciuto tutti gli aspetti delle procedure amministrative, la capacità di percepire bandi, finanziamenti, di costruire un po' anche le strategie amministrative di un comune. Ma cosa ne pensi? Cioè, dimmi un po' del tuo ruolo, come ti ci trovi, l'innovazione a cui punti, che struttura hai, quanti dipendenti hai sotto di te?
1: Allora,
0: oggi
1: sotto di me ne ho tra i 30 e i 40, poi diciamo è un pochino variabile, perché contate che abbiamo anche il personale dei nidi, quindi diciamo il mio è un servizio molto composito, che va appunto dall'asilo nido comunale, che a Recanati appunto è una realtà importante, montessoriano, è in fase di ampliamento, e quindi per questo appunto dico i numeri sono variabili, dipendono un pochettino dalle assunzioni che stiamo facendo, e poi c'ho tanti altri servizi, come appunto oltre alla scuola i servizi sociali, anche la cultura, il turismo, la parte dell'anagrafe, lo stato civile, l'elettorale, e poi il contenzioso, gli appalti, quindi diciamo una serie di servizi molto importanti, molto di prossimità, di impatto col cittadino molto forte, e devo dire che ne sono tanti, ma è bello anche lavorare con la testa su più servizi, perché se ne comprendono tante volte le integrazioni, quindi la possibilità di mettere a sistema per esempio la parte della cultura con la parte dell'istruzione, o viceversa la parte dei sociali, quindi per esempio degli anziani, dei progetti per le fragilità, per alcuni tipi di tipologie di fragilità, per esempio facciamo un progetto molto bello per le demenze che si svolge nei luoghi della bellezza. Ecco, il fatto di poter avere più ambiti diversi ti consente di cercare ricchezza laddove la trovi, e quindi di poter anche integrare delle politiche che sono di solito, soprattutto nei comuni più grandi, con dirigenze diverse, quindi magari il dirigente conosce meno delle realtà di ambiti diversi, e quindi si fa più fatica a integrare, e nonostante la responsabilità è molta, perché quando appunto si parla di potere il privilegio arriva fino a un certo punto, la maggior parte è proprio la competenza che deve essere collegata alla responsabilità connessa al ruolo. E al di là di questo, diciamo che a me piace, è molto sfidante come ruolo, è logico che gestire tutti questi servizi con una quarantina di persone ovviamente è difficile, e ci porta a ingegnarci per poter ottenere tutte le risorse di cui siamo capaci, proprio per poter svolgere al meglio il servizio al cittadino.
0: Ma Francesca, grazie, questo qua ci ha illustrato le frontiere enormi che c'hai, tantissime. Questo implica, cari ascoltatori e ascoltatrici, ve lo dico, una competenza, perché passare ai servizi demografici, alla cultura, al sociale, tutte le sfaccettature sociali, è veramente un impegno enorme. Però ti chiedo, Francesca, però mi pare che tutto il comune, tu quindi 40 per i tuoi
1: sì,
0: servizi,
1: per i miei,
0: tutto il comune, quanti dipendenti c'ha? Perché non sono tanti.
1: Non arriviamo a 100.
0: E quindi ci chiedevamo anche con Andrea Castellani, con i dirigenti del comune di Macerata, con Luchetti, Ciattai, eccetera. Macerata ha tanti dipendenti in proporzione, perché comunque sì, Recanati è a metà di Macerata,
1: sì,
0: giusto?
1: Giusto.
0: Quindi la proporzione sarebbe 200 Macerata, cioè, però perché? Perché secondo te Macerata, capisco capoluogo, le funzioni eccetera, però mi incuriosisce, quando sono arrivato a Recanati mi sono incuriosito molto del fatto che i dipendenti erano pochi, tra l'altro più o meno Recanati è come la mia Tolentino.
1: Sì.
0: E Tolentino mi pare ce n'ha 85, quindi
1: la dimensione forse è quella. Allora, la dimensione del capoluogo penso che sia veramente più impegnativa dal punto di vista di servizi e nella numerosità delle competenze che sono ampliate, perché pensiamo all'università, ci sono tante cose che magari in un comune più piccolo non troviamo,
0: tante scuole
1: più grande, sì, tante scuole. è logico che i numeri debbano essere diversi. Oltre, per esempio, anche pensiamo alle politiche per l'immigrazione, a Macerata sono state sviluppate proprio per la presenza della prefettura in maniera importante, quindi ecco, ci sono dei fattori che poi incidono. Dico anche che le strutture vanno fatte respirare, perché le persone, e questo penso in ogni ambito, sono l'anima di quello che troviamo, quindi avere personale, non dico per forza tanto, però in buon numero, e personale competente, preparato e che lavora bene insieme, è la base, e è una parte, forse la parte fondamentale del ruolo di un dirigente, è quello di saper a valorizzare le persone, saperle mettere al posto giusto in un luogo dove si trovino bene, e b cercare di far sì che il clima di lavoro sia quanto più possibile sereno e produttivo, perché se non abbiamo quello, poi veramente nei momenti di forte stress la macchina è poi difficile farla lavorare in maniera corretta, e quindi questo è una sfida sicuramente che hanno i comuni più piccoli. E purtroppo io devo dire che, pensate che il comune di Recanati ha un limite imposto da una normativa nel 2009 che ormai sono tanti anni, ed è un limite della spesa del personale a tempo determinato. Voi considerate che abbiamo un limite di spesa che, se non erro, è intorno ai 26.000 euro annuo per assunzioni a tempo determinato. Questo significa che se io ho una persona che mi va in maternità non la posso di fatto sostituire, perché o si mette un vigile aggiuntivo nel periodo estivo dove arrivano turisti, e ne arrivano veramente tanti, e dove ci sono manifestazioni, considerate ci sono un numero di manifestazioni soprattutto logicamente nei mesi estivi, che è un numero veramente significativo, e quindi lì la polizia locale è necessario di supporto anche a tutti questi eventi, quindi il comune deve scegliere: o sostituisce l'assistente sociale che va in maternità, o una persona che purtroppo va in malattia, oppure mette un vigile urbano d'estate. Ecco, quindi questi limiti sono i limiti che contro i quali ci scontriamo, e non è semplice, venendo o dal privato, altri mondi, la scuola eccetera, dire: ma come, va via una persona, no? Tanti mi dicono la sostituirete. Ecco, non possiamo, e quindi questo devo dire che rispetto ai numeri di Macerata, dove comunque sia la struttura può respirare, ha dei numeri diversi, nonostante che penso che anche su Macerata la cura dimagrante ha colpito tutti, però partivamo da numeri diversi. Sui piccoli comuni i limiti della spesa di personale e del piano delle assunzioni, di come vanno appunto reinserite le nuove figure, diventano proprio una valutazione come in famiglia, quando si hanno dei soldi e si dice: bene, cerchiamo di capire qual è l'esigenza più urgente tra le tante che comunque abbiamo. E quindi devo dire che, ecco, soprattutto sui limiti di spesa del personale, che ripeto, nonostante tante altre normative siano poi modificate nel corso degli anni, il limite per noi è sempre un limite che si riferisce al 2009, quindi considerate siamo nel 2026, noi abbiamo ancora dei limiti che sono fermi da 15 anni.
0: Limite che ho conosciuto personalmente, mi ha fatto sempre infuriare, irrazionale. Intanto tu hai risposto a un ascoltatore che ci aveva mandato un WhatsApp, mi pare, quando c'era uno dei dirigenti di Macerata, quando parlavamo del personale, diceva: perché tutti questi, quanto ci costa tutto questo personale? Sa, sono frasi un po', capisco, demagogiche, cari ascoltatori. Ecco, qui Francesca ce l'ha illustrato molto bene qual è la differenza tra un comune capoluogo e un altro comune, ecco perché quindi la sproporzione. No, ce l'ha detto molto bene Francesca. Ti volevo dire questo, dato che hai parlato, allora quel limite lì è veramente assurdo, poi se abbiamo lavorato insieme cosa ne penso io, bisogna che non trattino i comuni in modo uguale, non sono tutti uguali, ci sono i comuni virtuosi che possono spendere anche sul tempo determinato, parliamo dei servizi che riguardano il sociale, la scuola, le forze di polizia eccetera. E quindi è incomprensibile perché se siano questi limiti uguali per tutti, come i famosi tetti che si mettono sulla spesa, ma ci sono comuni virtuosi che non danneggiano la finanza pubblica, e quelli che invece sono terribili, ma ci saranno, ci debbono essere, ci sono poi per normativa le possibilità di controllare e fermare quelli che sprecano. per capirsi, ecco, con gli ascoltatori. Quindi ci fa arrabbiare che quelli virtuosi spesso non sono premiati.
1: Anzi.
0: Ti volevo dire questo, nel tuo approccio hai parlato di personale, gestione personale in maniera molto sensibile, eccetera. Ho conosciuto il tuo modo di fare molto innovativa, sei molto esperta anche di informatica, quindi nei tempi attuali dove l'informatica, insomma, già senza arrivare all'intelligenza artificiale, ci sono frontiere, insomma, molto avanzate. Ti volevo dire, il personale che tu hai e con la sensibilità che hai, per cui ti conosco, eccetera, ti sembra credere nella mission? Cioè, come lo vedi? Io per esempio a Macerata devo dire, questo parlo di struttura, quindi vai, questo lo dico per chi ci ascolta anche in termini elettorali, qui parliamo di decenni in cui i miei predecessori segretari comunali, soprattutto, io ne rendo merito, e a tutti i dirigenti che ci sono stati in questi decenni, hanno molto lavorato sul personale. Io ho trovato un personale molto preparato e molto vocato, no? Come la vedi la frontiera di Recanati? Ci ho lavorato seppur per poco. Come la vedi? Vedi un personale motivato che partecipa alla mission?
1: Sì. Poi è vero anche che la motivazione si costruisce giorno per giorno, nel senso che la motivazione non è una cosa che trovi o che è una fotografia, quindi se c'è c'è, se non c'è non c'è. Un comune è veramente come una famiglia, e una cosa che ci si accorge quando si vive il comune quotidianamente è che quelle persone ne fanno l'anima veramente e la struttura, come in tutte le famiglie. In considerate 100 persone, logicamente ci sono quelle che sono assolutamente motivate, lo sono oggi e sono sicura che lo saranno tra 30 anni, e persone che magari vivono i momenti di maggiore motivazione e di minore motivazione. Tenerla alta è il compito del dirigente, che non è un compito sicuramente semplice, però

0: il primo volto dello Stato e della Repubblica in genere è una responsabilità che, se la pensiamo veramente, ci fa tremare le vene nei polsi, e quindi è una cosa che va trasmessa. Il fatto di essere al servizio è un fatto di tanti piccoli atti quotidiani, e nella quotidianità poi magari ci perdiamo le radici. Ci sono alcune situazioni in cui è bello coinvolgere i vari dipendenti, quelli in cui magari la macchina si mostra. Ci sono stati per esempio dei progetti, mi vengono in mente delle situazioni in cui poi è bello far partecipare il personale dei momenti pubblici, magari di restituzione di ciò che si è fatto in un progetto, dove ho visto i dipendenti seriamente emozionati perché hanno magari preso coscienza, no, di tutto il lavoro, di tutte le carte, di tutta la burocrazia che noi stessi a volte viviamo come così una cosa che nel lavorare per il bene, con competenza, ci si prova, si studia con dignità e con rispetto assoluto per l'istituzione e per il cittadino che serviamo, ecco, a volte si tende a dimenticare il valore di quello che facciamo. Poi magari ci sono alcune situazioni particolari che ce lo ricordano, e il nostro ruolo è proprio quello di ricordarlo. Per il resto è logico che conosco persone nell'ambito del comune di Recanati che, se le chiamassi a mezzanotte, cioè sì, vieni in comune, le sono troverei pronti. Tutti lì, ecco, e questa è la forza dei nostri comuni, e devo dire che la persone così si trovano in tutti i comuni, in tutti i comuni in cui sono stato. Vi potrei indicare nomi, cognomi, facce di persone che per il bene pubblico a un certo ora della notte, e questo lo vediamo anche con le emergenze, no? Logicamente per il terremoto o per altro, la squadra burocratica del comune, quindi non solo il tecnico, l'ingegnere, quello che vedete nelle case, ma anche quello che deve fare le carte, quello che deve scrivere l'ordinanza, le persone che devono riorganizzare, poi sono lì e quelli ce le trovate.
1: E senza rumore, perché spesso i cittadini protestano perché sta per cadere l'albero sulla strada, eccetera. Come mai il comune finora non è intervenuto, eccetera? Ma cari ascoltatori, quando tutto funziona è perché ci sono le persone, diceva Francesca, cioè quelli che rispondono a ogni emergenza anche quando voi non lo sapete, e questi hanno dei meriti veramente eccezionali. Comunque hai detto benissimo, la tua capacità dirigente di sensibilità è quello di motivare la squadra. Tu sai, io sono calciatore in attività, ho fatto anche l'allenatore, esatto. Quindi so che lo spirito
0: è molto
1: spogliatoio
0: simile,
1: l'ho sempre considerato il nostro lavoro simile a quello dell'allenatore, dico del calcio, ma parlare di tutte le squadre dove c'è il team. No, ti ringrazio per questa proiezione, perché è veramente importante. Un'ultima domanda prima lo stacco, poi mettiamo una canzone che è un po' così, un'ironia, un'autoironia, ma sulla quale però non siamo su quel concetto, tra poco la sentiamo. Ma te, per esempio, hai cittadini che vengono a protestare perché un permesso ritarda ad essere rilasciato, vedi una patologia nei ritardi della tua struttura, ci può essere?
0: Allora, io devo dire che, a parte la mia porta sta sempre lì, quindi sono capitate persone che sono venute chiedendo lo stato della pratica, magari anche venute proprio per lamentarsi. Devo dire che, siccome non siamo di solito lì a scaldare la sedia, ma se c'è un problema in una pratica è perché magari c'è una complessità amministrativa dietro, la cosa che ho capito è che il cittadino si arrabbia quando non capisce perché una pratica non va avanti, o non capisce che magari sono i termini normali e ordinari. Ecco, se tu vieni e mi chiedi un patrocinio per un evento di dopodomani, poi vieni lì a sollecitare, ecco, io magari devo scrivere l'atto, nel frattempo c'ho un bando, c'ho una scadenza, la giunta comunque ce l'ho la settimana successiva. Ecco, spiegare, far render conto di quelli che sono le tempistiche, o viceversa, ci sono anche state delle situazioni di particolare complessità dove non è sempre semplice dare una risposta, no? La cosa, il lume che ti deve guidare è la parte giuridica, la liceità. A volte ci sono le situazioni dove anche l'applicazione è rimessa a una valutazione di merito del singolo funzionario e del singolo dirigente che ha la pratica. In alcuni casi è capitato che, spiegando

0: le ragioni a voce, le persone si calmassero, perché effettivamente hanno capito qual era la problematica per la quale quella pratica non andava alla stessa velocità di un'altra, una problematica che magari, di cui giustamente magari non avevano idea. Quindi penso che il cittadino si arrabbia quando non capisce, e a volte è il cittadino che si deve informare meglio, altre volte siamo noi comunque a dover spiegare e a dover dare le spiegazioni del perché. Perché una volta che un cittadino ha capito qual è la difficoltà connessa e gli viene data una prospettiva in termini di tempo, poi non mi è mai capitato, insomma, di una perdurante insistenza nonostante le spiegazioni. A volte non sia chiaro quello che viene fatto tra quelle mura, e quindi i sindaci dicono sempre: aprite le porte, parlate
1: del
0: con le
1: palazzo.
0: Persone. È vero, perché parlare con le persone fa capire cosa ti serve, ecco, a volte, e il perché.
1: E quindi possiamo dire, l'hai detto molto bene, qui non parliamo andamento lento, anzi accelerato. E allora, siccome noi non siamo per l'andamento lento, però facciamo sentire, secondo quello che ci diceva Tullio d'Episcopo, sentiamoci andamento lento, ma non riguarda noi, non riguarda i nostri comuni, andamento lento.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: siamo tornati e proprio per questi messaggi ne è arrivato uno, il nostro ascoltatore Ivano, che si dice maceratese e che, avendo ascoltato tutta l'illustrazione che ci ha fatto Francesca, deve essere Ivano, complimenti Ivano, credo molto interessato alla cultura, perché dice che hai letto la notizia di una sinergia tra Macerata e Recanati, aggiungiamo Tolentino perché chiaramente mi sta a cuore, per il biglietto unico per i musei, no? Quindi tu Ivano hai notato questo aspetto, Francesca ci parlava di sinergia, l'hai curato te questa, Francesca, no? Perché è il tuo settore.
1: Sì, è il mio settore, con la cultura abbiamo un biglietto unico, appunto prima era Macerata e Recanati, ora si è allargato e si allargherà anche a Tolentino, quindi con un unico biglietto un turista che viene appunto da fuori può fruire di sia i musei di Recanati che quelli di Macerata e quindi anche quelli di Tolentino, con una sinergia tra territori che è un imperativo, secondo me. Non abbiamo proprio la scelta, dobbiamo solamente dare un senso e fornire delle proposte sia turistiche sia comunque anche di valorizzazione sulle cose che ci legano, perché poi effettivamente le cose che ci legano sono tante, no? Parlavamo prima anche dello Sferisterio e dell'opera, di come appunto con Gigli l'opera sia anche parte integrante di quello che è il patrimonio culturale di Recanati. Altrettanto lo è per Macerata, tra l'altro sia Macerata che Recanati hanno fruito dei fondi del PNRR per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, proprio per adeguare i luoghi e la cultura a ogni tipo di disabilità, e pensate, Macerata e Recanati, pur avendo scelto, diciamo, autonomamente, non in sinergia, però li hanno dedicati al mondo dell'opera, quindi Macerata con lo Sferisterio e Recanati con il rinnovato Museo Gigli, che veramente vi invito a venire a visitare a Recanati con un progetto che, cosa che ci inorgoglisce insomma tutti, è stato scelto anche al Ministero della Cultura per fare una video pillola promozionale, per far vedere proprio sui territori come i fondi PNRR siano stati spesi, e tra i 30 progetti in tutta Italia hanno selezionato quello di Recanati, quindi è un museo bellissimo, molto emozionale, che parla della storia, della voce, della carriera dell'uomo che è stato Beniamino Gigli, e che vi invito a venire a visitare a Recanati.
0: L'altro grande personaggio insieme a Leopardi, Gigli, insomma, esporta questa immagine, l'ha esportata in tutto il mondo. E come dicevi, la sinergia cultura-turismo, questi turisti che vengono appassionati alla cultura a visitare i nostri luoghi, dobbiamo trattenerli il più possibile, se no fanno il mordi e fuggi, esatto, una giornata e vanno via. E quindi tutti i nostri amministratori hanno sempre, di tutti i colori, hanno sempre puntato a questo. Però, cari ascoltatori, oltre agli amministratori, vi ricordo, ci sono i dirigenti, i responsabili, che questa mission ce l'hanno ben presente. Con Francesca, avevamo accennato nella prima parte, parlavamo appunto dei permessi, dei ritardi, e leggo qui un articolo, a me di solito quando esco questi articoli insomma mi fanno un po' rabbia, in cui anche categorie imprenditoriali, per carità, in buona fede, lamentano con casi limite, ritardi per costruire un capannone. Qui ne abbiamo parlato per esempio con Tristano Luchetti, il quale ci diceva: quando mi chiedono un permesso a costruire, io devo attivare tutte le ricerche, perché dal genio civile ai vigili del fuoco, sicurezza, cittadini e ascoltatori, ne vogliamo parlare? Spesso chiediamo le cose urgenti per le nostre pratiche, ma quando si ritarda o il comune ritarda, spesso è perché si approfondiscono i temi della sicurezza, perché poi ce ne ricordiamo quando succede qualche disgrazia: cade un tetto, cade un capannone, un trave sopra un operaio sulla gru. Questi sono problemi che spesso ci comportano ritardi, ma sono per la sicurezza. Quindi Francesca, non so che ne pensi te, ma quando per esempio alcuni imprenditori ci dicono 3 anni per un capannone, quella è una patologia, non è una cosa normale, giusto? Viaggiamo su altri standard.
1: Viaggiamo assolutamente su altri standard. La normalità è un'altra. Poi c'è anche da dire che la complessità di determinate situazioni, come dicevi giustamente, si misura, è un bene storico, è un bene culturale, è un bene tutelato, devo ottenere un parere alla soprintendenza. Questo parere ha dei tempi che di solito sono 180 giorni, quindi considerate che 6 mesi, diciamo, la palla passa a un altro ente e quindi non posso nemmeno ragionare su un permesso laddove non ho ancora delle prescrizioni, delle autorizzazioni o anche qui degli elementi di valutazione con un ente diverso. Pensiamo agli enti ambientali, di tutela ambientale, pensiamo appunto a ragioni di sicurezza che derivano dalla stabilità, ingegno civile, quindi effettivamente è logico che le nostre pratiche non durano tutte 3 anni. Quella che dura 3 anni è una pratica o che ha avuto una complessità diversa, e a volte c'è anche da dire che nei 3 anni ci sono, diciamo, delle richieste di integrazione fatte, magari non riscontrate adeguatamente. Quindi anche questo è un elemento che, al di là del tono sensazionalistico del titolo, andrebbero sicuramente considerate, e ogni pratica ha una sua vita. Peraltro noi abbiamo dei termini e procedimenti ormai ben standardizzati e ciascuno può venire a dire perché non abbiamo agito in quei termini, quindi di solito c'è una chiarezza negli atti e nel perché si adottano e nel perché non si adottano. E comunque ci sono gli istituti di dialogo con l'amministrazione che permettono, e lo permettono proprio in maniera trasparente, codificata, non parliamo di cose sotto banco, di chiedere di parlare con l'amministrazione per comprendere lo stato di una pratica, per comprendere altre informazioni proprio su un procedimento. Quindi noi siamo i primi a voler far sì che una pratica non duri 3 anni, perché in 3 anni succedono tante cose, anche sopra le nostre scrivanie, leggi diverse che possono cambiare, quindi non è assolutamente nemmeno interesse dell'ente che una pratica vada così alle lunghe. Perciò è bene che qui ci sia una sinergia tra pubblico e privato per ottenere una determinata cosa. Anche nelle situazioni più complesse è necessario andare nella stessa direzione, e non è che gli enti si divertano a non rilasciare permessi o a non autorizzare
0: mai
1: eventi.
0: Strappato il concetto veramente dalle labbra, perché ti dico, forse qualcuno pensa che c'è lì il cattivo di turno che sta a far dispetto, a rovinare la tua vita, cioè non è così. Grazie Francesca che hai detto questo, perché veramente, ecco, le pratiche se sono lunghe c'è qualcosa che non va. Comunque, cari ascoltatori, cari cittadini, Francesca l'ha detto, ribadisco io, è un concetto che abbiamo detto fin dalle prime puntate: il primo potere è conoscere, è sapere. E oggi, parliamoci chiaro, abbiamo tutti i mezzi della trasparenza, dell'informatica per accedere, abbiamo gli URPE, no? Ufficio Relazione del Pubblico, i siti dove possiamo vedere tutti l'iter delle delibere, dei piani, dei programmi, eccetera. Quindi oggi, se anche voi cittadini non potete direttamente, o con i vostri professionisti che vi aiutano, o con i vostri figli o nipoti, eccetera, se non avete pratica di certi meccanismi informatici. Ma parliamoci chiaro, rispetto a quello che 40 anni fa noi giovani ci avevamo di fronte alla pubblica amministrazione, oggi la possibilità di vedere veramente tutto sulla trasparenza. Francesca, un'ultima domanda è questa qua: c'è una pesante normativa sull'anticorruzione, sappiamo quanto, e tu anche lì sei la responsabile, quindi no. Ma secondo te questa normativa è veramente la normativa sull'anticorruzione che ha appesantito le procedure?
1: Allora, logico è che quando parli con le persone oneste lo sentono proprio come un vincolo, come una catena, come un appesantimento. Che ci fosse necessità di andare a normare in qualche modo, o anche, e questo lo dico in termini propositivi, di darci come organizzazioni gli spunti di riflessione per magari turnare la persona che sta in uno sportello, cercare di fare attenzione a determinate cose a cui magari che davamo per scontate o che si sono sempre fatte così, che è un po' il male dei nostri enti, no? Se è sempre fatta così è la cosa che in assoluto odio di più che mi venga detto. Però effettivamente l'abitudinarietà di fare le cose in un modo, ecco, forse questa normativa, diciamo, salvo di questa normativa che ci ha dato l'occasione di ripensare, di fermarci un attimo a pensare, a capire se potesse essere ottimizzato. Per il resto io sono fortemente critica contro un ente esterno che dovrebbe venire a controllare il grado di corruzione del comune di Recanati, del comune di Macerata, e che però se ne sta a Roma. Abbiamo visto anche gli scandali, diciamo, dei vari enti ANAC barra garante della privacy barra altri, con spese di un certo tipo
0: notevoli, diciamo, molto.
1: E poi noi magari per trovare 3.000 euro per fare un evento per aiutare una persona o per dare un contributo a una situazione di fragilità, dobbiamo cercare di motivare, fare i salti mortali perché non abbiamo quelle risorse, o dobbiamo andare a motivare perché a lui, perché non a un altro, perché una valutazione, perché non un'altra. Ecco, non dico che sia diciamo generalizzato, però non mi è veramente mai capitato nella mia carriera di aver visto una persona, un ente pubblico che non si comportasse nell'ambito di una pratica, nell'ambito di quello che stava facendo, per il meglio e con lo spirito di servizio per il meglio dei cittadini che stava servendo. Non sarà così dovunque, ci saranno assolutamente le situazioni di devianza, però vanno colpite quelle, perché andare a normare, a mettere delle regole, a fare dei piani, a toglierci tempo veramente prezioso, perché le risorse umane, l'abbiamo detto prima,
0: statistiche, moduli, quanta roba riempie,
1: moduli, statistiche, piani, valutazioni con numeri di rischio corruttivo. Entrateci nei comuni, ecco, ve lo farei vedere, entrateci, venite, vediamo se serve questa cosa. Anche l'amministrazione trasparente, io lo sai quanto sono critica, perché poche cose chiare. Invece quando si cominciano a creare un'architettura ad albero con 28 piani che possono essere aperti, di ciascuno ce ne sono altri 12 con nomi incomprensibili che tutti i comuni debbono fare per norma uguali, e mi chiama un cittadino, una ditta per un appalto e mi dice io non lo trovo, ecco, allora stiamo sbagliando qualcosa. Sì. Stiamo sbagliando qualcosa.
0: Ma guarda, veramente ti ascolto con grande trasporto, perché ti dico che intanto queste normative sono sempre approvate dal nostro Parlamento all'unanimità. Quindi tutti i colori politici, cari cittadini, ci riempiono di norme sull'anticorruzione. Ma dice una cosa sana, sicuramente si previene, come diceva Francesca, parliamo di patologie rare. Non saremo uguali dappertutto, però da noi lei ha dato un messaggio molto positivo che io confermo. Però, e questo magari ci apriamo questo fronte alle prossime trasmissioni, forse ancora con te e con altri colleghi dirigenti, speriamo anche coi politici, non si parte forse da un concetto di pregiudizio per cui i nostri politici nazionali non hanno il coraggio di approfondire l'argomento, per cui quando arriva sul loro tavolo, che spesso non penso se lo inventano, anche lì ci sono i dirigenti, insomma, molto solerti, che partono però da un pregiudizio, no? E qui la corruzione è sempre dietro l'angolo. Chi gestisce la cosa pubblica è corruttibile, quindi i rischi di corruzione eccetera sono tantissimi. Con tutto questo è come uno che dice guarda, tu per star bene tutti i giorni devi via 100 medicine, per star bene, per scongiurare ogni tipo di patologia, e uno prende 100 medicine alla fine sta male, no? Quindi io lo interpreto così, veramente sta cosa mi ha fatto sempre arrabbiare. Tu sei la responsabile lì e sai quanta roba devi fare, e giustamente l'hai illustrata ai cittadini. Siamo a conclusione, Francesca, quindi ti voglio dire, ma nei confronti anche del nostro futuro, dei nostri comuni, sai, adesso in ballo non solo qui e anche in giro, a parte che abbiamo spiegato ai cittadini che agli ascoltatori che tanti servizi ormai sono gestiti in maniera consortile, no? Quindi andiamo ai rifiuti, andiamo ai trasporti eccetera, certo. Quindi e va bene, quindi diciamo vanno un po' sopra il potere comunale. Però nei nostri comuni tu sei ottimista o no? Perché attenzione, abbiamo avuto la valanga dei soldi Sisma in parte, ma PNNR. Finito tutta questa ondata di soldi, tu sei ottimista o no? Perché con i tuoi colleghi dicevamo, quando sarà finito tutto questo, che succede? Le stabilizzazioni si andrà a pagarle, il personale nel frattempo abbiamo preso, di cui abbiamo soffruito, giovani, facciamo, rimaniamo a casa, non lo puoi fare. Una parte è drago. Sei ottimista per la finanza pubblica?
1: Allora, io sono ottimista per natura, quindi a questa domanda non posso che rispondere positivamente. Io sono ottimista, ma lo sono sempre, nel senso che dipende un po' da come ci poniamo anche noi, no? Di questa maledetta burocrazia. Se noi stiamo seduti sulla sedia in comune a dire e però e queste norme, queste cose, però l'ANAC, però qui e non c'ho i soldi e non c'ho le persone, logico è che riuscirò a produrre poco. Siamo italiani, abbiamo una creatività che da anni proprio, io dico sempre che siamo il frutto di chi ci ha preceduto, no? E dobbiamo tenere alto questa cosa nel nostro piccolo, della nostra piccola burocrazia, che però, come diceva Ciampi, è la piccola patria, no? Quindi nel nostro piccolo dobbiamo tenere alto un po' questa cosa, quindi con l'innovatività, con i nuovi strumenti che ci sono messi a disposizione, alzando la voce magari anche politicamente attraverso i nostri sindaci, i nostri amministratori quando serve. Secondo me il comune è un'entità, i comuni esistono al 1200, no? Quindi esistevano già nel 1200, esisteranno, mi auguro, sempre, perché sono il primo presidio del cittadino, il primo volto che trovi dello Stato, e quindi sì, sono ottimista.
0: Quando esci la mattina dalla porta di casa te lo trovi di fronte.
1: Trovi lì di fronte, esatto.
0: Francesca Vallotta, dirigente del comune di Recanati, vice segretario generale, grazie.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
0: Grazie a te, quindi per il messaggio positivo che hai lanciato. Concludiamo con un pensiero ai circa 500 candidati del comune di Macerata, quante liste non mi ricordo, 16-17 liste. E noi facciamo, innanzitutto ci sentiamo di dire ai cittadini, andate a votare perché scegliete liberamente. Due, a tutti questi candidati facciamo un in bocca al lupo. Ho vissuto tanti di questi momenti del venerdì della chiusura della campagna elettorale, vi accingete a un esame e allora mi veniva in mente notte prima degli esami, è un esame, carissimi, sentiamoci questa canzone. Buon weekend, auguri, in bocca al lupo, alla prossima puntata. Grazie.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie Francesca.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Siamo nella grande festa di Pentecoste. Lo Spirito Santo scende sugli Apostoli e inizia il cammino della Chiesa. I Suoi santi doni cambiano i loro cuori, come cambiano i nostri cuori quando riceviamo il dono dello Spirito. Ecco a voi Spirito di Sapienza, in cui vengono elencati i sette doni dello Spirito Santo. Ascoltiamo.

come abbiamo già compreso dall'inizio, questa trasmissione sarà dedicata unicamente allo Spirito Santo in questo grande giorno della festa di Pentecoste. E allora ascoltiamo la sequenza Vieni Spirito Santo, cantata da me e da Anna. Ascoltiamo.

Uno dei grandi canti allo Spirito Santo è il Veni Creator Spiritus, che viene invocato sempre e soprattutto sulle ordinazioni sacerdotali ed episcopali. Io ve lo faccio ascoltare tradotto in italiano, come è ufficialmente nella lingua della Chiesa: Vieni o Spirito Creatore. Ascoltiamo questo brano perché possa venire lo Spirito Santo nei nostri cuori.

Infine ascoltiamo le parole di Gesù, che dice che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio è su di lui, e che si è avverata la profezia che quando verrà il Messia lo Spirito Santo cambierà i cuori. Ecco a voi Isaia 61.

Cari amici ascoltatori, con tutto il cuore abbiamo invocato il dono dello Spirito Santo. Che scenda anche oggi su di noi lo Spirito Santo, trasformi i nostri cuori, ci renda sempre migliori di fronte a Dio e uniti sempre a Gesù. Con questo pensiero vi saluto di cuore, a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

Regina cieli, cieli, cieli, alleluia. Quia qui meruisti postare, alleluia. Resurrexit.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

Democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

0: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Radio Nova in Blu, ore 09:04. Allora, questa mattina parleremo di ciclismo, visto che c'è anche il Giro d'Italia. Abbiamo al telefono Cartichini Mario, che è il presidente del Ciclismo Coridonia. Ciao Mario, buongiorno.
1: Buongiorno Euno, grazie, grazie tanto.
0: Eccoci qua. Senti, parlaci un attimino, no? Ciclismo Coridonia ha una grande e bella tradizione sul territorio.
1: Sì, credo di poter confermare. Io sono coridoniano doc, senza il cognome poi lo dice, però ho vissuto molti anni fuori. Quando sono tornato nelle Marche nel 1969, quindi ben 57 anni fa, ho avuto la fortuna di conoscere Orlando Santucci, grande appassionato di ciclismo, nonché un caro amico, e la comune passione per il ciclismo costituimmo la società Club Coridonia. In un primo tempo si chiamava in un altro modo, però come dire, il filo è questo. Quindi 57 anni. In questi 57 anni abbiamo organizzato sempre manifestazioni di livello e soprattutto promosso il ciclismo sul territorio. Le manifestazioni di livello sono state due campionati italiani, uno nel 1973, campionati assoluti, e uno nel 2003. Quello del 2003 lo ha vinto Alessandra Cappellotto, che aveva appena vinto le Olimpiadi, mi pare, di Mosca, se non vado errato. Ma il fiore all'occhiello probabilmente di tutto è stato poi nel 2019 l'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, ci ha affidato la prova unica per l'Italia dalla Coppa del Mondo Paralimpica. Parteciparono ben 41 nazioni, fu un evento veramente indimenticabile. Zanardi, che tutti conosciamo, certo, e tutti, certo, come dire, abbiamo amato, Zanardi partecipò a quell'evento ed è stata l'ultima prova della Coppa del Mondo, perché poi nel 2020 non si tenne per via del Covid, e lui peraltro nel mese di giugno, insomma, gli capitò quell'incidente
0: che esatto,
1: l'ha portato alla morte. Sì, sì, questi sì, sono un po' il riassunto, ma soprattutto abbiamo sempre, anche oltre che l'organizzazione, tesserato prima i cicloamatori, poi invece gli agonisti proprio, che sono esordienti, allievi, junior. Oggi abbiamo un team nazionale, nel senso che il calendario non è provinciale o regionale, ma è nazionale, un team nazionale di donne junior e under, cioè ragazze che oggi vanno veramente fugate, tanto per parlare inglese, vanno fortissimo, dai 18 ai 23 anni, e a guidare questo team è Orlando Santucci, che probabilmente ci ascolta.
0: Bene, bene, no, ma è mezzo secolo praticamente, tu cioè sei nato praticamente quando io ero ancora ragazzino, c'era Fausto Coppi, c'erano questi grandi, quindi cos'è cambiato, diciamo, il ciclismo di allora, quando noi avevamo questi, no, idoli, no, che poi li vedevamo un po' sotto casa quando ci passavano con il Giro d'Italia, insomma, no?
1: Sì, no, il ciclismo, come tutta la società, ha cambiato radicalmente, proprio radicalmente. Rimane una pratica sportiva di altissimo livello, non perché noi la proponiamo, ma perché tale è. Se si considera che il Giro d'Italia, in essere in questi giorni, dal primo all'ultimo giorno si parla di oltre 20 milioni di spettatori, perché è un legame con il paese
0: incredibile,
1: profondissimo,
0: certo,
1: non uso altri termini, profondissimo. Il ciclismo di quegli anni del dopoguerra era un ciclismo di prevalentemente di povertà, di fatica, di sacrifici enormi, che permangono ancora oggi, attenzione, perché sono cambiate molte cose, ma il ciclismo resta uno sport di fatica, e anche di pericolo, direi, perché stanno accadendo incidenti abbastanza
0: importanti, no?
1: Esatto. Sia in gara che soprattutto fuori, capito? Quindi
0: pochi giorni fa, quando è stato, c'è stato un record di velocità addirittura, no?
1: Come
0: c'è stato un record di velocità qualche giorno fa?
1: Sì, Ganna ad esempio ha vinto la
0: Ganna, esatto, era lui
1: del Giro d'Italia a cronometro, che è un po' la sua specialità, un percorso di 42 km media attorno 49 qualcosa, mettiamo 50 km
0: pazzesco,
1: è veramente qualcosa di incredibile, che con una motoretta non lo so se uno
0: se ce la fai a fare
1: a tenere quella media, capito?
0: Esatto. Senti, nel frattempo c'è una telefonata per te.
2: Buongiorno,
0: è Francesco Ciccarelli.
2: Buongiorno Mario, sì, ci conosciamo con Mario e sono felice di salutarlo. Buongiorno Mario, come va?
1: Ciao Francesco, grazie Francesco, ma quando si sentono gli amici va sempre bene, Francesco.
2: Sì, grazie. Sì, adesso starò un pochino con voi e con gli ascoltatori, prego, andate avanti, poi io mi inserirò con qualche domanda.
0: Grazie
1: con piacere, Francesco, con piacere, bentornato.
2: Grazie.
0: Hai visto?
1: C'è una... Conosco bene Francesco Ciccarelli e poi l'ho conosciuto tramite voi 25 anni fa, diciamo, va.
0: Eh sì, un po' tutti.
1: Ecco qua.
0: Sì, era sempre presente alle conferenze stampa. Io, per quanto mi riguarda l'automobilismo, te per il ciclismo, insomma, io vengo da quel settore lì, insomma.
1: Da quella disciplina. Beh, l'automobilismo, noi nelle Marche abbiamo avuto Scafiotti che
0: E poi Morbidelli, ex pilota, ex diciamo seconda guida in Ferrari, Emanuele Naspetti, lo stesso che era arrivato in Formula 1, insomma.
1: Beh,
0: due piloti.
1: Fagioli era di Osimo, se non vado errato. Sì,
0: Fagioli bravissimo, costruttore di auto bravissimo. No, abbiamo avuto delle grandi. Tant'è che ad Ancona è nato Terra Piloti e Motori, un po' come diciamo in Emilia Romagna, anche se noi, la nostra piccola regione, non ha nulla a che vedere con l'Emilia Romagna. Noi abbiamo avuto appunto questa nomination fatta appunto dalla Regione Marche, e dentro ci sono ovviamente piloti motociclistici, mi viene in mente subito Valentino Rossi, insomma, che ci ha reso famosi in tutto il mondo, insomma, un po' con la sua parlata, un po' con i suoi successi, no? Ecco. E vabbè, nel ciclismo però anche noi abbiamo avuto dei grandi personaggi, no Mario?
1: Sì, come no. Beh, io non sono molto competente, però Uncini ad esempio è stato senza dubbio di livello mondiale, insomma, sicuramente, ecco. Ma le Marche, diciamolo pure, siamo una grande regione che abbiamo solo il difetto di non saperci promozionare adeguatamente, opportunamente, ma altrimenti siamo un territorio ricco di valori, di tradizioni, di cultura, di gastronomia, di bellezza, perché in pochi chilometri c'è tutto.
0: Bravo, l'hai detto.
1: Monti, colline.
0: Ci vorrebbe un po' più di promozione, perché vedi, il Giro d'Italia, come dicevi te, no? Seguitissimo, con milioni di persone al seguito, sì. E però ce lo fanno vedere in diretta, non c'è un'altra competizione come ciclismo così ben, no, supportata.
1: Sì, certo. Io poi non vorrei sottrarre molto tempo, perché credo che ci sia Vecchioni e Foresi, no?
0: Sì, esatto, Foresi e Vecchioni, poi ce l'abbiamo, sì, adesso andiamo avanti finché vuoi.
2: Tra l'altro posso inserirmi per un paio di cose?
0: Tranquillo, come no.
2: Volevo dire, a mo' di battuta ma anche a mo' di serietà, motori e ciclismo adesso si avvicinano, perché ci sono anche le bici elettriche, quindi diciamo che è stata un po' un'unione tra motori e ciclismo. Poi posso anche confermare quello che dicevate, perché per esempio il ciclismo è entrato nella scuola. Sai quante scolaresche ho visto a vedere il Giro d'Italia quando passava dalle nostre parti o anche qui nelle zone limitrofe del Lazio dove vivo adesso? Quindi posso confermare quello che dicevate.
0: Bello.
1: Sì, è vero. E io poi mi zittisco, ma parliamo di giro, abbiamo parlato di Giro d'Italia.
0: Sì, sì, Giro d'Italia.
1: Non posso sottrarmi ad una riflessione critica, non polemica, critica. Non è concepibile, pur avendo risorse economiche, no, che gli venivano, non è concepibile che il Giro d'Italia parta dalla Puglia come quest'anno. Già diverso è quando i paesi confinanti, Svizzera, Francia, e Tour de France l'anno scorso o due anni fa mi pare è partito da Firenze, ci può stare, ma dalla Bulgaria.
0: Che c'entra?
1: Allora qualcuno ha vocificato che gli organizzatori hanno avuto compensi economici molto alti dalla Bulgaria. Io dico che quantunque ci fossero questi compensi economici alti, non va offeso e oltraggiato lo sportivo italiano, perché il Giro d'Italia non è una corsetta, è un evento mondiale, no, quindi non può vivere fuori dal territorio italiano, insomma.
0: Non mi sembra che gli altri paesi, diciamo il Giro di Francia è un altro di quelli, il Giro del Belgio, facciano altrettanto, mi sembra, no? Cioè loro partono dalle loro città, appunto, cioè Giro di Francia è Francia.
1: Lo confermo, ma già diverso è un paese confinante come la Svizzera, la Francia, che ne so, la Slovenia, la Jugoslavia.
0: Certo.
1: Ma partire dalla Bulgaria, quindi oltretutto il disagio logistico, eccetera, è anche quasi un'offesa agli sportivi italiani. Io non dico tifosi, attenzione, perché il tifo è una brutta roba, ma sportivi.
0: Sportivi, esatto.
1: Stefano, io osservo un po' di silenzio così sentiamo Francesco e Orlando.
0: No, quanto può essere. Io ti volevo fare questa domanda che a me mi sembrava proprio azzeccata in questo momento, no? Quanto ha influito, diciamo, il Giro d'Italia anche nello sport locale, cioè proprio per il ciclismo, diciamo, locale?
1: Beh, ha influito molto quando c'è un atleta italiano, perché parliamo dell'Italia,
0: certo,
1: tipo Pantani, no?
0: Sì.
1: E quindi ora sta accadendo nel tennis con Sinner.
0: Certo.
1: Sicuramente ha fatto molto molto proselitismo. Ora invece il ciclismo italiano non solo è carentissimo, perché se tu consideri che i Pro Tour, che sarebbe come, per capirci, la Serie A del calcio,
0: sì,
1: no? Come? L'Italia non ha una squadra Pro Tour, non abbiamo riposto negli ultimissimi giorni forse smodate aspettative in Pellizzari, che è sicuramente un ragazzo straordinario e dalle grandi potenzialità, però gli abbiamo riversato addosso forse una pressione, un'aspettativa esagerata, che poi sai, un ragazzo di 21 anni, 22 anni finisce per non avere gli anticorpi per potersi
0: difendere.
1: Quindi a noi mancherebbe qualche atleta di grande spessore, perché possa riflettere sulla base, quindi sui bambini, possa riflettere delle positività, e ci manca, diciamo, ecco. L'ultimo è stato Pantani.
0: L'ultimo,
2: ecco,
0: è stato...
2: Mario, una domanda su questo, scusa, mi interrompo. Ma adesso esistono vari giri di nazioni e molto è dovuto secondo me al fatto che si sono inserite nazioni che prima non nel ciclismo magari non le conoscevamo, tipo il Qatar o l'Oman. Questo quanto ha inciso, quanto ha influito secondo te in quello che dicevate, nei cambiamenti che il ciclismo ha avuto?
1: Sì, secondo me ha influito molto negativamente, perché anzitutto ha riversato sul tavolo una valanga di denaro, e il denaro non è sempre portatore di benessere, eccetera. E, non, questi paesi non hanno una cultura, una tradizione ciclistica. La culla del ciclismo era, è stata, e secondo me è ancora, seppur debolmente, l'Italia, il Belgio, la Francia, l'Olanda, la Spagna, un pochino l'Inghilterra, non so se mi spiego, ecco.
0: Certo.
1: E invece sono venute fuori paesi proprio che la bici l'avevano conosciuta solo come mezzo di locomozione, come mezzo di, e non come elemento agonistico, diciamo. Quindi il denaro non è portatore di, sempre di benessere, anzi, nel caso del ciclismo non ha portato, a mio avviso non ha portato niente.
0: Che peccato, è un gran peccato, perché prima parlavi di comunicazione, no? In questo momento il ciclismo a livello locale parlo, poi magari lo chiediamo anche al consigliere provinciale della vostra federazione, Francesco Foresi. Esatto. Secondo te, no? Cioè, a voi hanno affidato delle competizioni, oserei dire, incredibili, no? Perché un campionato italiano, il campionato quello lì delle Paralimpiadi con Zanardi presente, insomma. Cioè, voglio dire, avete avuto un eco incredibile, però per potervi affidare una competizione così grande, evidentemente voi avete dato prova di solidità come associazione ciclistica, diciamo, locale, no?
1: Grazie della domanda, Euro, è proprio questo. Allora, la nostra associazione vive essenzialmente su un principio, su un valore molto solido, che è il valore del rispetto e dell'amicizia tra noi, e peraltro sono in linea, quantomeno fra poco ci saranno, due persone importantissime, Francesco Foresi e Orlando Vecchioni, veramente fondamentali. Loro possono confermare che il clima che vige all'interno del team, del club, è un clima di, direi, di fratellanza, di amicizia, di rispetto, di ascolto. Non sono le tesi di Mario a prevalere, sono le tesi di buonsenso che prevalgono, non so se mi spiego.
0: Certo.
1: E quindi questo ci ha permesso di vivere a lungo, e mi auguro, Foresi ad esempio è una figura che può dare continuità alla cosa. Se si considera che per circa dei 57 anni di attività, circa 35 anni, forse anche 40, è stato presidente Orlando Santucci, una carissima persona, un carissimo amico,

0: ci confortano del loro aiuto. Questo dice tanto,
1: certo,
0: secondo me.
1: Senti, dell'attività vostra locale io volevo che tu ci parlassi un attimo della giornata in rosa, perché è molto importante, del 31 maggio, quindi fra un po'.
0: Siamo
1: la prossima settimana
0: in zona di arrivo. Allora, è la 13ª edizione della giornata nazionale rosa.
1: Complimenti.
0: Grazie, spero che continui ancora per molti anni. Partecipano le migliori compagini nazionali e anche 3 o 4 compagini estere. Hanno sempre prevalso figure di primissimo ordine. Orlando poi lo potrà confermare, l'ultima delle quali è stata la Eleonora Ciabocco in maglia tricolore. Ora la Ciabocco in una categoria elite superiore. Solitamente abbiamo alla partenza circa 170 atlete.
1: Accidenti.
0: Provenienti da tutte le regioni d'Italia, ed è davvero una bella soddisfazione. Quest'anno peraltro a supporto si aggiunge anche Decathlon Italia, che sarà presente con materiale pubblicitario, fanno anche un banchetto di informazione, omaggiano tutte le partecipanti qualcosa di loro, e la Margutta, che è una associazione di rievocazione storica di Coridonia, sarà presente con dei figuranti sul palco per la premiazione e la partenza, e i tamburini sono uno sprone non da poco per qualsiasi cosa, diciamo. Ecco, quindi
1: senti, ma logisticamente, cioè gestire 170 atleti, quindi figuriamoci quante persone ci saranno al seguito e quant'altro, dove li mettete? Cioè, dov'è la parte logistica? Dov'è che siete locati? Cioè, non dentro Coridonia, immagino.
0: No, appena fuori, ai giardini, no? Poco prima dell'ingresso.
1: Sì.
0: Lì avviene la cerimonia, c'è la segreteria. La cerimonia di presentazione di tutte le squadre e di partenza dalla gara. Dopodiché ritorna a Coridonia, dopo un certo numero di chilometri, sempre attraverso lo stesso percorso
1: più o meno, ce lo puoi dire, in grosso modo.
0: Come no? Partiamo da Coridonia, attraversiamo il centro storico, trasferimento.
1: Ah, per Bacco, dove?
0: Non gara, trasferimento. Ci portiamo giù alla zona industriale, e lì c'è lo stop un attimo e il chilometro zero. Da lì parte la competizione, 4 volte fa il tratto da quel punto, Sforza Costa, Piediripa, Tenda Rossa, 4 volte.
1: Ah, perfetto.
0: Al termine del 4º giro la carovana torna a Coridonia, quindi affronta la salita.
1: La salita
0: non è proibitiva, però
1: no, infatti,
0: seleziona un po'. Passa sul traguardo dove c'è avvenuta la partenza, c'è un traguardo volante, prosegue per Petriolo.
1: Per Petriolo, bello,
0: grazie
1: Petriolo.
0: L'amministrazione comunale ci ha chiesto l'istituzione di un traguardo volante, che lo abbiamo realizzato alla memoria di Alex Zanardi, il traguardo volante.
1: Per Bacco, che bravi!
0: Di Petriolo, sì.
1: Bravissimi.
0: Traguardo volante. Attraversa Petriolo, scende giù i Piani Rossi, sarebbe quella strada che costeggia Fiastra, per capirci.
1: Sì, come no?
0: Ritorna paraggi Tenda Rossa e torna.
1: Ma che bel Cordona. Giro, questo è un bel giro.
0: Sì.
1: Gli altri sono tutti pianeggianti, questo è piacevole.
0: Perché partono tantissime atlete e terminano la gara tantissime atlete, non c'è una decimazione. Perché massacrano, no? Perché a volte i percorsi troppo duri sì, esaltano alcune cose, però fanno anche dei danni, insomma. Quindi
1: certo. Senti, io
0: piacere sentire Foresi e Vecchioni.
1: Esatto, adesso io ti metterei un attimino, adesso facciamo una piccola pausa, come ti avevo detto, ti avevo accennato, musicale, sì. E poi e che

0: chiamiamo nel frattempo Foresi. Grazie. Sì. Grazie.
1: Grazie, grazie. Ciao Mario, a presto.
0: Ciao Mario, a presto.
2: Ciao, ciao Francesco, ciao.
1: Ciao.

0: Intanto buon sabato a tutti, ore 09:32. Ora abbiamo al telefono, sempre parlando di ciclismo Coridonia, Francesco Foresi. Ciao Francesco.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu sei consigliere provinciale della Federazione Ciclistica, nonché tecnico di terzo livello, e Mario Cartichini, che abbiamo sentito fino un attimo fa, quasi commosso, dice: lui è giovane e dovrebbe portare avanti la continuità del nostro club.
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi hai sulle spalle una grande responsabilità.
1: Sì, no, ma è sempre un piacere, ecco. È qui dove sono cresciuto in bici, ho mosso le prime pedalate, e quindi dopo quello che mi hanno trasmesso tutti quelli che fanno parte del Club Coridonia, partendo da Mario e dai tutti i nostri collaboratori, non è che mi sento in dovere, ecco, è un piacere portare avanti questa tradizione, questa passione che ho io in primo, ecco.
0: Bravo, vi fa onore. Senti, Francesco, tu sei un ex atleta o attualmente ancora pedali, insomma?
1: Ho corso fino alla categoria juniores, dopodiché ho smesso, adesso ci vado solo per passione, per divertimento, ecco.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Non gareggio più.
0: Quindi qual è il tuo compito, diciamo, di consigliere provinciale a livello federale?
1: Ma a livello provinciale, innanzitutto vi porto i saluti del presidente Francesco Baldoni.
0: Ah, grazie.
1: Con cui ho parlato di questo e vi saluta, ecco. E poi comunque il mio compito è quello di aiutare, ecco, le varie funzioni che poi il comitato provinciale mette in atto nell'assistere le società del territorio, nella promozione delle loro iniziative, quindi un supporto costante e un punto di riferimento a livello più provinciale della federazione, tra le società e il comitato poi regionale, ecco.
2: Saranno... Posso fare una domanda a Francesco?
0: Ecco, c'è Francesco, il nostro giornalista.
1: Assolutamente.
0: Eccolo. Vai,
2: sì,
0: Francesco.
2: Allora, parlavamo prima di Vecchioni e Cartichini, no? Che approfitto per risalutare. Ma loro che hanno grande esperienza, quali insegnamenti hanno trasmesso a lei, Foresi, in questo sport? Perché insomma, dagli anziani in senso di attività si ascoltano molti consigli e si intraprendono, diciamo così, molti insegnamenti, no?
1: Sì, assolutamente. Ma oltre che nel ciclismo, sono poi insegnamenti che Mario e Orlando mi hanno trasmesso un po' come valori per la vita, nell'impegno, nel sacrificio, comunque nel credere in quello che si fa, ma poi farlo sempre con il sorriso e essere sempre in buona compagnia aiuta molto, ecco.
0: Senti, come tecnico di terzo livello, cos'è che significa? Tu sei arrivato praticamente ad essere una specie di istruttore, sei un istruttore?
1: Sì, posso essere un allenatore per categorie, fino alle categorie internazionali, che potrebbero essere juniores, appunto, o under 23, e posso alleno anche tutte quante le categorie minori, ecco.
0: Lo stai facendo nel ciclismo Coridonia anche?
1: Sì, porto avanti anche questo nel ciclismo.
0: Ecco, non abbiamo parlato con Mario perché non abbiamo avuto tempo, no? Perché abbiamo sì un'oretta a disposizione, poi gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, dobbiamo sentire anche Orlando Vecchioni. Ti volevo chiedere, non abbiamo parlato di giovanissimi.
1: Sì.
0: Voi siete presenti nelle scuole, fate proselitismo con i giovani?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo portato avanti i progetti messi in atto dalla federazione insieme al ministero per così portare la bicicletta nelle scuole, per l'insegnamento all'educazione stradale, e li portiamo avanti cercando anche sempre di poter coinvolgere più
0: certo.
1: Bimbi possibili anche poi nell'attività ciclistica sportiva, cosa non facilissima, ma l'impegno che ci mettiamo è...
0: Senti, voi lo fate dove? A Coridonia principalmente, oppure andate anche
1: nel comune di Coridonia
0: che vi ospita, ovviamente, le scuole? Sono molto sono interessati, voglio dire.
1: Sì, sì, sì, i progetti sono sempre molto, molto attrattivi, ecco, poi per le insegnanti, anche per gli istituti. E abbiamo fatto anche qualche lezione, ho tenuto qualche appuntamento anche con qualche scuola di Macerata, ecco, quindi comunque adesione.
0: Complimenti, dai. Stata.
2: Una domanda per Foresi, se è possibile. Dai. Lei è uno sportivo a 360 gradi, nel senso segue oltre che il ciclismo altri sport e li unisce al ciclismo, e lei è stata è una tradizione di famiglia per lei seguire lo sport?
1: Sono appassionato di sport a 360 gradi e quindi seguo sì un po' tutto, da sport più in voga anche meno seguiti, come magari può essere appunto il ciclismo, non sempre così popolare, però no, è stata una tradizione che non c'è stata nella mia famiglia, e ho fatto un po' da solo a portare avanti questa tradizione ciclistica che mi è nata appassionandomi al Giro d'Italia in TV, e poi anche tutti gli altri sport che ho iniziato a seguire l'ho fatto sempre da me, ecco.
2: Grazie.
0: Senti, secondo te si sta facendo poco o tanto, diciamo, anche a livello locale, no? Per la promozione anche della bici?
1: No, l'impegno è sempre ottimo, ovviamente si può fare sempre di più, ma quello che poi viene messo in campo è un po' il meglio di quello che si fa. Non è magari così recepito lo sport ciclismo, appunto, magari come è uno sport duro, quindi anche al bimbo, all'appassionato rimane difficile magari poi scendere in strada a praticarlo, nonostante i numeri delle categorie amatoriali adesso siano di gran lunga aumentati e dominano un po' tutto quanto il movimento.
0: Certo, quindi, certo, ecco. È finita l'epoca, la mia epoca, che io sono dell'epoca di Mario.
1: Sì.
0: Beh, lui è arrivato a 86 anni, gli facevo i complimenti, gli dovevo fare prima, comunque spero che ci senta e così gli faccio i complimenti per i suoi 86 anni. Io lo seguo a ruota, diciamo, ecco, ho 10 anni di meno, però a 76 anni andavo a scuola con la bicicletta, e a Macerata, come tu sai, tu ti sali e scendi, ti puoi immaginare come ho trasformato le mie gambe all'epoca, però era giusto così, insomma, dai. Però all'epoca la bicicletta era forse un po' più popolare rispetto ad oggi,
1: assolutamente.
0: Parlo.
1: Ma poi anche come tradizione nazionale popolare la bicicletta è stata sempre un po' un cardine, comunque era in tutte le case. Adesso non dico che in qualche casa non c'è, però è successo anche che alcuni bimbi che sono arrivati non sapevano proprio andare in bici, ecco.
0: Senti, un'ultima domanda per gli ultimi 5 minuti che ti volevamo chiedere. Ciclismo, diciamo, a livello provinciale gode di salute, oppure, cioè, ci sono altre associazioni come la vostra a Coridonia?
1: Sì, assolutamente, sempre molto attivo il ciclismo nel maceratese, ecco. In questo fine settimana ci sono delle gare di enduro a Sarnano.
0: Ah, addirittura.
1: Sì, e poi
0: ditecele queste cose, no? Magari mandatecele, così le pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook, sì. Capito?
1: Sì, va bene, allora.
0: Ma no, mandami le notizie che le pubblichiamo, dai.
1: Sì, sì, sì. E poi anche nelle prossime settimane sono degli appuntamenti che ormai sono un po' dei classici a Potenza Picena e poi a Chiarino di Recanati, che ospitano, ecco, appunto tutto quello che è il ciclismo giovanile.
0: Ecco.
1: Del centro Italia, ecco.
0: Senti, tu sarai impegnato anche nella giornata in rosa del 31 maggio, immagino.
1: Sì, assolutamente.
0: Perché è un impegno enorme, penso.
1: Sì, mettere in campo tutti quanti i nostri collaboratori e poi poter riuscire a organizzare questi eventi è molto bello e soddisfacente, ecco.
0: Ecco, quando ci sono questi eventi, riuscite a portare delle scolaresche giovani? Riuscite a coinvolgerli in qualche maniera?
1: Ci abbiamo provato e richiamando magari, ecco, anche con delle gincane, comunque degli
0: appuntamenti
1: dedicati per i bambini, però comunque, ecco, non è sempre stato così di grande riscontro. Comunque i nostri tesserati, comunque i bambini che vengono già da noi, sono sempre stati protagonisti, anche altre squadre del territorio.
0: Certo. Senti, un'ultima domanda ti volevo dire, per quanto riguarda l'attività paralimpica, no? Ci aveva anche accennato Mario che addirittura c'è un traguardo volante a Petriolo con la giornata in rosa, addirittura intitolata Zanardi, quindi bellissima iniziativa, e un plauso penso che si unisca a me anche Francesco, che mi sente.
2: Come no, sicuramente.
0: Ecco, l'attività paralimpica per voi, ecco, l'attività paralimpica è contemplata nella vostra associazione, immagino.
1: Sì, assolutamente. Abbiamo ospitato già ragazzi con disabilità che hanno provato, comunque sono cimentati nel ciclismo, anche ragazzi con disabilità intellettive che, ecco, abbiamo accompagnato e ci hanno dato sempre grandi soddisfazioni nel vederli poi crescere e portare avanti questa passione.
0: Bravi.
1: E poi sicuramente anche Giorgio Farroni, che è un campione del territorio, sempre un grande nostro amico, e quindi è sempre un piacere, ecco, fare questo anche dopo l'appuntamento del 2019 a Corridonia con la Coppa del Mondo, ecco.
0: Benissimo, bravi. Dicevi Francesco, scusa.
2: Allora, intanto saluto anche Giorgio Farroni perché l'ho conosciuto in alcune manifestazioni paralimpiche. E poi volevo chiedere questo: voi siete anche in collegamento, in collaborazione con la Federazione di Triathlon, perché il triathlon c'ha anche il ciclismo dentro. I tre sport che formano questa disciplina.
1: Come Club Corridonia non siamo in contatto, appunto, con la Federazione Triathlon, in quanto il nostro ente principale è la Federazione Ciclistica Italiana. Però
2: ma come federazione? Come federazione provinciale?
1: No, neanche. Facciamo sempre capo alla Federazione Ciclistica.
2: Grazie.
0: Bene, niente, ti ringraziamo Francesco, quindi ti invitiamo a portare, ecco, nel frattempo stava la regia, sentanto faceva sfumare un po' di musica sotto, perché così ti liberiamo da questo impegno, e fra un po' sentiremo anche Orlando Vecchioni del Ciclismo Corridonia. Grazie Francesco, buona giornata a te.
1: Grazie a voi dell'invito e un saluto
0: a presto,
1: Orlando.
0: Grazie.

0: eccoci qui, 9.47, ora abbiamo al telefono Orlando Vecchioni. Ciao Orlando.
1: Buongiorno e un saluto a tutti gli appassionati di ciclismo e a voi della radio.
0: Allora, tu sei il responsabile tecnico del club Ciclismo Coridonia. Allora, qual è il tuo ruolo, diciamo, particolare come tecnico all'interno di questo contesto?
1: È un ruolo abbastanza difficile, perché il mio ruolo è a parte accompagnare le ragazze e seguirle nel loro iter, diciamo, di preparazione alle gare, e in più dopo chiaramente collaboro anche con gli altri due istruttori, che Sofia, poi Valeriani, Francesco Foresi e altri collaboratori, per quello riguarda il settore giovanile, i ragazzini e sortienti e allievi. Abbiamo,
0: certo,
1: stati tanti alle prime armi.
0: Senti, la preparazione voi la fate ovviamente su strada, ma andate anche in palestra?
1: Sì, per il giornale, diciamo, fanno attività in palestra, diciamo, per tonificare un po' tutto il corpo, perché bene, come sappiamo bene, il ciclismo,
0: certo,
1: sono le gambe, però c'è bisogno di allenare anche le altre parti del corpo per una crescita armoniosa, perché questi ragazzini o ragazzine sono in base di crescita, quindi è giusto tutelare tutto la crescita, perché loro hanno una vita davanti, quindi è giusto che...
0: certo. Senti, tu sei un grande appassionato, ma sei anche ciclista, immagino.
1: Sì, ci vado in bicicletta il tempo me lo permette.
0: Senti, come sono cambiate queste biciclette? Vogliamo parlare un attimino da tecnico, così come sono queste biciclette nuove di ultima generazione? Sono più leggere?
1: Ma oltre a no, come peso, diciamo, si devono attenere a delle norme internazionali, che non devono essere inferiori a certi parametri, quindi non è che, diciamo, devono essere al di sotto di certi pesi.
0: Sono migliorate, diciamo, sotto altri profili, che ne so, il cambio piuttosto che i rapporti?
1: Adesso i cambi sono a 12 velocità, cambio elettronico, quindi non è che c'è più quei movimenti che uno doveva fare,
0: che si sentiva
1: costante sulle leve. Adesso basta un tastino e cambiano la velocità sia avanti che dietro, ecco.
0: Quindi sono più facili, diciamo, da usare. Lo sforzo è sempre quello, però.
1: C'era una vecchia battuta che diceva: ti chiama Bianchina, se non pedali non cammina.
0: Bravo Orlando. Senti, come responsabile tecnico so che tu sei molto impegnato, ma ti stavi preparando, ieri ci siamo sentiti, ieri stavi preparando una trasferta. Parlaci di questa trasferta, dai.
1: Aspetta, domenica andremo a Monza, dove praticamente corrono le macchine dentro l'autodromo.
0: Addirittura? Viene utilizzato? Beh, ecco, questa è una bella cosa, viene utilizzato l'autodromo per bike, dai.
1: Sì, come sicurezza
0: è il massimo.
1: Anche se la scorrevolezza non è che sia...
0: Non è il massimo per voi?
1: No, perché hanno, come si chiama tecnicamente, un grip, qualcosa che le macchine devono aderire in maniera...
0: Sì, si chiama asfalto, è l'asfalto drenante, praticamente lo trovi anche sulla... è un asfalto particolare che è stato messo anche, forse te lo ricorderai, quando c'è stato il passaggio della Tirreno Adriatico a Sarnano, sì. Avevano rifatto un tratto di strada e era fatto però appositamente per le auto, cioè, quindi l'asfalto era drenante, quindi non so che cosa hanno detto gli atleti in quel tratto di salita, peraltro molto impegnativo, no, quello della Sarnano.
1: Ci mancherebbe, il fatto che la bicicletta scorre un po' di meno, ma è una cosa che è per tutti, quindi non è che proprio favoreggia l'uno o l'altro, ecco. Quindi è una gara diciamo di alto livello, d'altronde le gare che...
0: Ma voi a Monza andate con una squadra?
1: Sì, noi abbiamo una squadra, abbiamo il team femminile, abbiamo tutte ragazze un po' di tutta Italia, dal Trentino alla Toscana, dall'Emilia Romagna alla Puglia, quindi tutte ragazze. Se il femminile qui le Marche non è che sia, aspettiamo un'ondata di nuova generazione, però non è che sia molto, a parte diciamo la nostra campionessa, che abbiamo la campionessa, la Ciabocchina che purtroppo quest'anno è stata molto sfortunata, ha avuto vari incidenti, però è una campionessa veramente a 360 gradi, perché
0: certo,
1: nelle categorie inferiori ha vinto tutto ciò che c'era da vincere.
0: Senti, con la giornata in rosa come siete impegnati? Ecco, io mi ero dimenticato di chiedere ai precedenti ospiti, avete una bella squadra voi rispetto alle altre compagini, diciamo, che verranno il 31 maggio?
1: Ci esprimiamo al massimo, però qui il livello è altissimo. Poi che ha fatto il ciclismo anche femminile, ha fatto un salto impressionante di qualità. Praticamente noi si corre con persone che lo fa soltanto per mestiere, quindi non è facile competere con loro, non è facile.
0: Certo.
2: Uno, posso fare un po' di domande a Orlando Vecchioni?
0: Come no?
2: Ci conosciamo, non ci vediamo da un po' di tempo, ma ci conosciamo. Ciao Orlando, innanzitutto. Volevo capire questo: uno dei sogni del club Coridonia OTM era quello di portare dentro la società il ciclismo su pista, anche se le strutture non ci sono o sono scarse nel nostro territorio, se non vado errato. Voi cercate di insegnare anche questa disciplina dentro la società?
1: Allora, il lavoro su pista è fondamentale per un ciclista, però qui da noi purtroppo avevamo la pista in Ascoli, che è stata smantellata, e si parla sempre di rinvii, sa? Anche se sentendo le voci dell'Ascolano c'erano dei finanziamenti, poi lungo il percorso si sono persi. È un peccato, perché noi la pista più vicina c'è a Forlì, quindi è impossibile praticarlo. È interessantissimo, perché io
0: senti, ma quella pista che c'è a Potenza Bicena,
1: ma
0: vicino Porto Recanati,
1: ma lì è una pista, diciamo, per ragazzini, non è una pista proprio da
0: velodromo. Non è per voi?
1: No, per noi non è da velodromo, ecco, perché la pista da velodromo è proprio un anello
0: di... voi parlavate di velodromo, no, perdonami, capisco.
1: No, come pista ci abbiamo anche grazie alla signora Corradini.
0: La pista, certo, il cartodromo, come no, per Bacco.
1: Ci alleniamo dentro al cartodromo, che lì sono curve contro curve, rilanci, è un ottimo posto. Però che succede? Che lì invece la pista vera e propria è un anello di 400-500 metri al secondo, dove è un ovale che si gira in continuazione lì, dove i ragazzi imparano tantissime cose, per quello che posso, la mia esperienza mi dice che tutto ciò che si fa sopra alle due ruote ti insegna qualcosa, una l'abilità, una l'attività, uno pedalare, perché su pista si pedala con un pignone fisso, quindi è una cosa difficilissima da fare, diciamo, ecco,
0: certo.
1: Quindi bisogna essere più svegli, più che pratici.
2: Un'altra curiosità, se possibile, grazie. Voi, qual è il filo rosso che lega la vostra società alle altre associazioni coridoniane? Perché prima Carteghini lo accennava, adesso approfondiamolo un pochino.
1: Sì. Noi anche con l'Avis, con Protezione Civile, con tutti quanti, perché una struttura del genere si regge sempre su buona parte di volontariato,
0: certo.
1: Quindi con le altre associazioni è normale
0: collaborare.
1: lavorare, perché ci si dà una mano, ecco, come si diceva, brodo lungo e seguitate noi frati. Quindi, cioè, se uno non si dà una mano tra le associazioni di volontariato, siamo finiti.
0: Bravissimo. Ecco. Va bene. Allora noi niente, ti ringraziamo. So che sei impegnato per questa trasferta, Orlando. Vabbè,
1: sto preparando tutto.
0: Ti ringraziamo, ma ti aspettiamo presto.
1: Con piacere, rinnovo il saluto a tutti i pedalatori e mi raccomando, massima accortezza per strada, perché siamo la parte debole e ogni tanto qualcuno purtroppo ci lascia, non le penne, ma anche qualche rottura.
0: Forza e coraggio, Orlando. Evviva il ciclismo Coridonia.
1: Ciao, grazie.
0: A presto. A

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
15: Non fare niente di stupido.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
17: Scordatelo, ho chiuso.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova, in blu.

Democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: E benvenuti al nostro appuntamento con Radio Nuova Macerata in Blu. Noi siamo in diretta con Dolce Farniente. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Il nostro sabato mattina è sempre dedicato a appuntamenti, interviste, curiosità. Anche quest'oggi abbiamo un ospite. L'ospite si chiama Jay Beniamino. È uno scrittore che ha esordito con questo libro La speranza invisibile di un escluso. È una sorta di autobiografia, ma chiederemo a lui di raccontarci più dettagliatamente tutto quello che lo ha spinto a scrivere questo libro, che è una sorta di metafora, ma soprattutto è il pretesto per indagare una zona d'ombra, una zona anche scomoda da trattare all'interno della nostra società performante e performativa, la zona d'ombra della malattia mentale. Beniamino, Jay Beniamino, così lo chiameremo, lavora come infermiere e dunque la sua esperienza in questo senso lo ha facilitato, diciamo così, a vivere da vicino tutti questi tipi di disturbi che si possono riportare alla malattia mentale. Argomenti più delicati li vorrei trattare insieme a lui, perché non vorrei spendere parole non opportune per quanto riguarda le sue situazioni familiari. Prima di raggiungerlo al telefono però vi vorrei leggere un po' l'incipit di questo libro, che porta una dedica. Grazie a mia moglie, alla psicologa C, alla mia editor, alla casa editrice Astra Editori, alla mia famiglia e alla vita unica ed irripetibile che Dio mi ha donato. Jay Beniamino si è accostato anche a un percorso di fede, si proclama credente, nutre un forte interesse per il teatro che lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski. Ama molto la natura, la montagna, il mare ed è laureato, appunto vi dicevo, in infermieristica. Si è trasferito poi al nord per lavorare negli ospedali. Dicevo che è un credente introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso, così come cerchiamo di fare in molti, ma magari lui ci racconterà meglio il suo metodo, come lui decide di scavare e approfondire dentro se stesso. Le sue vicende personali, così dice, hanno diretto il suo sguardo sul mondo della salute personale e mentale. E questo è l'argomento un po' che ci farà da filo conduttore questa mattina, un argomento impegnativo, un argomento importante che oggi più che mai ci riguarda tutti, perché il mondo così come si è configurato ci sta esponendo sempre di più a varie tipologie di disfunzioni anche mentali, ansia da prestazione, insomma anche a volte delle depersonalizzazioni, derealizzazioni. La nostra salute psichica come non mai di questi tempi è sottoposta a dure prove. Ed ora vi leggo un breve incipit di questo romanzo, La speranza invisibile di un escluso, che già il titolo lascia ampio margine a tantissime riflessioni, e poi conosceremo Beniamino, lo chiamo così. Capitolo 1. Piccolo gorilla. Perché non scrivi la tua storia da infermiere? Qualche racconto. Io lo pubblicherei a capitoli, mi disse un piccolo libraio di montagna dopo aver ascoltato brevi episodi di quella che fu la mia esperienza nell'istituto di cura Montanaro di Belmas. Lo feci, ma constatai che non era sufficiente. Affinché tutta la storia avesse un senso, bisognava partire dall'inizio, dall'anno zero. Alla nascita, mi raccontò mia madre Sila, mi avvolsero in una copertina marrone, cosa piuttosto singolare, visto che a tutti gli altri neonati sono destinati colori azzurro o rosa. Forse le infermiere avevano già intuito la mia diversità, o si era trattato soltanto di un caso. Ero nato, sempre in base ai racconti di mia mamma, con alcuni peli sparsi qua e là sul mio esile corpicino e con dei baffi lunghi e sottili simili a quelli di un topo. Da bambino, di fronte alle mie perplessità, mi rassicurava dicendomi che ero perfetto così. Le credevo, ma crescendo cominciai a notare i suoi sguardi dispiaciuti per la mia diversità, che mi pesavano ogni giorno di più e che col tempo entrarono a far parte di me. Decise di soprannominarmi Topino, che faceva rima con il mio vero nome, Mino. Era forse un tentativo da parte sua di abbellire quella mia stranezza, rendendola più dolce. D'altra parte, assomigliavo davvero a un piccolo ratto e quel nomignolo rendeva l'evidenza più accettabile agli occhi del mondo. Crescendo, mi domandavo il motivo per cui fossi l'unico essere umano, almeno tra i miei conoscenti, ad avere quei peli lunghi, ciascuno 4 centimetri, e quei baffi. Mia madre si guardava bene dal mostrarmi alle persone fuori dal focolare domestico. Proprio per questo motivo, ogni giorno, prima di uscire di casa, mi tagliava i baffi con una forbicina e poi con un rasoio, anche se dopo poche ore ricrescevano puntualmente. Per i peli sul corpo non c'era alcun problema, grazie ai lunghi vestiti che erano per me una vera e propria fornace ardente. Mia madre era sorda quasi del tutto e sin da piccolo fui costretto a usare un elevato tono di voce, scandendo bene le parole ed esprimendomi in modo chiaro e lento. Quando era al piano di sopra dovevo invece gridare per chiamarla. Non potevo salire le scale ogni qualvolta ne avessi avuto bisogno. Sembrava di vivere in una giungla. Chissà quante volte da neonato rimasi nella culla a piangere a lungo e quel pianto non consolato diveniva strilli e le mie grida si trasformavano in rassegnazione, che poi divenne la mia consolazione. Dovevo cavarmela da solo. D'altronde in casa eravamo soltanto noi due. Papà Celestino tornava la sera tardi dal lavoro e mio fratello Lino, più grande di me di 9 anni, era sempre fuori tra casa e amici scuola. Non mi sono ancora presentato. Come ho già detto, mi chiamo Mino. Sono un uomo qualunque che sta per narrarvi la sua storia, che sembrerà molto particolare ad alcuni o semplicemente un racconto come tanti altri. Ebbene, questo era l'incipit del nostro libro La speranza invisibile, di cui parleremo con l'autore. Credo che sia in linea.
1: Sono in linea. Buongiorno,
0: eccolo, Marina, eccolo. Buongiorno Beniamino. Buongiorno. Ti posso chiamare Beniamino? Sì, o Jay, non so bene.
1: Jay sta per Jacopo, quindi okay. Puoi chiamare anche Jacopo, va bene?
0: Va benissimo, ti chiamerò Jacopo allora.
1: Bene.
0: Bene, ho letto, non so se ci hai ascoltato, l'incipit del tuo romanzo, in maniera che i nostri amici ascoltatori si trovano già un po' nel mood del tuo raccontarti, perché ho anticipato che questo libro è una sorta di autobiografia, se non dico male.
1: Sì, è scritta come autobiografia, naturalmente un'autobiografia con un minimo di fantasia, quindi inventata. Però sì, sotto il punto di vista del protagonista è un'autobiografia, diciamo. È l'autobiografia di questo Mino, e quindi che rivive il suo passato. È un'autobiografia che tratta sicuramente un ragazzo Mino che è un mio amico, l'ho conosciuto benissimo, però naturalmente ci sono elementi di fantasia aggiuntivi riguardo quella che è stata la mia storia personale, fatta anche di un minimo di sofferenze naturalmente psicologiche, come le abbiamo tutti, no? Sofferenze intese come dubbi, come ansie della vita.
0: Okay? Tutto quel processo che ci porta, no, a sviluppare anche una nostra interiorità più o meno profonda o sensibile in base al grado che ci è dato, connaturato, insomma, quello che ci è proprio.
1: Sì, aiutato anche dalle esperienze di vita che riguardano, diciamo, la mia vita lavorativa, perché ho lavorato comunque sia in ambienti soprattutto psichiatrici, quindi diciamo, un'esperienza che ha aiutato la creazione di questo romanzo.
0: Come e mai hai sentito la necessità di, se non ero, questo è il tuo libro di esordio?
1: Sì, e questa è la mia prima anche intervista, è la mia prima proprio uscita. Come
0: bene,
1: è.
0: Bene, ci fa piacere averti a battesimo, allora, diciamo bene, questo. Bene. Allora, un libro particolare, bisogna dirlo, perché innanzitutto conia questo termine. Io sono andata a cercarlo su Google e ho chiesto anche all'intelligenza artificiale questo zooiatria, ma non è che mi abbiano dato i vari parametri di ricerca, delle spiegazioni. Non è un termine, come dire, allocato già dalla Crusca, no? O sì?
1: No, e quando mi è venuto questo termine, quando è uscito dal mio intelletto questo termine, quando l'ho scritto e poi sono andato a vedere, ma questo termine già esisteva, ho visto che sì, esisteva, ma era applicato più che altro agli animali, ma non all'essere umano, quindi è stato coniato questo termine senza volerlo, ma perché questo termine è portatore di un concetto, è il concetto che c'è dietro a questo termine,
0: esatto,
1: applicato all'essere umano, che è importante, diciamo.
0: Mi piace appunto insieme a te approfondire questo aspetto, perché fa un po' da linea guida, no? Nel tuo racconto, in quanto le persone vengono più o meno associate a degli animali. Ma questo per un motivo specifico. Allora, conducici tu alla scoperta di quello che ti ha stimolato da questo punto di vista, cioè concepire un libro dove i personaggi vengono raffrontati a degli animali specifici, e perché secondo te questo era importante, significativo e soprattutto metaforico da fare attraverso anche questo termine neologistico che tu hai coniato, zooiatria.
1: Sì, allora la domanda è, naturalmente questo libro nasce in virtù di una mentalità che è propria della famiglia, la famiglia che è protagonista in questo libro, una mentalità che vede l'essere umano come un animale, quindi ci sono diversi animali davanti a Mino, ok? Diversi, c'è un orso, c'è un leone, c'è la iena.
0: Lui stesso intende, che viene chiamato Topino dalla mamma perché è pelosino, no?
1: Lui stesso viene chiamato Tupo, Topino dalla madre perché è peluso, cioè c'è questa pelosità, no? Che è diversa rispetto agli altri, adolescenti. Sono peli lunghi, e questa diversità viene vista come una normalità, come una cosa da non far vedere, da non mostrare agli altri, quindi una cosa di cui prendersi vergogna, di cui prendersi paura,
0: sentirne il peso, insomma, no?
1: Sì, e quindi questo prendersi vergogna di un proprio, di una propria diversità, di una propria essenza, quella che sono i piedi, e quindi una famiglia che ha paura di mostrarsi, e quindi questa metafora, perché vedere gli altri come degli animali, perché gli altri vengono visti come, diciamo, persone che attentano alla propria vita, quindi che vedono quella diversità, quasi, mi lasciate il termine, come una persona, diciamo, da escludere rispetto al resto. E quindi Mino vede davanti a sé non persone ma animali pronti a denigrarlo, a deriderlo. E Mino pensa esso stesso di sé, di questo problema, che è un problema che, diciamo, non deve essere visto ma nascosto, ecco, nascosto. È proprio una mentalità, è dove la diversità viene vista come più che altro un non valere. Ecco, se uno c'ha una diversità significa che non vale agli occhi degli altri. Quindi questa cosa è un pensiero incarnato che pensa lui stesso Mino di sé. E quindi Mino sarà il nemico, diciamo, di se stesso, con questi pensieri che farà propri, che derivano, diciamo, da una mentalità che è quella della madre. Naturalmente la realtà che vedrà davanti a sé non sarà una realtà positiva ma negativa,
0: certamente, perché quando il filtro è deformato, per forza poi la realtà viene deformata da quel filtro.
1: Sì, e si vedrà tutti negativi, cioè quindi interpreterà, che ne so, uno sguardo di un nemico, oppure per esempio un atteggiamento di un conoscente della realtà esterna, quindi sempre in maniera negativa. Ma vedi Mino, c'ha quei piedi, quindi è strano, quindi è appartiene forse a una famiglia animale, quindi è diverso rispetto agli altri, quindi questo ha causato problemi Mino di vergogna, ansia, esclusione sociale, ecco, esclusione sociale, quindi sì, questo è la metafora dell'animale, quindi un uomo visto come un animale, un uomo che, diciamo, vede in quel limite non una normalità, vede talvolta, per esempio, la madre di Mino è sorda.
0: Sì, ha questo handicap, sì.
1: Ha questo handicap che è sorda. La sordità, come ben sappiamo, è una cosa normale. Si può essere sordi nella vita, si può avere un limite, si può avere un a livello uditivo, diciamo, un problema, però talvolta il problema viene visto appunto come un non valgo, non valgo rispetto agli altri. E questa è la mentalità, diciamo, che ha portato, diciamo, tutto, che ha seguito il filo del racconto, ecco, proprio questa mentalità: ho un problema, ho un limite, quindi io non valgo, quindi io mi escludo dalla società.
0: Diciamo, poi Mino non ha neanche una famiglia che riesca a disinnescare questi pensieri che vanno via via, no? Facendosi più concreti e che delineano la sua percezione della realtà, al punto tale che tu a un certo punto hai coniato un'altra parola. Ti piace questa cosa? Poverandia. Che cosa rappresenta la poverandia in questo, nella vita di Mino e all'interno di questo romanzo come metafora anche?
1: Poverandia è semplicemente è un, sì, io la descrivo come una città. Gli abitanti sono i poverandini, e i poverandini chi sono? Sono coloro che pensano male di se stessi, coloro che pensano che la propria vita non è il massimo, che non c'è nulla di buono, ecco, si tratta di persone che sono emarginate. E talune città questo piccolissimo difetto, diciamo, che in Mino è molto incarnato. Ma questo difetto in alcune città c'è nel vedere comunque sia sempre la negatività, eccetera, che poi si tramuta nella realtà con non rendere la città, diciamo, dignitosa come dovrebbe.
0: Ma è una città, scusami se ti interrompo perché poi perdo questa osservazione, questa poverandia che tu adesso ci racconti potrebbe essere anche una sorta di condizione metaforica dell'animo umano, no? Tutti coloro che si sentono non abbastanza oppure credono di avere delle vite poco significative possono essere degli abitanti di poverandia.
1: Certo, ma l'importante è dire che è un credo, è una mentalità, sono dei concetti, sono dei pensieri,
0: esatto.
1: Questa di poverandia, ma in realtà non è così, cioè, questo è un libro estremamente positivo, è estremamente ottimista, che parte da una negatività, naturalmente. È una storia di salvezza, questa qui, quella di Mino.
0: Assolutamente.
1: Vedersi povero, vedersi strano, vedersi escluso, ma alla fine ne uscirà Mino. Ne uscirà sia perché si affiderà, e taluni diranno no, è un'illusione questa, non sto a contestare. Però uscirà attraverso, le persone chiameranno anche illusione, però uscirà attraverso un Dio. Ecco, come fa Mino a pensare bene di se stesso se ha questo concetto incarnato di se stesso? Come fa se Mino, se non ha soldi, se non ha cultura, se non ha una famiglia che interpreta quelle emozioni, che dice a Mino tu vali nonostante quei peli, sono solamente diversi, come fa a uscire Mino da quella situazione? Ecco, una strada che si troverà davanti a sé Mino sarà quella di una riscoperta di un Dio, chiamerà proprio Dio in cielo, cioè Dio, tu esisti, invisibile, se tu esisti fammelo capire, perché Mino dirà io sto male, ecco, se esisti. Mino, diciamo, incomincerà a sperimentare questo Dio, che ripeto, per taluni può essere anche un'illusione, un credo, però io volevo mettere nel romanzo che cosa? Non la dimostrazione di Dio, perché è indimostrabile, nemmeno mi interessa, Però Dio, attraverso questo credo, che ripeto può essere messo in discussione, esce nonostante lui pensi male di sé, esce nonostante lui dica non valgo perché ho questi piedi e faccio schifo, lui esce comunque, va incontro a questa morte ontica, a questa sofferenza, e la vive e scoprirà che la morte non è un assoluto. Eccola l'esempio, no? L'esempio oggigiorno c'è un disagio giovanile, viviamo in questa società, vediamo che la società, ci sono i suicidi, è inutile nascondersi. Invece Nino, diciamo, una strada logica poteva essere quella di chiudersi in casa, in se stesso, invece è uscito, ha fatto esperienza, e attraverso proprio questo uscire e vivere questa sofferenza è potuto guarire. Lui dirà ho fatto esperimento di Dio, ho fatto esperienza di Dio, ma comunque lui veramente guarirà, perché nel suo cammino incontrerà una psicologa che lo aiuterà, dirà Nino, questi sono solamente peli, sì, lunghi sì, più folti sì, che causano anche una puzza diversa rispetto agli altri sì, perché l'estate fa caldo, ma comunque è una diversità, non sei uno schifo,
0: Beniamino,
1: sono solamente peli diversi.
0: Ritroviamo la speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che è dall'altra parte del nostro cavo telefonico, della nostra etere. Allora, dove eravamo rimasti con la nostra chiacchierata? Mi sembra che stavamo un pochino alludendo, velatamente ma non troppo, alla possibilità di attraversare i nostri, come dire, baratri, le difficoltà della vita, quegli stati d'animo che diventano anche distruttivi, ritrovando una sorta di fede, chiamiamola così, un avvicinarsi comunque all'invisibile, che ognuno può chiamare come preferisce, ma chiamiamolo Dio, visto che nel libro di questo anche un po' si parla. È un tipo di percorso che hai fatto anche tu, quello di darti delle spiegazioni attraverso la fede, oppure l'hai sviscerato più profondamente proprio per dare uno spessore diverso anche al libro?
1: No, questo parla sicuramente della mia fede. Sono credente, mi definisco, diciamo, credente con tutti i miei limiti, e quindi credo in un Dio che è vicino, diciamo, ai più deboli, vicino agli ultimi, vicino a coloro che, diciamo, come per esempio il Nino, no? Non hanno una speranza, non riescono, diciamo, ad andare avanti da soli, non riescono nemmeno a rivolgersi certe volte ad una psicologa, perché hanno paura, hanno vergogna di andare da una psicologa, di dire ho un problema X. E quindi ci sono queste persone, gli esclusi, ecco il titolo del libro, l'escluso, no?
0: L'escluso.
1: L'escluso, gli emarginati, ci sono nel mondo, ci sono questi tipi di persone che non hanno appigli a cui rivolgersi, e l'unico appiglio, onestamente, io ti dico Morina, logicamente parlando, perché non ne trovo altri per questa tipologia di persone, potrebbe essere Dio. Ripeto, non è una dimostrazione di Dio che voglio dare, però una strada, diciamo,
0: una strada possibile
1: che non va a eliminare la sofferenza, questo è sicuro, ma dona una speranza, però,
0: ecco, ma dà una forza. A volte ci rendiamo conto che noi non abbiamo una forza sufficiente per affrontare delle cose, e cambiando semplicemente una modalità interiore si riesce ad attingere a una forza che va al di là del nostro essere umani. Noi non sappiamo da dove viene questa forza, ma la sentiamo, e credo sia questo, no? il gancio che ci consente di nutrirci di quell'energia, di quella fede.
1: Esatto, è proprio così.
0: Per te com'è accaduta questo avvicinarti all'invisibile, all'idea di Dio? Lo sei sempre stato, credente, oppure ad un certo punto del tuo percorso evolutivo, chiamiamolo così, qualcosa ti ha spinto a cercare questo tipo di relazione con il divino?
1: Sicuramente io ti posso dire sicuramente che in un istante della mia vita, anzi in più istanti della mia vita, mi sono sentito solo. Mm-hmm. Mi sono sentito molto solo, non aiutato, e certe volte sei senza forze e sei all'angolo, no? E mm-hmm. Quindi devi prendere una scelta, però devi prendere una scelta, e ogni scelta che devi prendere è una scelta un po', diciamo, triste, non facile, e quindi non sai come fare talvolta non sai come fare, quindi in questa solitudine diciamo ho ritrovato, perché è stata la prima volta, però diciamo ho scoperto, no, ho fatto esperienza di Dio, un Dio che mi ama, che mi è vicino nonostante tutti i problemi, un Dio che mi accompagna, che permette anche certe cose, diciamo, nella vita, no? Nella storia, permette anche la guarigione attraverso delle persone. Mm-hmm. Naturalmente si vuole fede per questo, è un'esperienza, un credo. Io credo in Dio che sta agendo nella mia storia. Ovviamente non può essere dimostrato questo. O uno fa esperienza o uno non la fa, di qui.
0: Assolutamente.
1: O uno non sente, e assolutamente io rispetto tutte le idee e non entro in nessun giudizio. Ogni opinione è valida, anche quella dell'atio è valida. L'atio dirà: io non credo in Dio, ed è giusto così. Se lui non crede in Dio e vive non credendo in Dio nel pratico, ha ragione. Ecco, qui si tratta non di avere ragione o torto, ma di esperienza.
0: Ti volevo proporre un altro tipo di termine. Si potrebbe dire che invece di credere in Dio uno lo sente?
1: Lo sente
0: dentro di sé, non mi serve crederlo perché lo sento. C'è qualcosa che mi dice che quella sensazione che travalica tutto, anche la mia carne, e mi fa affacciare in una dimensione, in una percezione senza tempo, senza spazio, con una potenza che si emana da quella dimensione, io lo sento, quindi non è che lo credo, lo sento.
1: Esatto, io la penso esattamente così come a te, Morina, lo sento, però naturalmente poi aggiungo che parlarne, per esempio come stiamo facendo io e te, naturalmente è un ragionarlo, perché comunque il cervello un attimo,
0: per forza,
1: devono mettere un attimo in funzione per è importante questo, perché per dire cosa? Quello che abbiamo sentito, dialogo è importantissimo.
0: Certo, tutte le cose poi vanno tradotte, no, in concetti comprensibili per tutti, in maniera che anche gli altri possano. Io invito chi ci sta ascoltando, tra l'altro, a condividere con noi le proprie esperienze in questo senso, ci farebbe molto piacere. E poi vorrei continuare la nostra chiacchierata, perché stiamo giungendo un pochino anche verso la conclusione. La tua decisione di intraprendere gli studi in infermieristica, quindi immagino che tu nella tua vita sarai infermiere, come leggo qua nella tua biografia, è un risultato di questo voler vivere l'esperienza di comunione con il bene, chiamiamolo così, e quindi metterlo al servizio degli altri, oppure tutto questo vissuto legato, ecco, al rapporto con Dio è anche successivo a questa decisione di fare l'infermiere?
1: Ma io dico che certe volte nella vita si fanno delle scelte, questo sì, però si fanno delle scelte non proprio consapevoli, non proprio portate al proprio piacere, eccetera. Sicuramente una vita passata, per esempio, per quanto mi riguarda, una vita passata al servizio degli altri, anche da adolescente, ecco, diciamo, mi ha aiutato a scegliere la strada dell'infermiere e dire: perché non mettermi un camice? Ecco, perché non mettermi un camice, visto che comunque sono portato nel dare aiuto agli altri, ecco, facciamolo diventare lavoro. Però diciamo non è stata una scelta consapevole al 100%, ma diciamo sono stato portato spontaneamente a fare quel tipo di scelta, diciamo. Una scelta, diciamo, che mi ha dato tantissime gratificazioni e che mi ha portato a vedere comunque sia l'uomo che è, con tutti i suoi limiti.
0: Nella quarta di copertina, oltre al termine che abbiamo già accennato, malati zoiatrici, tu parli della psicozootria. Ci vuoi spiegare un attimo questo termine?
1: Sì, allora, la psicozoiatria è, naturalmente, si tratta comunque sia di, stiamo parlando comunque sia dell'ambiente psichiatrico, reparti psichiatrici, comunità riabilitative, dove ci sono pazienti psichiatrici che hanno un problema nella mente. Hanno avuto un trauma, chi è nato così, con delle deformazioni, chi ha avuto un trauma che non è stato rielaborato e causa appunto una malattia, può essere una depressione, può essere un bipolarismo. Talvolta ci sono molti ambienti virtuosi che ho conosciuto, dove la malattia è trattata nella persona, viene vista prima la persona e poi la malattia, perché la malattia è una conseguenza dell'essere persona, è la persona che vive un problema, un trauma, quindi è la persona che deve essere trattata, non la malattia. Eccola, bisogna distinguere quella che è la malattia da quella che è la persona. Non abbiamo un malato di fronte, ma una persona che si è ammalato. Però certi ambienti, ripeto, non riescono, diciamo, a distinguere per varie motivazioni queste due, quella persona dalla malattia, quindi con tutte le conseguenze che essa possa portare. Trattare la persona come solo in assoluto un malato, ecco, certe volte può comportare appunto di trattare la persona che si ha di fronte proprio come un animale, animale non è, come, in che senso, in questo ambiente psichiatrico, come si traduce in questo ambiente psichiatrico, ecco, con un'abbondanza di medicine oppure con certe pratiche che comunque sia la legge italiana sta cercando un attimo di annullare, come per esempio la legatura a letto, oppure per esempio non essendoci una vera equip, nel senso che un'equip che manca della figura dello psicologo in alcuni ambienti, purtroppo è così, oppure mettere in un reparto per esempio adolescenti con persone anziane, quando l'adolescente comunque sia un cervello comunque in formazione, ecco, trattare la persona proprio come un animale, ecco, perché questa è la verità, e non vedere la persona, ecco, non vedere una persona che ha avuto dei limiti, non li ha saputi affrontare, una persona che si è disperata, ecco, un trauma che va rielaborato con una vera equip, con un'equip che si deve acculturare, formare. Ecco, talvolta in questi ambienti psichiatrici, purtroppo, dico, perché la verità, si va un attimo per finire la carriera da infermieri, ci sono equip molto anziane, queste sono verità, e quindi non c'è niente da nascondere, quindi sono verità risapute, non sono io a dirle qui, che sono verità risapute, io le sto semplicemente ribadendo attraverso questo romanzo, attraverso questo romanzo.
0: Nazareno è qui di fronte a me, i nostri amici ascoltatori sono prontissimi dall'altra parte per riprendere la nostra mattinata, ma soprattutto prontissimo è anche l'autore che ci ha accompagnato nella prima parte.
2: Bene, ottimo.
0: Prima di riprenderlo, di recuperarlo, io vi voglio dare qualche notizia biografica sull'autore, che è del 1989, nutre un forte interesse per il teatro, magari gli chiederemo anche di questo, sì, lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski, che anch'io conosco, quindi magari diremo due parole su questa cosa, ama il mare, la montagna, si è laureato in infermieristica e poi si è trasferito al nord per lavorare negli ospedali.
2: Mare e montagna, dici?
0: Eh sì, ama tutto, la natura. È un credente, di questo abbiamo già parlato nella prima parte, perché rientra proprio nelle tematiche del libro. È un introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso e vicende personali lo hanno portato a guardare in maniera attenta al mondo della salute mentale, un mondo che oggi purtroppo si arricchisce sempre di maggiori casi. Il libro che quest'oggi condividiamo insieme a voi, lo presentiamo, è proprio, come dire, un battesimo vero e proprio, perché questa è la prima intervista di Jacopo Beniamino e questo è il suo primo libro, si intitola La speranza invisibile di un escluso.
2: Siamo stati i primi!
0: I primi, come tante volte, come tante volte, Nazareno, ci piace essere le prime volte degli autori, degli artisti, dei cantanti. Tanti dei musicisti. La storia è di Mino, un ragazzo che ha sperimentato sulla propria pelle il senso di inadeguatezza per essere cresciuto in una famiglia diversa. Un padre aquila assente, quasi inesistente per troppi anni, e una madre gorilla malata nella sua psiche generano in Mino vergogna, paura, ansia nei riguardi della vita. Osserva il carattere delle persone che lo circondano e vi attribuisce sembianze animali. Per fuggire dalla madre gorilla che prosciuga la sua linfa vitale, Mino cerca fuori casa la salvezza. Stremato dalle vicende della vita, scopre la fede che salva lui e la madre. E inizia ad essere curata dopo il passaggio dalla psicozoiatria. Mino non scappa più come un topo e inizia a parlare di salute mentale e a difendere la dignità del malato, spesso trattato come scarto nella nostra società. Diventa infermiere, aggrappandosi alla sua fede, entra negli istituti di cura che risvegliano i suoi ricordi. Salvarsi è possibile, questa è la sentenza, tra virgolette, che passa da questo romanzo. Direi di riprendere la nostra chiacchierata con l'autore. Ora cuffiamo il telefono così tutti lo potete ascoltare dall'altra parte. Mi cuffio anch'io così riesco ad ascoltarlo.
2: Lo ascoltiamo tutti, pronti?
0: Pronto?
1: Sì, pronto, sono qui.
2: Eccoci qua.
0: Allora,
2: eccoci.
0: Bentornato, abbiamo rifatto un attimo il sunto della situazione per coloro che si sono collegati per questa seconda parte. Dicevamo, Jacopo, di entrare un pochino di più nello specifico di questo mondo che tu hai delineato dentro questo romanzo, la zoiatria e tutto quello che, diciamo, orbita in questo, attorno a questo termine, perché tu porti in relazione adesso anche una serie di professionisti della salute mentale. Allora, ci vuoi spiegare bene tutto ciò che riguarda questi termini particolari che si fatica un po' anche a trovare nei motori di ricerca e capire nello specifico a cosa ti riferisci?
1: Allora, io mi riferisco che dietro un professionista sanitario, dietro un paziente, dietro delle etichette, ci sono degli uomini, ok? Ci sono delle persone. Mm-hmm. Delle persone, le persone, a quanto ho capito io dalla mia esperienza di vita, quando hanno un limite, ecco, hanno paura di affrontarlo. Hanno paura di affrontarlo perché attaccano a quel limite lì, che può essere, come ho detto nel romanzo, una sordità per esempio, il concetto di non valere, ok? Sono sordo, quindi non valgo. Ecco, che cosa succede nell'uomo in genere, questo accade negli uomini in generale, questa è una mia opinione, che quando attacchi quel concetto a quel limite X, che possono essere vari, l'uomo incomincia a fuggire da quel limite o attaccare quel limite. Aggredire per esempio gli altri che gli ricordano quel limite, ok? Proprio come fanno gli animali. Gli animali sopravvivono dalla morte, sì? Sopravvivono da quel limite, dalla paura della morte, e quindi fuggono gli animali. La gazzella fugge dal leone e il leone attacca per evitare il suo stesso di morire di fame. E quindi l'uomo in tal caso, avendo paura di quel limite, fugge illudendosi di essere altro. Quindi per esempio 6 kg di troppo, se una persona pesa un po' di più, ecco, e se dimagrire è cosa bella e buona, non sto dicendo che dimagrire, no? Però se attacchiamo l'etichetta del non valere perché peso di più, perché ho un po' di ciccia, ecco che l'uomo incomincia ad avere ansia di quel limite, incomincia a fuggire da quel limite. Questo non va bene, questo significa essere zoiatrici, questa è la zoiatria. Ecco, l'uomo si comporta come un animale, ma non è un animale. Non è un animale, perché Minno lo ha dimostrato questo. Minno è uscito vivendo quel non valere. Dice: bene, Dio sta pensando questo di me, che io valgo, sebbene io non penso questo di me, ma Dio pensa questo di me, io valgo. Quindi io vivo quella sofferenza, io vivo quel concetto lì, e si scoprirà che l'uomo non è solamente quel concetto lì, quel non valire. Questo fa parte di tutti gli uomini, questo pensiero. Attenzione, anche dei professionisti sanitari. I professionisti sanitari in una psichiatria si trovano davanti delle scelte che mettono in crisi un'azienda che non ha soldi, ok? Una sanità che non ha soldi, per esempio, da investire, mette in crisi certi medici che devono fare delle scelte. Cosa faccio io in determinate situazioni? Fuggo o non fuggo? Do dei croccantini in più al malato, lo tratto come una bestia? Do delle gocce in più, silenzio quella malattia, la silenzio, o la devo rielaborare? E devo gridare, il medico deve gridare, anche l'infermiere deve gridare che il malato non è un malato, punto, è una persona che sta dietro. Quindi servono più soldi. Ok il croccantino, ok la pillola, ok la goccia in più, ma il concetto dietro è questo. Per il momento va bene le cose così come stanno, ma la situazione deve migliorare. Questo è il grido di allarme, è un allarme in questi ambienti, è un allarme in cui ci possiamo cadere tutti, attenzione, perché l'ambiente psichiatrico non è che un ambiente chiuso, la porta è sempre aperta,
0: diciamo,
1: a tutti indistintamente. Quindi
0: diciamo che anche la configurazione della società oggi fa sì che, a mio avviso, ci sia molta più facilità rispetto al passato di avere delle patologie mentali, perché gli
2: va bene, quindi va male secondo
0: va
2: me
0: male, secondo va male, me sì, ecco. Perché la pressione è tanta, le disfunzionalità generate anche dal modo di vivere sono moltissime, e soprattutto gli input sono contrastanti, e la pressione sociale carica il nostro cervello in maniera impressionante, ed è semplice, se abbiamo delle fragilità, portarle a un eccesso tale che poi si creano degli scompensi a livello mentale. Io la penso così, poi magari mi si può anche contestare in questo. Ti volevo fare una domanda. Nell'ultima parte del libro c'è proprio una parte corposa dedicata a far comprendere tutto ciò che concerne i malati zoiatrici, ma è un termine che ha dello scientifico e quindi applicabile, diciamo, alle categorie che la sanità prende in carico, o è un termine che tu usi in modo metaforico per riferirti a una serie di patologie che hanno un termine, che ne so, scientifico, altro? È una grande macula, chiamiamola così, che tu usi per far passare dei concetti, o effettivamente a livello scientifico sanitario questi malati zoiatrici sono riconosciuti? Ti faccio una domanda tecnica più che altro, ecco, è questo il senso.
1: Sì, ti ho capito. Allora, zoiatria sicuramente è un concetto, è una metafora, ma che richiama qualcosa di scientifico, perché la disperazione è propria della malattia psichiatrica. Il malato psichiatrico, con tutte le sue sfaccettature, una depressione, quindi un tono dell'umore...
0: Ecco, prendiamo ad esempio, no, una depressione di quelle importanti. Può rientrare in questa zoiatria che tu ci racconti?
1: Certo che può entrare, può entrare, perché le caratteristiche del malato depresso quali sono? Ecco, chiusura, pianto,
0: perdita del senso della vita.
1: Esatto, è proprio quello che volevo centrare, il perdito della, il perdita del senso della vita. Ecco, che è la disperazione. Ecco,
0: sì,
1: la disperazione.
0: Non riuscire ad alzarsi dal letto, non riuscire a fare le cose minime, no? Affrontare proprio anche le banalità della vita.
1: Sì. La disperazione, diciamo, è quella caratteristica che unisce, diciamo, quasi tutte, se non tutte, le malattie psichiatriche. Il non senso che c'è dietro a queste malattie scientificamente attestate, che hanno tutte, ognuna è diversa, ognuna delle
0: una
1: altre.
0: Sfumatura diversa, ma diciamo il minimo comune denominatore.
2: Ma tutti
0: quello.
2: Così siamo, no?
0: Beh, fortunatamente no, Nazareno, stiamo parlando...
2: Io ero preoccupato.
0: Stiamo parlando delle persone che purtroppo hanno queste caratteristiche che le portano in quella direzione.
2: Ah, ecco, allora tutto difficile.
1: Sicuramente non siamo tutti così, perché, ok, però naturalmente il senso fa parte dell'uomo, l'uomo
0: sì,
1: deve trovare un senso.
0: La ricerca del senso, sì.
2: Ecco,
1: non
2: questo
1: trovare
2: è
1: un senso nella propria vita, fuggire sempre da tutti i problemi che si hanno, ma poi certe volte nella vita ritornano questi problemi, ritornano, e comunque l'uomo ha a che fare con questi problemi e il senso lo devi dare. Non darne mai un senso e trovarsi all'improvviso quel problema può creare dei rischi nella persona, che può cadere anche lui in una depressione. Quindi siamo tutti su quella strada. Chi è più sensibile perché ha vissuto una storia molto più traumatica in infanzia e in adolescenza, ok? E quindi questi sono molto più facilitati.
2: È pericoloso.
1: Rispetto, per esempio, a chi ha avuto una vita, un'adolescenza un po' più serena inteso come amore dei genitori, essere considerati un minimo. Ci sono alcune persone che non sono per niente considerate, e la maggior parte sono queste persone che soffrono veramente, che bazzicano negli ambienti psichiatrici, diciamo.
0: Leggo una piccola parte del libro, sì, qui, dove dici: eravamo sempre lì al capezzale della disperazione, dove la malattia vince nel suo voler costantemente considerazione e affetto. Chi soffre, anche se riceve amore, continua a soffrire. Chi non ce la fa a vivere, ad alzarsi dal letto e amare, che se ne fa dell'amore ricevuto? L'amore è fatto per essere donato, e in questo la gioia. L'amore dato al malato gioiatrico si annulla nella barriera dell'inferiorità, quel castello invalicabile costruito diligentemente dalla nascita. Dunque c'è anche questa triste rilevazione in quello che tu scrivi, che purtroppo chi sta male non sempre riesce a ad assorbire l'amore che le persone che gli stanno vicino cerca di dare. Penso a un malato, no, di depressione, una malattia che conosco, quindi parlo di ciò che conosco. Magari vicino hai persone che ti amano, ma la tua condizione non ti consente di assorbire quell'amore, quindi non lo rende fonte di guarigione.
1: Sì, assolutamente. L'amore posso dire che semplicemente è un viatico, cioè uno strumento attraverso il quale ci deve essere la cura, cioè la cura ci deve essere,
0: esatto.
1: La scienza è importante, la medicina anche, la psicologia, la scienza, che va fatta con amore. Va
2: per fortuna,
1: non è che possiamo andare in qualsiasi ambiente e possiamo solamente dare amore, no, siamo anche professionisti.
0: E certo.
1: Ecco.
0: Però quanto è importante dentro questi reparti l'approccio umano, Jacopo? Cioè solo la scienza senza la qualità umana, o solo la qualità umana senza il supporto scientifico? Deve esserci una comunicazione tra questi due aspetti, no?
1: Sì. Certo, scienza ed empatia e amore verso l'altro, ma io ripeto, se non ci si ama è difficile stare in questi ambienti, molto se un professionista, che ripeto è un uomo, non ha trovato un senso nella propria vita e pensa male male negativamente della vita, male delle persone soprattutto, ecco, non, per me non può lavorare in questi ambienti, ecco perché ci deve essere una selezione del personale. La psichiatria è fatta di persone soprattutto, va curata una malattia mentale, la mente della persona non è una gamba, non è una cosa ortopedica fine a se stessa, la mente fa parte proprio, ingloba quasi tutta la persona, quindi in questi ambienti va selezionato il personale, persone che hanno trovato un minimo di senso nella vita, un senso positivo, ecco, guardano la realtà positivamente, guardano la persona di fronte.
0: Quantomeno ecco, avere loro in primis una struttura mentale salda.
1: Salda, esatto.
2: Perché è una cosa grossa, quindi.
0: Sì, perché essere di supporto a chi ha delle problematiche psicologiche o psichiatriche richiede una chiarezza, richiede una prontezza e una saldezza del proprio pensiero e del proprio agire per non essere travolti.
1: Certo.
0: Tu diciamo che lavori in questi ambiti, no?
1: Sì.
0: Qual è la tua esperienza in questo senso? Che cosa ti dà poter lavorare con queste persone?
1: Allora, senti Marina, queste persone sono, non lo so, questa è la caratteristica di tutte le malattie in generale, non solamente quelle psichiatriche.

0: la semplicità, ecco, perché io vedendo la semplicità nei loro occhi e traspare, nella sofferenza traspare la semplicità, quel ritornare anche bambini, ecco, per esempio, cambiando un attimo argomento, perché ho avuto anche esperienza con gli anziani, gli anziani negli occhi possono essere state persone che hanno commesso chissà che reati o ingiustizie, ma l'anziano in quello stato ritorna ad essere un bambino, ma lo vedi proprio negli occhi, la semplicità, ecco, ecco il sofferente anche nella, per esempio nella condizione d'anziano, psichiatrico che sia, mi dà una semplicità, questo mi fa ritornare all'essenziale.
1: Viva la semplicità, viva la semplicità, insomma.
0: Viva la semplicità, ecco. E direi paradossalmente, tra virgolette, viva la sofferenza, meno male che esiste la sofferenza, direi, stranamente parlando, paradossalmente, no, perché mi ricorda a cosa siamo destinati, questo è importante, l'uomo è destinato lì, è inutile che ci illudiamo, bisogna averne a che fare, bisogna vedere le cose positive che porta a queste sofferenze.
2: Ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore, Marco Giuseppe Vito. Pensando all'essere animale, mi è venuto in mente lo zoroastrismo. La dualità della nostra dimensione è senza dubbio insopportabile, ma è funzionale alla ricerca di un Dio nel proprio Dio, io. Grazie Jacopo per parlare di queste realtà. Quindi ecco, ti volevo girare questo feedback del nostro Marco, che è sempre presente, è sempre puntualissimo con le sue osservazioni profonde. E dunque, può succedere a volte, io ne ho preso atto interessandomi a certe materie, che è proprio la ricerca di un senso superiore, divino, che porta a una scissione dentro di noi e ci fa perdere un po' la ragione, proprio perché il senso che noi ricerchiamo, che è alto, che è altissimo, non riusciamo a trovarlo nel confronto a volte sconfortante con le cose della vita. È proprio il nostro ricercare qualcosa di superiore che si scontra con la pochezza di quello che ci circonda. A volte può portare a un cortocircuito psicologico, secondo te, Jacopo?
0: Inizialmente sì. Inizialmente direi di sì, ecco, perché la fede per me è un cammino, la riscoperta di Dio. Se Dio esiste, stiamo parlando di questa storia, se Dio esiste, ecco, è un cammino, la fede è un cammino. All'inizio sì, l'uomo vive una scissione, ovviamente. Come è possibile che Dio esiste, ma, e questo lo vediamo in meno in questa storia, ma l'uomo è un animale, l'uomo è una bestia, l'uomo mi deride per quei peli, l'uomo mi insulta, l'uomo uccide. Com'è possibile che esista un Dio se c'è questa ingiustizia, ecco, c'è questa scissione? Com'è possibile che Nino, per esempio, che io non riesco ad amare gli altri se si comportano male nei miei confronti? E come faccio a credere in Dio? Allora Dio è un'invenzione, allora si crea questa scissione, sì. E poi la riscoperò, un cammino, ecco, un cammino, una riscoperta di Dio porterà anche ad avere la grazia di amare tutti indistintamente. Ma che significa amare gli altri? Significa comprendere che l'uomo non è in primis originariamente buono o cattivo, conviene definirla così, ma l'uomo è fragile, fragile. Certe volte l'uomo ha paura di stare in certe situazioni, fugge o attacca. È facile sedere in certi allori, è facile sedere in certe poltrone, diciamo. Ecco, la poltrona certe volte è comoda, però
2: nella in questo mi trovi molto d'accordo in questo, che molto spesso proprio estremizzare gli opposti, bene male, buono cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi e a volte anche la ricetta per risolvere certi problemi, certi anche, come dire, pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità secondo me veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza invisibile di un escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di

0: malattia mentale, di disagio psicologico e anche, diciamo, della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita e quindi in qualche modo sono
1: bella
0: anche...
1: Bella e brutta la vita.
0: Sì, a volte diventano anche pericolosi per se stessi quando non riescono a far fronte al disagio appunto sì. interiore e psicologico. Dove eravamo rimasti, Jacopo?
2: Eravamo rimasti, ma io direi due parole, per esempio potrei continuare a parlare un po' di anche di della mia esperienza in psichiatria, ma anche per esempio nella recitazione, perché il libro
0: ecco,
2: tocca anche
0: esatto.
2: la recitazione,
0: questo sì. aspetto che abbiamo accennato prima quando leggevo la tua biografia. Tu hai l'interesse per il teatro, quindi questo metodo Stanislavski che prevede di non fingere ma di portare la verità all'interno della recitazione.
2: Sì.
1: Il teatro è bellissimo,
2: sì.
0: Ecco, parliamo di teatro allora, sì. caro Jacopo, parliamo di teatro.
2: Il teatro potrei dire tanto, sono entrato diciamo nel teatro, no? E sono entrato nel teatro e
0: cosa ti ha accostato al teatro inizialmente? Perché ognuno, anch'io ho fatto teatro per tanto tempo, continuo a farlo. C'è stato un elemento, no, che mi ha introdotto. Per te qual è stato?
2: Ma io da piccolino mi guardavo allo specchio e cercavo di imitare, diciamo, varie persone che incontravo durante la vita, oppure per esempio i personaggi dei film.
1: I bambini comunque ci vanno, sì.
0: Quindi l'imitation of life, come quella canzone dei Rem,
2: sì.
0: no?
2: Sì, mi dicevo chissà se diventerò attore nella vita, e poi guarda caso, vabbè, poi recite scolastiche, eccetera, e poi vari seminari e poi veramente incontro un coach, lo scriverò, questo fa parte comunque della mia vita, che ho messo nella vita di Nino, diciamo, un coach, diciamo, nazionale, quindi ho viaggiato in Italia facendo questa recitazione, poi lasciandola questa recitazione per comunque per delle mie idee, no? Perché penso che il personaggio, perché innanzitutto non era più il momento di continuare per miei motivi personali, eccetera. Il teatro è cosa buona, bella, però naturalmente talvolta il personaggio è un uomo, è un uomo come l'attore, è un uomo, okay? Quindi non esiste, come stavi dicendo tu, Morina, non esiste una finzione, no? E bisogna portare se stessi.
0: Esatto.
2: L'attore non finge, non esiste una maschera nel teatro, la recitazione è essenza, è verità, basta. Quindi tu cominci a essere casomai recitando una persona diversa rispetto a quella di prima, simile a quella del personaggio che stai interpretando nel libro, questo sì.
0: Diciamo
2: questo
0: che l'attore è colui che fa. Attore significa colui che fa, quindi l'attore è colui che agisce, ma soprattutto essere attore a livello teatrale ci dà l'opportunità di sperimentare pezzi di noi che magari nella vita reale non riusciamo a configurare, ma portiamo sempre la nostra scintilla, no? Perlomeno io la vivo così.
2: Difatti oggi, questo lo diceva il coach e comunque penso anche io questa cosa qui, che oggi c'è anche un aumento esponenziale no? di persone che incominciano questo cammino di recitazione, e diceva lui per ritrovare se stessi. Ritrovare se stessi, questa cosa non l'avevo capita, poi a distanza di tempo l'ho capita, che significa questo ritrovare se stessi, cioè vedere nel personaggio che il personaggio è un uomo che ha vissuto la sua storia, ha vissuto proprio, è pure lui è fuggito, no? È fuggito da quel limite, da quel non senso, e si è creato la sua vita anche su certe volte sul non senso. Quindi è un personaggio che ha ucciso, che ha rubato, che ha amato, e quindi talvolta ci rivediamo in quel personaggio.
0: Ma soprattutto non credi anche tu che avere l'opportunità appunto di non fingere queste emozioni, perché il metodo Stanislavski ti costringe a sentirle quelle emozioni, tu scopri che effettivamente ti appartengono, ma a volte hai vergogna di dimostrarle nella realtà, perché nella realtà tutti vogliamo essere buoni, ma quanto sono liberatori quei personaggi dove tu puoi essere cattivo senza, no, incorrere nel giudizio morale, senza andare in galera, magari, no? Sei chiamato a, che ne so, a recitare la parte di un assassino. Ovviamente tu nella realtà non uccideresti mai, ma proprio in virtù del fatto che tutti abbiamo in noi anche quelle emozioni brutte, poterle vivere e esorcizzare con un ruolo è liberatorio e ti fa conoscere profondamente te stesso.
2: Eh sì, aggiungerei anche che emozionarsi è normale. Ecco, certe volte uno ha paura di emozionarsi,
0: esatto,
2: della,
0: esatto,
2: propria rabbia. Però arrabbiarsi è normale, naturalmente uno non è che deve andare
1: non troppo, però non troppo, se no,
0: certo,
1: no,
0: ma se
2: non troppo.
0: Ovvio,
2: però,
0: stiamo
2: però,
0: esagerando, no? Estremizzando
2: però,
0: i termini.
2: Però il messaggio è che ci si può arrabbiare e giustamente incanalare naturalmente quella rabbia. Però arrabbiarsi è normale, anzi, va espressa la rabbia e non va repressa.
0: Assolutamente. Quando serve arrabbiarsi, ci dobbiamo arrabbiare, perché ingoiare a volte i rospi ci porta a somatizzare le emozioni e a tradurle in malattia. Poi.
1: Però guarda che qualcuno non vuole arrabbiarsi, anche se vede le cose che vanno male.
0: Allora, raddrizziamo il concetto. Non è che uno deve avere uno svarione ogni 5 minuti e arrabbiarsi per ogni inezia. Però, Nazareno, anche essere troppo tolleranti a un certo punto non va bene, perché gli altri poi reputano di potersi prendere delle libertà che non gli sono concesse. Soprattutto non è che siamo il tappetino di chiunque arriva e si pulisce i piedi. Quindi ogni tanto una sana incavolatura per me ci sta bene, per ridefinire.
1: Ma l'ho detto anche perché molte persone dice: io così cerco di parlare, diglielo. Allora pian piano gli
0: ma c'è, ovvio, non bisogna vivere arrabbiati, ecco, però in un momento in cui con le buone uno non ha inteso, lo dice uno, due, tre volte, cerca di pazientare, alla fine ti può partire la valvola,
1: sì, capito? Quello un po' può succedere.
0: Cioè, alla fine, ecco, è anche lecito e sano, ecco.
2: Per esempio, io dico, no, bisogna avere sempre naturalmente rispetto verso l'altro, perché
0: certo,
2: l'altro
0: certo, certo,
2: ha una dignità, però certo, talvolta ci abbiamo anche noi, comunque i nostri, anche noi siamo fragili e quindi ci possiamo arrabbiare, cioè dobbiamo rispettare anche la nostra fragilità, che siamo fatti così, è normale certe volte che comunque scattiamo, ecco, certe volte scattiamo, però
0: diciamo che a volte adesso non parliamo di rabbia gratuita, a volte quando uno si arrabbia è perché effettivamente dall'altra parte è stato posto in essere un atteggiamento che non era poi così tanto scusabile, no? Certo. E allora quindi uno giustamente si arrabbia.
1: Siamo
0: umani, dai, vanno tutte estrinsecate, vissute le emozioni con, ovviamente, con il controllo del raziocinio. Ti ridò la parola, Beniamino, scusami.
2: E niente, naturalmente queste sono le cose positive sulla recitazione. Naturalmente però non tutti, per esempio, secondo me, e questo faceva Mino, no? Mino cercava nella recitazione di essere un altro, certe volte il rischio è quello, no?
0: Voler
2: per esempio essere un'altra persona e quindi illudersi di essere un'altra persona, perché il rischio della recitazione per me è anche quello, illudersi di essere altro, oppure l'applauso di un pubblico ci si illude che possa dare dignità all'attore.
1: È carino,
2: all'attore.
1: Carino.
2: Ma l'attore è una persona, la persona deve ricercare la dignità nella propria vita. Ok? E poi deve portarla nel palcoscenico e così insegnare la dignità che ha trovato nella propria vita. Non è che il pubblico dà la dignità all'attore, no, cioè sì, la dà, ma non alla persona. La persona è libera in questo senso.
0: Assolutamente. Però come la vedi tu ribaltata da un'altra prospettiva? Cioè, a volte si hanno delle problematiche di insicurezza e di fragilità che ci impediscono di relazionarci in maniera spontanea con la realtà e con gli altri. Il teatro, in questo senso, lo trovo anche terapeutico, perché ci aiuta a crearci quello schermo necessario a prendere un minimo di distanza dall'emotività, e questo poi ci consente nella realtà di gestire meglio le emozioni e di interfacciarsi in maniera più, come dire, proficua e vera, perché non siamo dirottati da una sovrabbondanza emotiva con gli altri, e quindi darci quella sicurezza che ci serve proprio per creare delle relazioni più vere, paradossalmente, perché ci dà una stabilità interiore maggiore. In questo senso io reputo che il teatro possa essere terapeutico. Che ne pensi tu?
2: Sì, un terapeutico anche, diciamo, possa dare il via a... al riscoprire se stessi. Ecco, il teatro, essendo arte, la recitazione essendo arte, l'arte può aiutare con la sua creatività a ritrovare se stessi. Sì, questo è vero, concordo su questa cosa qui. Sì. Esatto.
0: Ovviamente poi ogni situazione, se una persona è egocentrica o malata di ego o necessita, no, di un riscontro plateale, utilizzerà qualsiasi situazione per avere diciamo quel nutrimento per la propria vanagloria, non solo un palcoscenico, ma anche, che ne so, al bar entra e fa il suo teatrino, no? Sì. Diciamo sì, che insomma ogni situazione può diventare patologica in questo senso. E all'interno del libro, ci vuoi illustrare meglio? Oramai andiamo fino alla fine, che ne dici? Perché tanto manca poco, ci facciamo compagnia. Raccontaci bene questa liaison che tu descrivi tra il teatro e l'aspetto dello diciamo della malattia mentale che tu tracci nel libro.
2: E, diciamo, Mino ha cercato, diciamo, non riuscendo diciamo a guarire da sé, no? ha cercato diciamo di cambiare le varie situazioni, di cambiare porto, no? Pensava, no, cambiando porto, sicuramente cambiando città, viaggiando, facendo nuove esperienze, sicuramente il mio
0: cambierà,
2: disagio
0: anche qualcos'altro.
2: Cambierà, migliorerà, guarirò, perché il mio disagio dipende dall'esterno. Ecco, se sta una realtà positiva davanti a me, ecco, il mio disagio guarirà. Ma non è così, perché uno può andare anche in qualsiasi ambiente ultra pieno di luci, ma comunque il disagio lo porta, come lo porterà Mino nel palcoscenico. Nel palcoscenico, anzi, quell'ansia che ha Mino di farsi vedere peloso, comunque è aumentata di misura potenzialmente. Quindi diciamo, non è che uno cambia il porto e cambia se stesso. Ovviamente possiamo dire che la realtà, una realtà positiva davanti a sé, aiuta, questo sì, ma non è che guarisce, aiuta a guarire, ma comunque per fare una guarigione, per far sì che la guarigione avvenga, uno deve fare un percorso di cura, andare da uno psicologa, usare qualsiasi cioè non è che uno ha una sofferenza X, un tumore, va a New York e lo stare a New York, diciamo,
0: cambia lo stato.
2: No, questo no.
0: Anche perché a volte il nostro stato interiore altera la percezione che abbiamo della realtà. Quindi è un, come dire, un cane che si morde la coda. Se noi dentro stiamo male, non vedremo mai intorno a noi una realtà bella che ci viene incontro, ma sempre una realtà che ci è nemica, dove noi siamo, come dire, a disagio. Ecco,
2: mai, non succederà mai una cosa del genere. Ecco, la realtà sarà sempre negativa se ci sarà... Uno può anche, ripeto, uno può anche fare tutto l'anno tutti i viaggi del mondo, ma se vede se stesso in maniera negativa, io direi, se uno non si ama, non riuscirà mai ad amare gli altri. Ecco, è scritto anche nella Bibbia: ama gli altri come te stesso. Quindi non è che lo dico
0: assolutamente.
2: Detto Cristo, questo,
0: sì. All'interno del libro, ogni tanto tu usi questa espressione, i croccantini, no? Che si danno agli ammalati. Ci vuoi parlare nello specifico a cosa alludi e quali possono essere questi croccantini di cui tutti noi un po' facciamo uso e abuso nel nostro quotidiano per aggirare il nocciolo essenziale del problema psicologico?
2: I croccantini sarebbero i farmaci. Io li chiamo croccantini perché nel momento in cui pensi non tratti la persona, ma tratti semplicemente la persona come appunto solo malato e solamente uno che non riesce ad equilibrare le proprie emozioni, quindi ha una rabbia spropositata, ha dei raptus simili all'animale. Quindi se tu vedi solamente quel raptus, quella rabbia, e vai a curare solo quella rabbia, ecco che è come se stai trattando l'uomo proprio come un animale, stai trattando proprio quel raptus, no? È come se l'uomo fosse un animale, ma in realtà non lo è. Ecco il croccantino, ecco, definire l'uomo un animale col croccantino, dargli il croccantino, ma in realtà non dovrebbe essere così, ma la scienza ci dice che ci deve essere un'equipe multiprofessionale fatta di chi dà farmaci, che servono, non sto dicendo che non servono i farmaci servono,
0: sì, a
2: ma
0: volte
2: serve
0: servono.
2: Tanto altro, serve una psicologa, una psicoterapia per rielaborare un lutto, un trauma. Serve un'equipe, infermieri, osso, una TRP, educatori, eccetera. Quindi c'è.
0: Tu che lavori nell'ambiente, Jacopo. Quindi puoi farci un po' da testimone e portare all'esterno la tua esperienza. Quali sono ad oggi quelle che tu reputi un po' delle crepe, delle falle all'interno di questo sistema e che secondo te bisognerebbe migliorare per dare un servizio più efficace a tutte quelle persone che hanno questa tipologia di problematica?
2: Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente le cose sono migliorabili e saranno migliorate. Io sono una persona estremamente positiva. Già il fatto stesso che ne stiamo parlando vuol dire che comunque c'è qualcosa da migliorare e si migliorerà sicuramente. Le cose da migliorare quali sono? Le cose da migliorare ci sono già e la scienza già lo dice, non è che ci sono già nei libri. Bisognerà solamente attuarle, questo è sicuro.
1: Secondo
2: me c'è già tutto, solamente che va rivalutato, ripeto, il malato non deve essere più malato, ci deve essere la persona che è malata, guardare la persona, il concetto che va cambiato secondo me, è il concetto. E naturalmente ci deve essere oggi una, io lo dico nel libro, anche una supervisione in questi ambienti che, essendo molto fragili, persone che vivono già una fragilità mentale si fidano dei medici e talvolta la sanità non dà le cure necessarie a questi pazienti, quindi ci deve essere secondo me una supervisione rispetto agli emarginati, gli ultimi e gli esclusi, questo è sicuro. E ripeto, rivedere l'uomo persona e non solo malattia.
0: In questo senso, secondo te c'è bisogno di andare a sensibilizzare la classe medica che oggi è sempre più specialistica, no? In ogni ambito, quindi lo specialista si occupa della sua ristretta sfera di osservazione e non è più tanto, come dire, olistico, usiamo questo termine, si rischia di frammentare un po', no, l'intervento che si fa sulla persona. E a questo proposito c'è il nostro Marco Giuseppe Vito che fa un commento che potrebbe essere letto anche come un po' provocatorio. Ci dice: un medico che non giura più su Ippocrate non può dare altro che croccantini. Ecco, a volte si ha un po' la percezione di questi professionisti che sono diventati quasi troppo scientifici, troppo specialisti per riuscire, per riuscire ad occuparsi in maniera olistica del paziente. Tu credi che questa sia un'osservazione attinente con la realtà oppure siamo un po' troppo, come dire, critici o cavillosi?
2: È la stessa realtà di cui faccio esperienza io e di cui facciamo esperienza quasi tutti. Sicuramente molti medici, molti, e non tutti però, molti medici cadono.
0: No, ma non generalizziamo, cadono, ovviamente,
2: cioè, molti medici hanno il rischio di essere solo degli specialisti, solo dei tecnici del mestiere. Solo dei tecnici del mestiere, però io devo dare una lancia a favore dei professionisti sanitari, che è questo. Il professionista sanitario è un uomo, attenzione, anche lui ha delle fragilità e va aiutato.
0: Certo.
2: Se una sanità, per esempio, riduce i fondi a una salute mentale, per esempio, e un infermiere può essere bravo, empatico e amorevole, essere un angelo, può essere anche un angelo di uomo, come ci definiscono nel Covid, ci hanno definiti angeli, ma io non la penso così. Non è un angelo l'infermiere, è un uomo che ha una famiglia e lì va per lavorare in maniera amorevole ed empatica, ma se non è messo nelle condizioni, essendo l'infermiere prima di tutto un uomo con le sue fragilità, trovandosi da solo in una condizione catastrofica con tantissimi pazienti, quando in realtà ne dovrebbe avere pochi, vuoi o non vuoi, l'infermiere corre il rischio di comportarsi da specialista.
0: Ma
2: certe volte si comporta male, certe volte sbaglia, è un uomo, è certe volte può dare una risposta sbagliata, certe volte è arrabbiato, altrimenti è un cane che si morde la coda, l'abbiamo detto prima. È normale che si arrabbiano.
0: Esatto.
2: È normale che si arrabbiano.
0: Quando prima ti dicevo, no, di raccontarci un po' il punto della situazione, era anche per entrare nello specifico di questo aspetto che sappiamo essere abbastanza importante e deleterio per la sanità, ossia la mancanza di fondi, la mancanza di soldi, la mancanza di tante cose che poi vanno a peggiorare quello che poteva essere un servizio ottimo, si trova ad essere declassato proprio perché se i fondi non ci sono, se gli aiuti vengono a mancare, i professionisti patiscono queste cose, è chiaro che poi la qualità del servizio non può essere all'altezza delle aspettative.
2: Io dico, è molto difficile senza fondi, ecco, i soldi servono.
0: È questo il discorso.
2: I soldi è vero, cioè, non fanno la felicità, però servono anche per amare.
0: Non fanno la felicità, ma la povertà ne fa meno, secondo me.
2: Sì. Quindi... i soldi servono anche per amare, l'infermiere deve essere messo nelle condizioni per
0: assolutamente,
2: amare.
0: Assolutamente.
2: Però l'amore non è che uno va e ama, essendo bravo anche nel mestiere che fa, facendo un buon prelievo, mettendo una bella flibo, non facendo del male al paziente,
0: giusto,
2: l'amore va dimostrato nella pratica di tutti i giorni, non è che uno col sorriso solamente ama, attenzione.
0: Appunto, io volevo assolutamente riportare il discorso anche su termini pratici e pragmatici, perché ok l'amore, ok i bei discorsi, ok i bei sentimenti, tutto quello che vogliamo, ma l'amore poi deve poggiare i piedi su qualcosa di concreto, ossia un servizio sanitario che ha a disposizione quello che serve per funzionare e per offrire il sostegno e l'operato dei professionisti, che sono a loro volta messi nella condizione di operare al massimo delle possibilità. Quindi l'invito è alla classe politica, naturalmente, di smettere di dirottare fondi per riarmarci, magari, io torno sempre lì, e tutti quei miliardi che vengono destinati alle bombe, ai carri armati, eccetera, eccetera, riportarli forse alla sanità, credo che sia l'atto più dignitoso e doveroso che una classe politica oggi deve fare, e lo dico e lo ridico e continuerò a dirlo finché ho voce e finché ho la possibilità di dirlo davanti a questi microfoni. Ecco, ho finito.
1: Vedete che bello come ci...
0: Ho finito.
1: Cioè, arriviamo benissimi alla fine.
0: Perché quando io sento che si spendono miliardi, miliardi e miliardi e miliardi per produrre armi, addirittura dirottando il PIL di uno Stato, di una nazione, di un continente, e si tolgono alla sanità, io divento una bestia, scusatemi. Allora, è più forte di me.
1: Prendete e scrivete.
0: È più forte di me. Ed ecco, dopo ho fatto lo svarione finale, caro Jacopo Beniamino. Diciamo che io ti ringrazio per essere stato con noi tutto questo tempo. averci dato l'occasione di parlare di un tema anche così importante, quello della sanità mentale. Vi ricordo il libro La speranza invisibile di un escluso di Jacopo Beniamino, che abbiamo conosciuto questa mattina molto bene, quindi ti ringraziamo di averci fatto compagnia, ti facciamo tanti auguri per questo libro, speriamo che vada bene e ci salutiamo Beniamino.
2: Grazie a voi della disponibilità di avermi fatto parlare.
1: Abbiamo
2: grazie.
1: Fatto tante belle cose.
0: Grazie,
1: bene.
0: Sì, ci ha fatto piacere grazie. Passare la mattinata insieme. Ciao ciao ciao.
2: Ciao, grazie.
0: E dunque, eccoci giunti alla fine, Nazareno. Sì, vuoi aggiungere tu qualcosa?
1: Ma no, abbiamo fatto una bella cosa, perché un libro di questo genere, insomma, è interessante e fa, come abbiamo sentito, questo, quello, di giù, più e giù, eccetera, eccetera.
0: Ci dà l'opportunità di parlare della malattia mentale, del disagio di tutto quello che è collegato con questa sfera della salute pubblica, che è una sfera particolare, una sfera molto molto dedicata, soprattutto per gli ammalati, ma soprattutto ricordiamolo, per le famiglie di certi ammalati che non hanno l'assistenza necessaria, che non sanno a chi rivolgersi, che non hanno nemmeno l'ascolto a volte dell'apparato sanitario politico, soprattutto che si volta da un'altra parte e destina fondi necessari per la cura delle persone a altre cose piuttosto discutibili.
1: Comunque, se voi leggete i libri, perché i libri magari non fanno tanto, fanno bene. Ecco,
0: fanno bene, fanno star leggere bene. Fa bene, leggere ecco, fa
1: leggete,
0: bene,
1: leggete.
0: Di questo siamo convinti. Vi lascio con magari un aforisma, vediamo se lo trovo nel mio libro magico. Colui che desidera ma non agisce alleva pestilenza.
1: Ecco qua.
0: Sì. Ci troviamo adesso. No, ci troviamo.
1: Ci
0: salutiamo con un brano, se abbiamo tempo. Dai, ci ascoltiamo Jamie Bauer con The Witch of Bedmoin Moor. Ci troviamo qua la prossima settimana. Ciao,
1: ciao
0: ragazzi,
1: a tutti,
0: e grazie.
1: Ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

voglio rimanere più, non voglio rovinare più la luce buona e trasparente che ebbero i miei occhi. E voglio dare via tutto e non guardarmi mai più indietro.

pure adesso amore, seppure mi capissi, si incrociano le storie e i loro compromessi.

0: Questa sigla è una sigla del sabato e c'è Nazareno che c'è, ma invece l'altra no, ma ce n'è una che si chiama Simonetta.
1: Sì, buongiorno a tutti. Sì, oggi sostituisco Morena.
0: Ecco, appunto.
1: Allora, cominciamo subito con la sigla, di questa trasmissione, così già ci si può rendere conto di chi parliamo.
0: Ah, c'hai una canzone già?
1: Sì,
0: ecco, sigla. Sentiamo allora che canzone è.

0: una bella, bella, molto bella, vero Simonetta?
1: Sì, è una bella canzone, Ave Maria, di, cantata da Renato Zero nel 1993, che partecipò al Sanremo.
0: A Sanremo.
1: E la canzone si classificò al quinto posto. Ecco. E ci fu un risultato che all'epoca scatenò anche accese proteste, no? E fischi da parte del pubblico, perché si classificò al quinto posto, anche se al primo posto si classificò la canzone di Enrico Ruggeri, Mistero, che pure vale la pena ascoltare in un'altra trasmissione. Ecco, questa canzone fu composta da Renato Zero e anche da Renato Serio. Renato Serio è un arrangiatore, un direttore d'orchestra. Ha collaborato con Renato Zero, molte delle canzoni di Renato Zero sono anche di Renato Serio, e così anche quelle di Francesco De Gregori sono di Francesco De Gregori, ma anche Renato Serio ci ha messo il suo zampino. Allora, il brano non è molto da interpretare, perché lo si capisce facilmente il testo, perché questa è una poesia proprio sulla fragilità umana, no? È una richiesta anche di compassione, no? E, per la povera gente, alla fine povera gente siamo un po' tutti noi, ma soprattutto, ecco, per chi veramente non ha niente, dice, no? Il testo anche una richiesta di giustizia sociale, in effetti, no? Che l'autore fa a Maria. Questo è il mese mariano, perché è il mese di maggio, no?
0: Il mese di maggio, esatto.
1: Quindi dedichiamo questa trasmissione alla nostra mamma Maria, alla Madonna, e ci alterniamo con delle canzoni di artisti e anche di compositori più classici su questo appello che si fa sempre a Maria per starci vicino. Diciamo che in questo testo si dice pure: non siamo stati mai così soli, no? Dai luce tu alla speranza, così buia questa via, questa vita. Ci sono anche due frasi che un po' mi ha colpito. Dove la ragione non ha più niente da imparare.
0: Dove la ragione
1: non ha più niente da imparare, ecco. Ave Maria, cioè probabilmente c'è questo abbandono a Maria, proprio perché la ragione arriva fino a un certo punto, poi dopo ti devi affidare, fidare, ti devi arrendere.
0: Questo più alto
1: mi ha dato questo significato, dato a questa frase, come l'altra frase: sai, quella coscienza ci sfugge e la paura è già legge, cioè la coscienza di avere nel nostro intimo una presenza che colma il vuoto, no?
0: Già.
1: Esatto. Anche qua si parla di vuoto, c'è un momento che si dice proprio vuoto di una presenza, ecco, quando c'è questo vuoto della presenza, se ci sfugge questa coscienza, alimenti in noi la paura del domani, la paura di vivere, la paura di stare al mondo. È bello questo testo, un abbraccio ancora, tu puoi farlo, Maria. Quindi ho voluto iniziare proprio dando facendo molto sì che questa sia questa sigla, questa sigla di Ave Maria.
0: Sì, infatti è molto importante, perché purtroppo tante queste cose che non sappiamo che fare o che pensare, sono tanti che possiamo andarci a dare, quindi è bello che ci sia qualcosa che ce lo dica.
1: Sì, ci sono dei testi che appunto magari quando ascoltiamo la canzone le parole scivolano via, invece se ci soffermiamo anche sulle parole ci rendiamo conto che le parole parlano, no? Alla nostra vita, al nostro cuore. C'è anche un altro artista che ha scritto la canzone Ave Maria, ed è Fabrizio De André, nel 1970. È uno dei brani che è più celeri uno dei più celebri, diciamo, di questo Fabrizio De André. Adesso l'ascoltiamo, Ave Maria, l'ascoltiamo però nella versione di Fabrizio De André e anche nella versione di Antonella Ruggero.
0: Tutte e due, allora.
1: Sì, tutte e due, poi vediamo un po' le differenze.
0: Bene.
1: Di interpretazione.

0: concludiamo Fabrizio De André e Antonella Ruggero, che entrambi sono genovesi,
1: genovesi,
0: sì.
1: Salutiamo i genovesi che forse ci ascoltano.
0: Diciamo che c'è questo connubio bellissimo, cioè c'è stata questa voce da usignolo, no? Proprio di Antonella Ruggero in questa canzone. E Fabrizio De André la canta in una maniera più poetica, diciamo, no? Lui l'ha scritta, quindi la declama, la canta in una forma più poetica.
1: La seconda chi era?
0: Antonella Ruggero, che ha quella voce proprio celestiale, proprio celestiale.
1: Bene.
0: Allora, questa Ave Maria è, diciamo che è un inno alla maternità, come abbiamo ascoltato, no? Certo, la spoglia un po' Maria dalla sua natura divina, perché la celebra come una donna terrena, ecco. E quindi è una donna che cammina tra le genti, prossima al parto, con i dubbi e la paura di ogni madre, ecco, mette più in evidenza l'aspetto, diciamo, umano della Madonna. E adesso ne sentiamo un'altra di Ave Maria, che è celebre questa canzone nell'opera Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.
1: Hai fatto bene anche Paris, penso.
0: Paris. Ci tengo io a pronunciare bene francese, perché è una lingua giusto. Che a me piace, Paris. Riccardo Cocciante e Luc Plamondon, no? L'opera di Notre Dame de Paris, che tuttora sta riprendendo piede questa opera di tanti anni fa. Allora, c'è questa Esmeralda, che è una delle protagoniste, che è una zingara, una

0: con Frollo e fa delle avance a Esmeralda, ma Esmeralda rifiuta perché proprio è innamorata di questo capitano Febo. Quando questo capitano Febo morirà pugnalato, per vendicarsi questo arcidiacono Frollo l'accusa ingiustamente, dice sei stato tu, no? E lei quindi deve andare al patibolo, e prima di andare in patibolo prega Ave Maria, che adesso ascoltiamo. Questa è l'Ave Maria di Esmeralda prima di morire.
1: Ascoltiamo.

0: Ave Maria, Ave Maria, molto molto bella.
1: Allora, sì, e passiamo a un altro canto, un'altra canzone a Maria. Questa però è una canzone pop, è una canzone proposta da un gruppo vocale, e questo gruppo vocale si chiama i Pentatonic.
0: Pentatonic.
1: E la canzone è in inglese, quindi poi prima di farla ascoltare la reciterò in italiano. La canzone è Mary, did you know? Cioè, Maria, sapevi? Questo è il titolo. Mary, did you know? Maria, sapevi? E sono di questo gruppo Pentatonic. E i Pentatonic cantano a cappella. È un gruppo originario del Texas. Inizialmente era costituito da 3 amici, ma in seguito, per aver partecipato alla terza edizione del tale show americano, che è un po' come il nostro, no? X Factor, diciamo.
0: Sì.
1: E,

prevedeva che i gruppi fossero di almeno 5 elementi, quindi da 3 sono diventati 5. Ecco perché pentatonic, perché pentatonic è la scala musicale formata da 5 note, loro sono 5, sono 5 voci. E poi alla fine hanno messo questa X per rendere più pronunciabile il nome, quindi da pentatoni hanno fatto pentatonix, in modo da ecco per rendere più pronunciabile il nome. E i pentatonix riescono a risultare i vincitori di questo tale show, e nell'ottobre del 2014 esce un loro disco, e dove racchiude anche questa canzone, Mary, sapevi? Did you know? La canzone, per la melodia del suono, la semplicità poetica delle parole, si trasforma poi in un canto mariano, una preghiera proprio rivolta alla Vergine Maria, alla quale vengono poste alcune delle domande che ogni fedele, almeno una volta nella vita, avrà meditato pensando a quel sì incondizionato pronunciato all'apparizione dell'Arcangelo Gabriele. È un testo molto semplice ma tanto profondo. Gli autori si immaginano un dialogo con Maria e sono stupiti dinanzi alla sua generosità e arrendevolezza alla volontà di Dio. Le domande che le indirizzano in canto sono quasi una preghiera e un riconoscimento della bontà di Maria e della sua fede profonda, che la porta ad accettare il mistero e a viverlo nella sua vita insieme a Gesù, figlio di Dio. La canzone la ascolteremo, come dicevo prima, in inglese, ma il testo in italiano tradotto è così. Maria, sapevi che il tuo bambino avrebbe camminato sull'acqua un giorno? Sapevi che avrebbe salvato i nostri figli e le nostre figlie? Sapevi che è venuto per renderti nuovo? Il bambino che tu ci hai dato presto ci darà a te. Sapevi che avrebbe dato la vista a un cieco? Sapevi che avrebbe calmato una tempesta con la sua mano? Sapevi che il tuo bambino ha camminato dove hanno camminato gli angeli? Quando hai baciato il tuo bambino, hai baciato il volto di Dio. I ciechi vedranno, i sordi udiranno, i morti vivranno ancora, gli zoppi cammineranno, i muti daranno lode all'agnello. Ma Maria, sapevi che il tuo bambino è il Signore di tutta la creazione? Maria, sapevi che il tuo bambino un giorno avrebbe governato le nazioni? Sapevi che il tuo bambino era l'agnello perfetto del cielo? Il bambino che dorme e che tieni fra le braccia è il grande, è Io sono. Tutte queste domande adesso le ascoltiamo nella canzone Mary Did You Know.

0: Allora, adesso, prima di passare ai testi di Ave Maria da compositori classici, vorrei leggere un testimone che amava molto la nostra Maria, la nostra Madonna, ed è Luigi Gelmini. Nato a Verona il 20 giugno del 42, in un libro autobiografico racconta di sé e della sua storia dolorosa. La morte mi sfiorò più volte, senza colpirmi, ma anche del suo incontro con Maria. Purtroppo, dopo lo scoppio accidentale di una mina, ancora attiva, nei campi del suo paese natio, perse la vista quando era ancora bambino, il 22 aprile del 53. 9 anni quindi aveva. No, 11. Di queste storie disastrose, purtroppo, dopo la guerra, ne abbiamo dovute sentire troppe. Il povero Luigi ricorda così il triste evento. Non sentii il rumore dello scoppio, mi ritrovai semplicemente scaraventato a terra. Da allora non vidi più nulla. C'è però un momento singolare di grande fede mariana nella vita di Luigi. Fu proprio l'incontro con la Vergine Maria a dare una svolta alla sua vita. Lasciamo che sia lui a raccontarlo. Nell'autunno del 1953, a circa 6 mesi dall'incidente, accadde un fatto che segnò tutta la mia vita. Ricevetti la visita della mia ex maestra Antonia Aquino, di origine siciliana, moglie di Pietro Falsirollo, direttore didattico delle scuole elementari di Grezzana, che mi portò delle piccole pezze di ovatta che avevano asciugato le lacrime della Madonna di Siracusa. L'immagine della Madonna che lacrimò miracolosamente per 4 giorni consecutivi, dal 29 agosto al 1 settembre del 1953. La mia maestra mi disse: Luigi, queste pezze di ovatta hanno raccolto le lacrime della Madonna, mettile sugli occhi e prega, vedrai che ne otterrai beneficio. Provenivo da una famiglia credente che mi aveva trasmesso la fede semplice e genuina della gente di campagna. Trovai quindi naturale pregare intensamente per molti giorni, come mi aveva suggerito la maestra. Non riacquistai la vista, ma sentii dentro di me tornare un po' alla volta pace e serenità che mi aiutarono a superare la terribile esperienza ed accettare la mia nuova situazione. Così scrive nel suo libro Dalla sofferenza alla gioia. Luigi racconta di un momento intimo e personale. Si tratta fondamentalmente di un incontro con colei che, addolorata, ha pianto il suo figlio, della Madre Celeste che non manca mai di starci accanto nei momenti difficili della nostra vita. Questa è l'esperienza personale di Luigi. La Madonna, nel difficile percorso di accettazione del suo nuovo stato, lo ha aiutato e una sensazione di serenità ha riempito il suo cuore e la sua anima. Una pace che ancora oggi è possibile riscontrare nella vita del nostro amico fraterno Luigi Gelmini. Grazie Luigi per la tua testimonianza di fede e di accettazione della disabilità.
1: Ecco, allora la sentiamo adesso.
0: Sì, adesso allora ascoltiamo una canzone del compositore Giulio Caccini, Ave Maria. Giulio Caccini è nato l'8 ottobre 1551 ed è morto il 10 dicembre 1618. È stato anche un insegnante, un cantante, uno strumentista e uno scrittore italiano. Questa Ave Maria di Giulio Caccini si dice che non sia proprio sua, ma sia di Vavilov, che era un compositore russo che non poteva cantare Ave Maria nel suo paese e quindi se ne appropriò in maniera però positiva, ecco, se ne appropriò più Giulio Caccini e quindi si dice che sia la sua. Questa Ave Maria io l'avevo sentita da una cantante lirica, Recanati, mi piacque talmente tanto che l'avevo scelta come Ave Maria per il nostro matrimonio. Ave Maria di Caccini.

0: una bella canzone e preghiamo per la Russia perché tutti possano vedere la Madonna.
1: E penso che l'hai riconosciuto, era Andrea Bocelli. E adesso ne sentiamo un'altra, Ave Maria di Charles Gounod. Questa Ave Maria la canta Antonella Ruggiero con la sua voce celestiale. È stata scritta nel 1859 Charles Gounod, in un momento in cui lui forse si sentiva in colpa di non avere seguito la sua vocazione da prete, e quindi scrisse questa Ave Maria. Ave Maria,

0: E c'è anche un applauso nella bella canzone.
1: Lo merita tutto.
0: Per l'Ave Maria.
1: Lo merita tutto per come l'ha cantata. E allora, siamo giunti alla conclusione. E con questa conclusione vogliamo affidare a Maria le lezioni che ci saranno domenica e lunedì.
0: Affidiamo
1: anche tutte le persone che ci stanno ascoltando, che magari stanno in ospedale o stanno a casa o stanno male. Affidiamo le nostre famiglie con tutti i nostri problemi, dubbi, perplessità, i nostri malanni. E concludiamo con un canto che è il Magnificat, cioè Maria dopo l'annuncio dell'angelo, abbiamo ascoltato tutte queste Ave Maria, e lei ringrazia il Signore con il Magnificat, che è un canto biblico proprio, che è contenuto nel Vangelo di Luca. Vi invito ad andarlo a leggere. E qui Maria ringrazia e loda proprio Dio perché si è degnato di liberare il suo popolo. Quindi proprio si è degnato di liberare il suo popolo. Chi la canta questo Magnificat? La canta Mina. Mina la cantò nel 2000 in occasione del giubileo indetto da San Giovanni Paolo II. Questa versione del Magnificat, a livello musicale logico, è del maestro Marco Frisina, che l'ha scritta appositamente per la voce di Mina. Marco Frisina è un compositore, dirige il coro della diocesi di Roma dal 1984. L'ascoltiamo dalla voce di Maria e dal coro di Roma e dalla voce magnifica di Mina. E così concludiamo questa ora passata insieme a tutti.
0: Con tante belle canzoni che abbiamo ascoltato, e con questa noi poi chiudiamo, no?
1: Chiudiamo Magnificat. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, esatto.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni